Per la rubrica Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Gioachino Rossini le overture da L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia, Il signor Bruschino, La scala di seta, La cenerentola, La gazza ladra, Semiramide, Guglielmo Tell. Ha eseguito la Philharmonia Orchestra, ha diretto Carlo Maria Giulini. Per la rubrica Solo ascoltiamo di Johann Sebastian Bach Overture nello stile francese, in si minore BWV 831. Esegue al pianoforte Ramin Bahrami.

Per la rubrica Solo abbiamo trasmesso di Johann Sebastian Bach, ouverture nello stile francese in si minore BWV 831. Ha eseguito al pianoforte Ramin Bahrami. E per concludere ascoltiamo artisti vari e una selezione da 20 Golden Sax Melodies.

Avete ascoltato Artisti Bari e una selezione da 20 Golden Sax Melodies. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata tutta beethoveniana, quella di oggi, con dei brani anche piuttosto rari. Iniziamo forse con quello che è il più famoso, anche se poi non lo è molto, il trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in si bemolle maggiore. Il numero di opera è 11 e il periodo di composizione è tra il 1797 e 98. Come è noto, il brano può essere anche eseguito con un violino al posto del clarinetto, ed è un brano che comunque proprio con il clarinetto assume un sapore davvero particolare, perché siamo negli anni in cui il clarinetto viene proprio scoperto dai compositori, e anche perché l'ultimo movimento del trio ha questo tema famoso all'epoca di Joseph Weigl da un'opera comica, e quindi diciamo che parte della notorietà di questo trio per pianoforte, clarinetto e violoncello è proprio in quel finale tema con variazioni, Pria ch'io l'impegno, appunto dall'opera di Weigl. I movimenti sono tre: allegro con brio, adagio e appunto il tema e variazioni in tempo allegretto allegro. I tre eccellenti esecutori di oggi, una registrazione storica, sono Wilhelm Kempff al pianoforte, Karl Leister al clarinetto, Pierre Fournier al violoncello.

Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in si bemolle maggiore, opera 11 di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione di Wilhelm Kempff, pianoforte, Karl Leister, clarinetto, Pierre Fournier, violoncello. Una esecuzione davvero splendida con tre grandi solisti in una puntata, l'abbiamo detto, interamente dedicata al Beethoven. E passiamo a un brano composto praticamente l'anno dopo del trio, il settetto per violino, viola, clarinetto, corno, fagotto, violoncello e contrabbasso in mi bemolle maggiore, brano del 1799 con numero di opus 20, uno dei brani che anche per la difficoltà di trovare un ensemble del genere e questi sei, sette musicisti che abbiano voglia di spendere del tempo a interpretare un lavoro così complesso come è questo beethoveniano, anche se non siamo naturalmente di fronte a un'opera dell'ultimo Beethoven, ma qui già ci sono diverse complicazioni dal punto di vista della musica, quindi non soltanto fare le note, ma entrare un po' più approfonditamente in quello che è il senso della musica cameristica di Beethoven. Il settetto, come detto, è stato scritto nel 1799 ed ha un'importanza notevole perché non è un caso che Beethoven l'abbia chiamato settetto e non l'abbia voluto chiamare divertimento o cose del genere. È un periodo particolare, Beethoven sta assumendo una consapevolezza di se stesso e in quegli anni scrive, tra le altre cose, il concerto per pianoforte numero 2, opera 19, e la prima sinfonia, opera 21. Insomma, un periodo importante. Il settetto viene eseguito per la prima volta nell'aprile del 1800. Anche in questo caso abbiamo interpreti eccellenti, sono quelli del Wiener Philharmonisches Kammerensemble, vale a dire Gerhard Henzel al violino, Rudolf Streng alla viola, Adalbert Skocic al violoncello, Burkhard Kreutler al contrabbasso, Alfred Prinz clarinetto, Dietmar Zeman fagotto, Roland Berger corno. I movimenti del settetto beethoveniano sono Adagio allegro con brio, Adagio cantabile, Tempo di minuetto, Tema andante con variazioni, scherzo allegro molto e vivace, andante con moto alla marcia, presto. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il settetto per violino, viola, clarinetto, corno, fagotto, violoncello e contrabbasso in Mi bemolle maggiore, opera 20 di Ludwig van Beethoven. Gli interpreti erano quelli del Wiener Philharmonisches Kammerensemble, vale a dire Gerhard Etzel al violino, Rudolf Streng alla viola, Adalbert Skocic al violoncello, Burkhard Kreutler al contrabbasso, Alfred Prinz al clarinetto, Dietmar Zeman al fagotto, Roland Berger al corno. Lo avevamo detto, si tratta di una composizione tutt'altro che priva di un suo senso nell'ambito dell'evoluzione stilistica beethoveniana, un esempio di dialogo tipico della musica da camera, ma un organico così ampio, un settetto offre spunti compositivi interessanti per il pubblico, ma anche interessanti, immaginiamo, per un compositore che sta veramente crescendo e sta acquistando quello che sarà la sua consapevolezza e nel periodo poi successivo, quello cosiddetto periodo mediano di Beethoven. Ma avevamo promesso anche brani non famosi della produzione beethoveniana e allora concludiamo questa puntata di musica da camera con l'andante con variazioni in re maggiore del 1796 per, sentite un po', mandolino e pianoforte. I brani per mandolino e pianoforte furono composti da Beethoven a Praga nel 1796 come omaggio alla contessa Joséphine de Clary, nell'intento evidentemente di conquistarla. Non sembra per la verità che il tentativo beethoveniano sia andato a buon fine. Comunque noi ci godiamo questo andante con variazioni in re maggiore per mandolino e pianoforte con Erhard Fitz al mandolino e Amadeus Weber-Sinke al pianoforte.

0: Era il raro andante con variazioni in re maggiore di Ludwig van Beethoven per mandolino e pianoforte. I due solisti erano al mandolino Erhard Fitz, al pianoforte Amadeus Weber-Sinke. E questo brano, davvero raro ma gustoso, diciamolo francamente, chiude questa puntata di musica da camera dedicata a Beethoven. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti della cortese attenzione e ricordare che, come sempre, l'angolo della musica da camera è tutti i martedì alle 22. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon ascolto sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
3: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi, come promesso, Daniela Roma, pianista, concertista, didatta, che vive e opera negli Stati Uniti, a Rhode Island. Grazie per essere qui.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Come promesso, non ha preso l'aereo.
1: No, sono rimasta qui.
0: Nonché Marco Ruffo, che invece abita a Roma, giornalista e scrittore, nonché pronipote del maestro Alfonso Lendano. Grazie per essere qui.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Per continuare appunto la presentazione del nuovo album di Daniela Roma, Alfonso Lendano, concerto per pianoforte, allegro nella minore, Daniela Roma al pianoforte con l'Oldenburg State Orchestra, diretta da Vito Cristofaro, pubblicata da Dynamic. Daniela, per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, cosa rappresenta quest'album e cos'è?
1: Rappresenta il completamento di un lunghissimo lavoro che mi ha vista impegnata nella ricerca di conoscenza della musica di questo fantastico compositore calabrese, nato a Carolei, un paesino in provincia di Cosenza, nel 1853. E finalmente, grazie al pronipote di Alfonso Lendano, Marco Ruffolo, che ci ha dato copia del manoscritto, io ho potuto eseguirlo. E ci tengo di nuovo a dire che il concerto, il manoscritto, ovviamente è stato revisionato, curato dal direttore d'orchestra Vito Cristofaro.
0: Marco, quanto è importante questa novità discografica nell'ambito della riscoperta e della rivalutazione di Alfonso Lendano?
2: No, è importantissima, perché questo concerto non è stato, è stato ascoltato soltanto pochissime volte, e queste volte è stato non soltanto eseguito ma inciso e pubblicato. È la prima volta che succede ed è una delle composizioni più importanti di Lendano, una composizione che è stata subito apprezzata molto da Franz Liszt, che è stato un po' il suo protettore, possiamo dire, e nonché anche amico, che ha subito visto in questa composizione un'opera originale, vigorosa, notevole e anche abbastanza audace. Diciamo che lui ha letto la partitura del primo movimento di questo concerto nel 1880, quando Lendano e Liszt si conobbero, ed è rimasto subito molto colpito dall'audacia, soprattutto dall'originalità di questo concerto.
0: Daniela, parliamo del lavoro che avete svolto a monte, tu e Vito, e la consueta registrazione dal vivo ad Oldenburg. Com'è andata?
1: È stato un lungo lavoro, come dicevo prima, in quanto Vito si è occupato praticamente della trascrizione del manoscritto, di tutte le parti orchestrali e della parte pianistica, e io ho fatto il mio lavoro di pianista, nel senso che l'ho studiato. E alla fine siamo stati felicissimi di essere riusciti non solo ad eseguirlo per la prima volta in Germania, il pubblico è rimasto entusiasta, questo concerto ha avuto grandissimo successo, Alfonso Lendano ha avuto grandissimo successo. Premesso che la Germania si può considerare un po' la seconda patria di Alfonso Lendano, sì, non solo per le sue andate a Weimar per recarsi a casa di Franz Liszt, ma lui, sempre grazie a Rossini, ottenne anche una borsa di studio
2: per Lipsia.
1: Sì, per continuare i suoi studi presso il Conservatorio di Lipsia, quindi doppia soddisfazione averlo potuto seguire lì e registrare dal vivo per la casa discografica Dynamic.
0: E la nostra Daniela è riuscita a raggiungere Vito Cristofaro, che naturalmente salutiamo da questi microfoni. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Buongiorno a tutti. Lavorare al concerto di Lendano è stata un'esperienza sicuramente molto intensa, che è durata anche molti mesi, diciamo quasi un anno, che mi ha consentito poi di conoscere meglio il modo di scrivere di questo compositore mio, nostro conterraneo, anche di Daniela. È un concerto sicuramente molto virtuosistico per la parte pianistica, ma anche dal punto di vista orchestrale richiede un'orchestra di primo livello per poter eseguire questo concerto nel migliore dei modi. È una scrittura tardo-romantica, direi, che ricorda appunto sia Liszt che Brahms. C'è questo primo tempo molto imponente, con questa introduzione lenta, poi la parte più veloce è questo tema che ritorna sia alla fine del primo tempo che poi alla fine del concerto, questo tema lento. Poi un secondo tempo fantastico con questa introduzione pianistica, molto lirico, e il terzo tempo, questo scherzo super virtuoso. È stato un lavoro sicuramente impegnativo anche perché c'era da ricostruire alcune parti, che non erano inserite nel manoscritto che avevo a disposizione, come per esempio la parte dell'oboe, che era presente invece in alcune parti staccate. E poi c'erano anche molte discrepanze a volte tra questo manoscritto e la parte per due pianoforti, e quindi bisognava cercare di capire quale fosse veramente l'intenzione del compositore. E credo, insomma, di averla interpretata bene. E poi è stato anche molto appagante poterlo eseguire, ovviamente, questo concerto, e registrarlo anche con l'orchestra del Teatro di Stato di Oldenburg, con Daniela. E quindi sì, è stata un'esperienza che sicuramente mi porterò dietro per tanto tempo. Un caro saluto e un abbraccio.
0: Daniela e Marco, un vostro commento su cosa ci ha raccontato il buon Vito.
1: No, trovo, ecco, innanzitutto ringrazio Vito per l'immane lavoro che ha fatto e che ha reso possibile appunto tutto questo. È un concerto sicuramente di stampo virtuosistico, soprattutto la parte pianistica, insomma, è abbastanza impegnativa, ma non solo da un punto di vista tecnico. Ma soprattutto anche da un punto di vista musicale, in quanto per Alfonso Rendano la ricerca del suono è sempre stata molto importante.
0: Marco, Vito ha puntato l'attenzione
2: Virtuosismo
0: sui
2: soprattutto, no? Sì.
0: manoscritti, anche le discrepanze fra manoscritto con l'orchestra e per due
1: Le parti, no,
0: pianoforti.
1: la trascrizione per due pianoforti edita da
0: Eh
1: Curci.
0: sì, tra l'altro.
2: Esatto. Beh, non, è stata un'opera estremamente notevole,
0: Sì,
2: anche perché
0: di revisione,
2: di
0: come
2: revisione, senza la quale non sarebbe stato possibile un'impresa di questo genere. Devo dire che in qualche modo è stato riconosciuto a Rendano un po', diciamo, il completamento della conoscenza della sua musica, anche se, appunto, come dicevo ieri, diciamo, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, purtroppo questo autore, compositore e pianista, è stato gradualmente e progressivamente dimenticato per una serie di ragioni, anche perché, diciamo, il suo carattere non era un carattere estremamente semplice e accomodante, era un po' molto poco incline ai compromessi, e infatti, per esempio, dopo tutta la sua, diciamo, collaborazione con Liszt, che è durata fino alla morte di Liszt nel 1886, verso la fine degli anni 80 del XIX secolo, gli viene data la cattedra di pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Maiella, che tra l'altro era il suo primo, era il conservatorio do dove lui
0: Si era
2: come
0: formato
2: si
0: uno.
2: era
1: Sì.
2: formato, si era formato quando aveva appena 9-10 anni, ed era appunto stato mandato a Napoli in compagnia, affiancato da uno dei suoi 11 fratelli, da Cosenza a Napoli. E purtroppo, però, dopo pochi mesi, lui litiga furiosamente con il vertice del Conservatorio di San Pietro a Maiella perché aveva proposto una specie di rivoluzione nei metodi di insegnamento, ritenendo che fosse giusto che ogni allievo avesse più di un maestro a seconda del grado di preparazione, anche per conoscere stili diversi. La qualcosa invece non era stata, era stata rifiutata anche molto bruscamente dal vertice del Conservatorio. Lui, che infatti non sopportava arrivare a compromessi, soprattutto in tema di metodi di insegnamento, sbatte la porta e se ne va e crea una sua scuola privata, dove tra l'altro chiama due suoi conterranei, sono Cilea ed Alessandro Longo. Anche però questa scuola durerà poco, quindi diciamo che questa fase che si svolge a Napoli della sua vita è fonte di non poca, non scarsa amarezza per lui, è uno dei motivi poi dell'isolamento che poi comincerà rispetto all'ambiente musicale nazionale e anche internazionale. Ma come dicevo, la ragione fondamentale di questo isolamento l'isolamento e il fatto di avere a un certo punto scelto di tornare a Cosenza per cercare di salvare la Filanda per la produzione di seta, l'azienda di famiglia. La cosa incredibile che avviene nel questa cosa nel 1892, mi pare, più o meno intorno a quella data, e lui sta per partire con un piroscafo che lo porterà in America, dove probabilmente la tournée sicuramente avrebbe compreso le New York, Boston e Philadelphia, che erano i tre luoghi deputati per le tournée musicali. E pochi giorni prima di partire gli arriva questa notizia ferale della Filanda di famiglia che sta per fallire. Allora lui prende la decisione della sua vita, anche se poi molti suoi amici gli ricordano, gli dicono che questo è una decisione molto grave perché interrompe bruscamente una carriera folgorante, una carriera brillante, e infatti è praticamente la fine o quasi delle sue tournée sia nazionali che internazionali. E in questi 10 anni che passa a Cosenza, combattendo tra l'altro con le banche tra Cosenza e Napoli per cercare di salvare la Filanda, e tra l'altro anche investendo quasi tutti i risparmi che aveva accumulato nella sua carriera concertistica, non funzionano, la Filanda fallisce, quindi dopo il danno anche la beffa. E da quel punto in poi, in questi 10 anni di Cosenza, comunque lui non sta con le mani in mano, ma compone la sua opera lirica, che è Consuelo, che è un'opera tratta da un romanzo di George Sand. Non è dato conoscere se avesse conosciuto George Sand personalmente, forse no, ma è rimasto molto colpito dall'umanesimo che ispira tutto questo suo romanzo Consuelo. E quest'opera poi viene eseguita per la prima volta a Torino nel 1902 e poi con grande successo a Stoccarda e in altre città della Germania, che, come diceva giustamente Daniele ieri, è veramente una sua seconda patria.
0: Daniela, cosa ascoltiamo? Proseguiamo l'ascolto del concerto.
1: Sì, allora ascoltiamo il terzo movimento, forse quello più virtuosistico in assoluto, che è il Vivace. Apre sempre il pianoforte, entra l'orchestra, ci sono dei temi meravigliosi, tra cui un bellissimo carillon anche all'interno, e poi c'è la cadenza del pianoforte in cui Rendano, ecco, non risparmia il pianista in nessun modo, in quanto ci sono molti salti anche abbastanza rischiosi. Comunque un concerto molto bello, e come dicevo ieri, la particolarità di questo concerto è che apre il primo movimento con un largo e termina il vivace finale con lo stesso largo con cui apre il concerto.

0: Avete ascoltato Vivace, terzo e conclusivo movimento del concerto per pianoforte e orchestra di Alfonso Rendano, nella interpretazione di Daniela Roma al pianoforte, supportata dall'Orchestra di Stato di Oldenburg, diretta da Vito Cristofaro. Siamo in compagnia appunto di Daniela Roma e di Marco Ruffolo per presentare questa novità della Dynamic, comprendente appunto il concerto per pianoforte di Rendano e un allegro in La minore per due pianoforti. Marco, l'uomo Rendano, insomma, finisce per non fare più il musicista o insomma, come va a finire la sua
1: Ma
0: vicenda, la
1: dunque,
0: sua vita?
1: allora, la sua vita, che ovviamente è segnata dalla decisione poi appunto di ritirarsi a Cosenza per questi 10 anni, che quindi ovviamente lo isolano da tutto l'ambiente musicale internazionale, lui però non si dà per vinto, nel senso che si tuffa su altre imprese, una delle quali è un grande progetto, programma didattico di grandi lezioni che hanno un repertorio estremamente vasto, cosa che non era stata, diciamo, azzardata da nessuno musicista prima, sia a Napoli, sia a Roma che a Milano. Lui diciamo, fa queste lezioni pianistiche per, soprattutto dedicate agli studenti e quindi a prezzi anche popolari, dove ha un repertorio appunto vastissimo che va dalla musica barocca ai classici ai romantici e che hanno parecchio successo. Il problema è che poi lui, che in qualche modo appunto dicevamo ha un carattere assolutamente poco incline ai compromessi e poco accomodante, appena sente che c'è qualche critica che viene sollevata alla eccessiva grandezza, ampiezza di questo repertorio pianistico, interrompe bruscamente le sue lezioni e quindi anche questo poi viene interrotto. Però devo dire che il successo è stato notevole. E poi si getta a capofitto in un'altra impresa che è la invenzione del terzo pedale indipendente. Ora, il terzo pedale esisteva già, ed era, diciamo, aveva la funzione di prolungare le vibrazioni solo di una o poche note, ed eventualmente usare anche gli altri due pedali. Il problema è che non funzionava, funzionava malissimo. Lui escogita un sistema, un meccanismo per farlo funzionare. Lo brevetta e diciamo, chiede alla Steinway lo sfruttamento commerciale di questa invenzione. La Steinway rifiuta. Gli dice di no, salvo poi nelle produzioni successive dei suoi pianoforti avvicinarsi sempre di più progressivamente all'invenzione di Rendano. E quindi questa è stata anche questa, diciamo, un'altra fonte di amarezza per lui. E quindi alla fine della sua vita lui si dà soprattutto all'insegnamento privato ed è una fase della vita segnata anche da una certa fase di depressione. Per cui ecco, poi alla fine effettivamente lui viene per lungo tempo dimenticato, salvo poi a suo tempo. Ci sono stati vari tentativi per farlo conoscere di nuovo dall'ambiente musicale nazionale e internazionale, prima con il premio Rendano e l'associazione Alfonso Rendano e ora appunto proprio con l'iniziativa di persone come Daniela Roma, che è la massima interprete, devo dire, della musica di Rendano, che adesso è stata perfettamente completata con questo concerto, e Vito Cristofaro, e speriamo che Rendano rientri nel repertorio musicale degli
0: Esatto.
1: interpreti.
0: Daniela, che idea ti sei fatta dell'uomo Rendano, anche dal punto di vista didattico, sull'ascolto di quello che ci ha detto Marco?
2: Ma io in generale mi sono fatta l'idea di una grande persona, non solo di un grande artista, ma di un grande uomo, perché anche quello che diceva Marco prima, no? Rinunciare ad una tournée e al successo, non essere egoisti, no? In una situazione del genere e pensare alla famiglia, penso che già, insomma, solo questo descriva la grandezza di questo personaggio. La sua integrità morale, assolutamente.
1: Sì, questo sì, sicuramente.
0: Coerente fino in fondo.
2: E poi cioè, tra i suoi ultimi allievi ricordiamo Rodolfo Caporali, Ziffer, sì. Tutti grandissimi pianisti che facevano veramente musica, perché ecco, Rendano ci teneva tantissimo, come dicevo prima, non solo a fargli avere un grande approccio tecnico, che è la base, no? Perché senza avere una buona tecnica non si può poi costruire, sono come le fondamenta di un palazzo. Ma soprattutto musicale, cioè la ricerca costante del suono, della bellezza. Quindi io ho un'idea, nella mia mente Alfonso Rendano è stato un grandissimo musicista, ma soprattutto una gran bella persona.
0: Anche interessante lo spunto didattico, nel senso, perché un solo professore quando puoi avere informazioni da più persone?
2: No, è interessantissimo, ma sì. Sai che questo problema c'è ancora oggi?
0: Sì.
2: Io credo che
0: volevo porgere... Sì. Il
2: a me è
0: questo argomento,
2: passato,
0: insomma,
2: sì. Di incontrare colleghi, io per fortuna non ho mai avuto di questi problemi, ma ci sono stati dei miei colleghi i cui insegnanti magari hanno sollevato ecco questioni, perché magari volevano fare una masterclass, sai, con un altro maestro, un corso di perfezionamento. Credo che nasca o da un senso di possesso o forse da una grande insicurezza. Credo che siano questi, no, i due motivi che spiegano, perché anzi è importantissimo, secondo me, secondo il mio punto di vista, come diceva Rendano, rapportarsi con più persone, perché è un arricchimento,
1: certo.
2: No? Ognuno ti può dire qualcosa, ti può insegnare qualcosa, quindi
0: quella piccola cosa ti risolve un problema.
2: Sì, ti risolve un problema, sì. Quindi può arricchire la tua crescita musicale e anche personale, quindi io condivido pienamente il pensiero di Alfonso Rendano, che poi è un po' quello che ho fatto io, diciamo, nell'arco, certo, dei miei anni di studi, no? Perché sai, si fanno tutti i pianisti, insomma, le masterclass, i seminari, i corsi di perfezionamento. Sarebbe bello, ecco, che questa idea di Alfonso Rendano, magari, non lo so, averla anche all'interno di un conservatorio, no?
0: Come no?
1: Certo.
0: Marco, quanta altra musica di Alfonso Rendano merita di essere riscoperta?
1: Ma in realtà, diciamo, il resto è stato effettivamente riscoperto, appunto grazie proprio soprattutto a Daniela Roma, perché la sua musica è, diciamo, per lo più pianistica, quindi sono brani pianistici. C'è un aneddoto che riguarda la sua musica pianistica nel momento in cui lui viene invitato a Weimar da Liszt, perché a un certo punto Liszt, prima ancora di eseguire sia il quintetto per pianoforte archi sia il concerto, domanda a Rendano di esibirsi davanti al Granduca di Weimar con i suoi brani pianistici, soltanto con i suoi brani pianistici. E Rendano è abbastanza imbarazzato, perché ritiene e dubita che possano essere all'altezza della situazione soltanto questi brani. E quindi questo lo si scopre dalle lettere che lui manda alla sua futura moglie, la sposerà poi a settembre dello stesso 1880, dove dice: io sono molto preoccupato perché non so se sono all'altezza questi brani per essere sentiti e ascoltati, eccetera eccetera. Sono soprattutto brani che lui ha composto in epoca molto giovanile, e gli viene in soccorso il fatto che proprio in quei giorni muore la zarina, e per ragioni di lutto vengono sospesi tutti gli eventi culturali e musicali in giro per l'Europa, e quindi lui scrive a questo punto ad Antonietta, che è la sua futura moglie, anche lei tra l'altro pianista ma di Milano, e gli dice: ieri io e la zarina siamo passati a miglior vita, cioè come dire che stavo per subire una così un affronto e un imbarazzo eccessivo nella possibilità di eseguire questi brani che forse non erano all'altezza, ma invece poi anche i suoi brani pianistici
2: sono assolutamente
1: all'altezza della situazione.
0: Daniela, ritorniamo a quella sera che insomma ha dato luogo a questa registrazione. Che emozioni hai avuto?
2: Innanzitutto un grandissimo peso, la responsabilità pesava tantissimo. La prima volta che il pubblico tedesco conosceva questo compositore e conosceva il suo concerto per pianoforte e orchestra. La gioia infinita, ovviamente, condivisa con Vito, e la fortuna, grazie a Vito, di avere un'orchestra
0: degna di nota, sì,
2: super
0: sì.
2: Degna, una bellissima orchestra, un bellissimo teatro, quindi è stata una serata magica, assolutamente da ricordare.
0: Quindi un bellissimo ricordo.
2: Sì.
0: Siamo quasi in chiusura, prima del bis che appunto ci regala questo tuo album, cosa c'è all'orizzonte per Daniele Roma?
2: Allora, al momento ci sono diversi concerti sia negli Stati Uniti che in Italia, e quindi sto studiando insomma per quello, e sto lavorando ad un secondo CD scriabiniano, perché i grandi amori
0: noi
2: del...
0: siamo uno sullo Scriabi,
2: sì, con Scriabi sono due, Alfonso Vendano e Scriabi, e quindi sto lavorando a questo secondo CD scriabiniano, ovviamente senza mai abbandonare Alfonso Vendano, che è sempre presente nei miei programmi da concerto. Mi piacerebbe sicuramente che fosse più eseguito, mi piacerebbe che molti docenti italiani lo facessero conoscere ai loro studenti, e soprattutto nella mia città, dove c'è una villa che era la casa, insomma, no? Villa Rendano,
0: sì,
2: dove c'è un teatro intitolato Alfonso Rendano, e secondo me si fa ancora molto poco per questo compositore, salvo alcune persone, ecco, tipo il maestro Barbarossa che abbiamo ricordato prima, che tiene tantissimo alla musica calabrese, alla divulgazione appunto di questa, però effettivamente secondo me si potrebbe fare molto, ma molto di più.
0: Marco, invece torniamo al tuo libro, è ancora reperibile per chi volesse
1: sì, è ancora reperibile, sì. E c'è anche, oltre al libro cartaceo, un audiolibro, nel senso che ho avuto quest'idea di trasformarlo anche in un audiolibro, per la semplice ragione che nel libro che si chiama La musica della memoria è una figlia, un padre, Alfonso Rendano, sono citati una serie di brani musicali, moltissimi brani musicali, non solo di Alfonso Rendano ma anche di tanti altri autori, e quindi era un peccato non farli sentire, nel senso che rimaneva questo, diciamo, questo desiderio di magari di sentire i brani che invece poi nel libro cartaceo sono soltanto descritti e citati. E diciamo che il libro cartaceo si può trovare nella libreria universitaria, in un libro IBS Feltrinelli, e invece l'audiolibro sempre IBS Libraccio Mondadori Store You Can Print. Devo dire che è stata un'esperienza abbastanza appassionante questa, soprattutto dell'audiolibro, perché viene letto da un'attrice che si chiama Paola Roscioli, che in 9 ore di lettura è riuscita a dare spessore a questo, diciamo, non lo chiamo romanzo, è un racconto, dove ovviamente il protagonista è sicuramente Alfonso Rendano, ma il racconto viene raccontato in prima persona da sua figlia, cioè immagino che sia sua figlia, cioè mia nonna paterna, la lettrice di tutto il racconto, e che quindi incroci la vita di suo padre, e quindi tutti gli incontri che ha avuto, i successi, gli insuccessi, eccetera, con invece la vita della propria famiglia e per esempio dei propri figli, quindi ne viene fuori un andirivieni temporale che incrocia fasi diverse, praticamente un secolo di vita italiana, dove quindi ai ricordi del padre e di tutti i personaggi che ha incontrato si incrociano anche momenti diversi, come per esempio il momento drammatico della prigionia di due dei suoi 3 figli, che sono stati i miei zii, due figli partigiani catturati a Via Tasso con Kappler e condannati a morte, anche se poi per fortuna si sono salvati con la liberazione di Roma.
0: Riguardo, stai scrivendo qualcosa di nuovo?
1: No, per adesso non ho progetti.
0: Sei in riflessione, insomma, dal punto di vista. Daniela, invece diamo i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse raggiungerti.
2: Sì, allora, social sono su Facebook, e il website danielaroma.com, quindi lì ci sono tutte le date dei concerti. Sono rintracciabile, sì, sì.
0: E ascoltiamo il bis, insomma, dell'album, io che lo chiamo, ma insomma
2: Il quarto brano,
0: che cosa si tratta?
2: L'allegro in La minore per due pianoforti. Marco mi può aiutare in questo, se non mi sbaglio il manoscritto è stato trascritto dal duo Bollato e Perrino nel 1968,
1: più o meno
2: intorno al 1968. È un brano molto particolare, molto bello, perché è un costante intreccio ritmico fra i due pianoforti dall'inizio alla fine, sempre con qualche bel tema cantabile all'interno, però è soprattutto il ritmo che la fa da padrone questa volta.
0: E chi ti ha affiancato?
2: È una sorpresa bellissima, anche il pubblico è rimasto entusiasta, perché al secondo pianoforte c'era seduto il direttore d'orchestra, il maestro Vito Cristoforo, che ricordo...
0: Oltre ad essere un eccellente pianista, anche un eccellente pianista.
2: Pianista, violinista, direttore d'orchestra, quindi ecco, lui mi ha affiancata in questa esecuzione dell'Allegro.
0: Naturalmente salutiamo Vito da questi microfoni, insomma, con
2: certo. Effetto.

0: E con l'album Alfonso Rendano, piano concerto con Daniela Roma al pianoforte, l'orchestra di Stato di Oldenburg diretta da Vito Cristofaro, in veste di pianista, suona l'allegro che abbiamo sentito, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Daniela Roma,
2: Marco Ruffolo.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
3: Avete ascoltato?
4: Zoom.
3: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
4: Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Nicola Matteis Suite in La maggiore da Heir for the Violin. Esegue The Arcadian Academy, direttore e clavicembalista Nicholas McGegan.

Di Nicola Matteis avete ascoltato Suite in La maggiore da Air for the Violin, nell'esecuzione di The Arcadian Academy, diretta da Nicholas McKagan. E proseguiamo ora ascoltando di Giovanni Battista Mele l'aria Io sperai del porto in seno. Soprano solista Hanne Hallenberger, ensemble Stile Galante, direttore Stefano Aresi.

0: Di Giovanni Battista Mele avete ascoltato l'aria per soprano Io sperai del porto in seno nell'esecuzione di Ann Hallenberger con l'ensemble Stile Galante, direttore Stefano Arisi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose: non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore infatti significa irradiarlo, ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché lui. Mi porto io, non lui. E sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con lui. Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo. Ne porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico. Senza annuncio, senza servizio, senza missione, la relazione con Gesù non cresce. In altre parole, abbiamo un dono, perciò siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono. E la nostra vocazione è noi farci dono per gli altri. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la nostra testimonianza.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
3: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
3: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
3: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronnolone.

0: Ne abbiamo attraversate di tempeste, cantava Franco Battiato, come singoli ma anche come comunità. L'esperienza della guerra, di tante inutili guerre spezzettate lungo tutta l'estensione della terra, la pandemia, il cui ricordo e le cui conseguenze sono ancora così vivi in chi ne è stato colpito direttamente e con maggiore forza. E poi le piccole, grandi tempeste che giungono sferzanti e improvvise e mandano in frantumi i nostri schemi, i nostri piani, ricordandoci che siamo fragili e che nessuno si salva da solo. Ma per quanto la tempesta possa distruggere i fiori, non può fare lo stesso con i semi, che restano nascosti nelle zolle di terra e covano nel buio con lentezza e pazienza la riscossa della luce. Come chi si avventura per cercare strade nuove, sentieri non ancora tracciati, mettendo in conto la solitudine e l'incomprensione da parte degli altri. Perché non tutto accade come e quando vorremmo noi, e i risultati che aspettiamo non è detto che arrivino domani. I semi, anche nel buio della terra, sanno sempre trovare la strada verso la luce. Quando siamo in crisi, infatti, è come stare in mezzo alla tempesta. L'istinto, quando siamo in una tempesta, è quello di agitarci, ma più ci si agita, più si affoga. È quello di scappare, mentre invece dovremmo attraversarla, viverla a pieno per non sprecarla, per scoprire che dentro ogni tempesta, ogni crisi, è nascosta una benedizione. Sono un sopravvissuto, uno che ne ha attraversate di tempeste e che conosce sulla propria pelle l'esperienza paralizzante della paura che ti prende alla sprovvista, che ti sferza fino quasi a spezzarti, che ti disorienta fino a convincerti che tutto è perduto. Ma sono anche uno che è stato salvato un'infinità di volte, che non si è vergognato di gridare più forte del fragore del mare per chiedere aiuto e si è fidato della mano che gli veniva tesa. Quando infatti credevo che non ce l'avrei mai fatta ed ero letteralmente con l'acqua alla gola, sono stato salvato, restituito alla vita dall'abbraccio di chi non ha avuto paura di rischiare la sua di vita pur di farmi risalire dall'abisso. Di chi, circondandomi con il suo abbraccio come un salvagente, non ha permesso che sprofondassi. Era una giornata come tante di quelle che giudicheremmo particolarmente intense e produttive. Gesù insegnava lungo il mare e a motivo della grande folla che si era radunata attorno a lui era salito su una barca e da quella postazione galleggiante si era messo a raccontare in parabole i misteri del regno. Parlava di un seminatore che era uscito a seminare e dell'esito diverso di quel seme caduto in parte lungo la strada tra i sassi o nel terreno buono. Parlava del regno come di una lampada che viene accesa per fare luce a tutta la casa e non per essere nascosta sotto il letto. E ancora paragonava il regno a un seme che cresce spontaneamente, senza che neppure chi lo ha piantato possa interferire o possederne il mistero. Per poi sorprendere tutti quando, indicando un granello di senape, poco più grande della capocchia d'uno spillo, disse che il regno è simile a quel seme, quasi impercettibile, che una volta seminato e cresciuto diventa più grande di tutte le piante dell'orto, tanto da riuscire ad ospitare tra i suoi rami gli uccelli del cielo e i loro nidi. E intanto, arrivata la sera, quando sembrava che quella lunga giornata dovesse volgere al termine, Gesù sorprese i suoi discepoli con una traversata fuori programma. Esordì con un'espressione diretta che certamente non lasciava spazio a interpretazioni. «Passiamo all'altra riva». Congedarono la folla e lo presero con sé, così com'era, nella barca. Era certamente stanco, tanto che se ne andò a poppa e preso un cuscino o qualcosa di simile, realizzandolo al momento con quello che aveva a disposizione, si mise a dormire profondamente. Si sarebbe potuta posticipare quella partenza, lasciare che la giornata terminasse e che ci si riposasse un po' prima di riprendere il largo. Ma il maestro aveva dato ordini precisi. Tuttavia, a navigazione inoltrata, ecco l'ennesimo fuori programma. A sorprenderli allora fu una grande tempesta di vento, una di quelle che agitano le acque, così forte che le onde si rovesciarono all'interno della piccola imbarcazione, fino quasi a farla affondare. Sballottati dal cambiamento di piano e in quel momento anche dall'infuriare crescente delle onde, i discepoli, impauriti e disorientati, persero il controllo della barca e anche di se stessi. Letteralmente scaraventati da una parte all'altra, non erano più capaci di remare insieme nella stessa direzione, ma in preda al panico cercavano di mettere in pratica quella che in casi del genere sembra l'unica soluzione: si salvi chi può. Sorprende e disorienta ancora di più l'atteggiamento di Gesù, che sembra non accorgersi di nulla e continua a dormire a poppa sul cuscino. Come poi riuscisse a dormire nel bel mezzo di una tempesta, dubito che glielo chiesero mai. Lo svegliarono allora e gli rovesciarono addosso tutta l'angoscia che li travolgeva e la paura della morte, considerata ormai imminente. Lo rimproverarono per il suo starsene a poppa a dormire, invece di fare qualcosa per salvarli. «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» E verrebbe da aggiungere: «Ma è possibile che contiamo così poco per te? Che cosa aspetti a intervenire?» Certo, avevano ormai imparato che stare dietro a Gesù non era affatto una cosa semplice. Avevano già da tempo rinunciato a navigazioni tranquille prive di imprevisti. Di quello strano rabbì avevano capito ancora poco o nulla. Ma ciò che divenne chiaro e inequivocabile da quel momento era che la sua presenza con loro sulla barca non li metteva certo al riparo dalle tempeste del mare e della vita. La paura di morire inghiottiti dalle onde, come pure la percezione che tutto fosse irreparabilmente perduto, invase i discepoli al punto da mescolarsi con la sensazione d'aver buttato via la propria vita per andare dietro a uno cui sembrava non importare nulla del loro essere in pericolo, anzi, letteralmente perduti. Avranno certamente pensato: ma chi ce l'ha fatto fare di seguirlo per poi fare questa brutta fine? Morire inghiottiti dalle onde, senza nessuno dei nostri cari che ci stia accanto mentre andiamo a fondo. Credo che la paura più grande dei discepoli in mezzo alla tempesta sia stata, ed è lo stesso anche per noi, che a nessuno importi davvero di noi, neppure a Dio. Si destò, dice il Vangelo di Marco. Minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Con un comando breve, secco, di appena poche sillabe, Gesù sgrida il vento e placa la tempesta sul mare di Tiberiade. Ma non nel cuore dei discepoli, che ancora più timorosi e disorientati non smettono di interrogarsi l'un l'altro su chi sia realmente Gesù. Già, il maestro che credevano di conoscere, alla cui compagnia si erano abituati, continuava a sorprenderli e a disorientarli.
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose: non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore infatti significa irradiarlo, ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché lui. Mi porto io, non lui. E sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con lui. Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo. Ne porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico, senza annuncio, senza servizio, senza missione. La relazione con Gesù non cresce. In altre parole, abbiamo un dono, perciò siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono. La nostra vocazione è noi farci dono per gli altri. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la nostra testimonianza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È chiarissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare. Forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Cologna, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: E qui aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce il cuore in silenzio. Ma basta vedere 2 innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando 2 innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petrunai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

Celebramus missam de memoria Sancti Pii de Pietrelcina, presbiteri, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precia Charistica tertia.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui sanctum pium presbyterum, crucis filii tui singulare gratia participem esse donasti, et per eius ministerium misericordiae tue mirabilia renovasti, concede nobis, ut eius intercessione, passionibus Christi Jupiter sociati, ad resurrectionis gloriam feliciter perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Verbum Domini. Deo gratias. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, oh Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza perché odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 23 settembre. Nel discorso all'ONU, l'appello di Trump a Putin affinché fermi la guerra in Ucraina. Dal capo della Casa Bianca anche l'ultimatum all'Iran. In Yemen, esplosioni a Taiz e il paese al collasso con 100.000 sfollati in poche settimane. Grande attesa in Francia per l'arrivo del Papa. I giovani parigini della comunità Pierre Vivant vedono nella visita di Leone all'UNESCO la riaffermazione dei valori spirituali dell'arte. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Lo avete sentito dai titoli, il presidente americano Trump dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite ieri ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Si è rivolto al presidente russo Putin chiedendo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi ha avvertito l'Iran dicendo che o farà un accordo o sarà annientato. E a margine i colloqui tra la delegazione americana e quella di Teheran riaccendono la speranza per un accordo. Marco Guerra.
2: L'attivismo dell'America è stato il leitmotiv del discorso di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite. Non è mai stata così forte come oggi, ha detto. Altri parlano di pace. Io l'ho realizzata, ma la parte preponderante dell'intervento è stata dedicata all'Iran. Trump ha ribadito di avere una grossa decisione da prendere, ovvero fare un accordo o annientare la Repubblica Islamica, ma credo che lo faremo dopo le elezioni di midterm, ha sottolineato. Arrivando al Palazzo di Vetro, il presidente americano aveva invece inviato un messaggio a Putin invitandolo a mettere fine alla guerra, mentre in uno dei passaggi più duri del discorso ha parlato di Cuba, definendola uno stato fallito che cadrà. Importanti anche le attività a margine dell'assemblea. Trump ha incontrato Zelensky aprendo la concessione delle licenze per costruire missili Patriot in Ucraina, colloqui anche con la leader venezuelana Rodriguez e con gli esponenti dei paesi del Golfo. Nelle stesse ore anche il lungo incontro tra gli inviati USA Witkoff e Kushner e i funzionari iraniani per trovare un accordo di pace.
1: E in Medio Oriente non si ferma l'escalation, in particolare nello Yemen. Stanotte esplosioni sono state avvertite nei pressi della città di Taiz, a sud-ovest, mentre un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto ad Al-Muqa. Nel frattempo l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest per far respirare il mercato dell'energia. Era chiuso dal 13 settembre scorso a causa proprio degli attacchi dei ribelli Houthi. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Ancora esplosioni notturne in Yemen, oltre a quelle avvertite nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale del paese, un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto sopra Al-Muqa. Ieri il re saudita Salman aveva condannato pubblicamente il recente tentativo dei ribelli Houthi di colpire la Mecca, la città santa dell'Islam, definendolo un crimine vergognoso contro la sacralità dei luoghi islamici. E proprio in seguito ai ripetuti attacchi Houthi, il 13 settembre scorso era stato chiuso l'oleodotto est-ovest, imprescindibile via di comunicazione per il commercio energetico mondiale. Dopo il blocco dello stretto di Ormuz e i fatti di Bab el-Mandeb, il flusso è ripartito oggi, ma il regime è ridotto e per tornare alla normalità ci vorranno alcune settimane, mentre i ribelli continuano a spingere e puntano a conquistare le alture strategiche tra le province di Taiz e Lahi, con l'obiettivo di tagliare la costa del Mar Rosso dalle ultime aree sostenute dall'Arabia Saudita, che non può contare sul sostegno americano, ma ha già incassato quello del premier britannico Burnham. Lo Yemen, dopo l'escalation degli ultimi giorni, è un paese ormai al collasso, con 100.000 sfollati interni, che vanno ad aggiungersi ai quasi 5 milioni causati da una guerra che dura ormai da 12 anni.
1: E un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati ieri a Roma per manifestare per la pace. In una lettera, Michel Sabat, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ha sentito Don Nandino Capovilla, che ha partecipato all'evento.
4: Dar conto di quello che accade ai nostri cristiani di Terra Santa, per questo che siamo in molti, mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano.
5: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento?
4: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati di villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia.
5: Ecco, Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
4: Che ci dia voce soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
3: La pace è certamente lontana in Ucraina, dove proseguono i violenti attacchi russi. Raid hanno colpito la regione di Kharkiv, almeno 7 i feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Secondo i dati dell'amministrazione militare comunale, le forze russe avrebbero utilizzato 8 bombe aeree guidate. Ci spostiamo ora sull'ambiente. Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari. È il titolo del nuovo rapporto di ActionAid, dal quale emerge che nei paesi più colpiti dalla crisi climatica il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per ActionAid.
6: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
7: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
6: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
3: Decine di manifestanti sudanesi si sono radunati davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra per chiedere un'indagine internazionale sulle accuse secondo cui l'esercito avrebbe utilizzato armi chimiche, e sollecitando la fine del sostegno militare straniero alle parti in conflitto. La manifestazione ha coinciso con l'avvio della 63esima sessione del Consiglio ONU per i diritti umani, in corso a Ginevra fino al 7 ottobre. Voltiamo pagina. Il Papa all'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. Questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivant, che per l'arrivo domani del pontefice nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
8: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant racconta: è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
3: In chiusura la pagina della cultura ci porta sulla rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, dell'Osservatore Romano, che ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese André Trocmé pronunciò il 23 giugno 1940, il giorno seguente alla resa alla Germania. Ce lo racconta Giulia Galeotti.
9: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrois-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
1: Per quanto ci riguarda è tutto. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 8 e 11, amici ascoltatori, buongiorno, buongiorno che vi arriva dalla Radio Vaticana, un buongiorno che vi arriva da Alberto Giovannetti questa mattina in collaborazione tecnica e da Luca Collodi in studio. Oggi è una bella giornata a Roma, ma crediamo che sia così in gran parte dell'Italia, come abbiamo sentito anche dalle previsioni del meteo. Oggi è il 23 di settembre, siamo alla vigilia del viaggio del Papa in Francia, che inizierà venerdì prossimo. 335 12 43 722. Il buongiorno ci arriva da Pietro, da Filomena, da Michela. Michela ci chiede dove poter riascoltare una puntata delle interviste improbabili dal titolo La Porta, condotte dalla nostra Laura De Luca. È materiale di archivio, Michela, e vedremo se sarà possibile riprendere questo materiale e accontentare la tua richiesta. Ancora da Giordano il buongiorno, ma a questo punto iniziamo la giornata con un brano musicale. Oggi la selezione musicale è di Alberto Giovannetti, ascoltiamo il brano che ha preparato per noi.

8:16, ancora buongiorno amici ascoltatori dalla Radio Vaticana. Cranberries con Just My Imagination, un brano del 1999, è solo la mia immaginazione. Me lo sono immaginato. Questo è il brano che ci porta nel nostro mondo immaginario, che talvolta, come ha detto il testo della canzone, è molto più bello della realtà, un modo di caricarci, un modo di rifuggire la realtà spesso non bella che viviamo quotidianamente. E andiamo a vedere il santo di oggi. Oggi è un santo importante, San Pio da Pietrelcina, nato in una famiglia di contadini e fin da bambino è animato dal desiderio di farsi frate. A 16 anni entra nel noviziato dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Morcone e sceglie di chiamarsi Fra Pio. Nel 1910 riceve l'ordinazione sacerdotale, 6 anni dopo entra nel convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Dedica molte ore della giornata alla confessione, al sacramento della confessione, e il suo impegno apostolico è la quotidiana celebrazione della Santa Messa. Si è più volte definito San Pio come un povero frate che prega. E andiamo a vedere anche gli avvenimenti che caratterizzano la giornata di oggi. Alle 10, la tradizionale udienza del mercoledì del Papa in piazza San Pietro, saranno presenti circa 22.000 pellegrini provenienti dall'Italia e dal mondo. Dalle 9:30, radio cronaca diretta su questa emittente, sulla nostra Radio Vaticana, con Orazio Coclite e Eugenio Bonanata e i loro ospiti, e naturalmente dalle 10 ci collegheremo in diretta con l'udienza generale con Papa Leone in piazza San Pietro. Ma andiamo a vedere anche altri avvenimenti che caratterizzano la vita ecclesiale, ma anche la vita laica di oggi, del mercoledì 23 settembre. Innanzitutto, alle 3 del pomeriggio, presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana a Roma in via Aurelia, il segretario generale Monsignor Baturi incontrerà i giornalisti per la conclusione dei lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Guardando all'estero, lo commenteremo anche in rassegna stampa, si vota in Marocco per il rinnovo del Parlamento. Naturalmente tiene banco New York con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi, tra l'altro, sono previsti gli interventi del presidente iraniano, che è arrivato a New York nelle ultime ore con la concessione del visto da parte degli Stati Uniti d'America, nonostante il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Parlerà sempre oggi il presidente ucraino Zelensky, e a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ci sarà un colloquio tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, anch'esso presente a New York all'ONU. E a questo punto un altro brano, amici ascoltatori, vedremo e ascolteremo, lo presenteremo dopo. Andiamo a vedere la sorpresa che ancora una volta ci ha presentato, che ci presenterà il nostro Alberto Giovannetti.

0: 8:24, Radio Vaticana in diretta, amici ascoltatori, è il momento della nostra rassegna stampa. Tra poco avremo anche un ospite in collegamento che cerchiamo di rintracciare per parlare di un festival, il Festival del Diritto, che questa mattina a Roma ricorda l'83° anniversario della morte di Salvo D'Acquisto, un incontro all'auditorium della Sala Augustiniana in Auditorium Vaticano. Vedremo tra poco di approfondire maggiormente questo tema e mi fanno cenno dalla regia che siamo già in collegamento e quindi saluto Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema. Monsignor Viganò, naturalmente, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora torniamo a parlare di Salvo Rosario Antonio D'Acquisto, napoletano, sepolto tra l'altro a Napoli, militare italiano, se non ricordo male era vice brigadiere dell'arma dei carabinieri reali, medaglia d'oro al valor militare ed è venerabile, è stato dichiarato nel 2025 venerabile da Papa Francesco. Oggi lo ricorderete in un convegno a 83 anni dalla morte.
1: Sì, esattamente, anche perché diciamo Salvo D'Acquisto ne hanno parlato addirittura anche i fumetti, non solo la televisione, il cinema, ma c'è un rischio, cioè il rischio di vedere solamente il monumento Salvo D'Acquisto, non la persona, cioè il rischio è quello di ammirare l'eroe, un eroe come colui che è separato dalla fragilità, dall'incertezza, dalla condizione umana. Invece Salvo D'Acquisto non nacque monumento, cioè era un giovane carabiniere e si trovò a esercitare il proprio servizio in uno dei momenti più confusi e violenti della nostra storia. Ricordiamo appunto nel settembre del 43. E la cosa molto interessante di questa figura è che il suo gesto non fu un gesto semplicemente di fedeltà a un dovere, ma è l'esercizio di una vita vissuta come dono. Del resto abbiamo appunto due ricordi, uno del presidente Mattarella che nel 2020 l'ha definito l'immagine più luminosa del riscatto di un popolo, ma insieme dobbiamo ricordare nel 25 Papa Leone XIV ricordò appunto il suo sacrificio, disse ha un valore molto più prezioso della medaglia d'oro al valor militare. Perché? Perché dando la vita ai concittadini realizzò pienamente la sua missione di carabiniere e continuava in un tempo di guerra e di odio, il suo coraggio divenne profezia di una pace costruita sulla dedizione più generosa. Ecco, questo è quello che vogliamo in qualche modo far riemergere di questa figura e soprattutto far capire ai giovani presenti che un gesto così importante come dare la vita per questi oltre 20 concittadini che sono tornati poi alle loro famiglie, alle loro case, non nasce così d'amblè, ma è l'esito dell'esercizio quotidiano di una vita vissuta come dono.
0: E l'episodio che lei racconta, Monsignor Viganò, risale a Palidoro, che è nella zona, nella zona di Roma. Dare la vita per salvare 22 persone nel periodo della guerra. Tra l'altro la figura del nostro Salvo D'Acquisto richiama anche quella che è la realtà oggi odierna della guerra in vari paesi del mondo e richiama anche il valore della pace.
1: Assolutamente, sì, perché in fondo diciamo Salvo D'Acquisto, quando si accusa di un fatto che lui non ha commesso, non compie semplicemente un gesto di solidarietà civile, ma iscrive questo gesto in uno stile di vita che è uno stile di vita consapevolmente e coerentemente cristiano. Quindi diciamo la sua offerta è stata definita propter caritatem, cioè per amore, e in fondo questo è quello che anche Papa Leone continuamente ci richiama, cioè in un contesto così di sospetto, di odio, di guerra, sono i gesti quotidiani, piccoli, di ciascuno che sanno disarmare i venti di guerra. Quindi diciamo la memoria di Salvo D'Acquisto ricorda che tutti, ciascuno, può compiere dei gesti perché il mondo possa prendere una direzione diversa, cioè la direzione per la pace.
0: A chiudere, Monsignor Viganò, quindi ricordiamo questa mattina gli 83 anni, l'anniversario della morte di Salvo D'Acquisto, questo convegno all'Auditorium Vaticano nella Sala Augustiniana, e tra l'altro a partire dalle 11 naturalmente sarà presente anche il generale Antonino Neosi, il capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Ecco, anche in questo caso, chiudiamo, Monsignor Viganò, l'importanza di un archivio, di un museo che ricorda figure come Salvo D'Acquisto.
1: Sì, certo, perché diciamo i musei sono occasione per attraversare certamente dei ricordi, degli oggetti, dei momenti che vengono cristallizzati nella storia, ma tutto questo è un percorso perché possa tornare viva la memoria di una persona concreta, di un volto, di uno sguardo. Quindi credo che sia davvero anche molto, molto interessante questo. Io penso tanti ragazzi e tante ragazze forse non sanno neppure cosa è successo nel 43, forse non hanno mai sentito il nome di Salvo D'Acquisto. Ecco, per questo credo che un museo, un percorso possa essere davvero di grande aiuto educativo, perché il nostro paese è veramente costellato da uomini e di donne che hanno saputo vivere con passione l'amore per la propria patria e soprattutto l'amore per il proprio popolo nella carità.
0: Grazie e buon lavoro a Monsignor Dario Edoardo Viganò, buona giornata e buon convegno.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, abbiamo ricordato la figura di Salvo D'Acquisto, ricordiamo venerabile, dichiarato venerabile nel 2025 da Papa Francesco, ed è in corso il processo di beatificazione. Noi a questo punto ci fermiamo, salutiamo anche il collega Marco Guerra che ci ha raggiunto in studio, perché tra poco insieme commenteremo i quotidiani e poi i siti internazionali, ma per il momento ci lasciamo con un brano musicale e poi andiamo a vedere e commentare i giornali e i siti di oggi.

0: 8.35, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Andiamo a vedere i giornali, i quotidiani italiani, ma anche i siti internazionali. Lo facciamo questa mattina con il collega Marco Guerra. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E allora partiamo con Avvenire, titolo: minacce di pace. Trump alle Nazioni Unite rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. E per le Nazioni Unite in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, e l'apertura è quella di Avvenire. Dobbiamo notare sui giornali di oggi, o almeno su alcuni giornali che noi abbiamo qua in redazione, che quello che sta avvenendo a New York, alle Nazioni Unite, non ha una pagina così importante, mentre Avvenire ci apre, per esempio, per quanto riguarda il Corriere della Sera, la notizia d'apertura è il dibattito italiano sulle classi con gli stranieri in classe. Secondo il Corriere della Sera c'è tensione tra la Premier Meloni e le parole pronunciate dalla Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. E vediamo che anche il giornale apre con questo dibattito seguendo le mosse del governo, scuola e conti pubblici, che è l'altra notizia di oggi. La sfida di Meloni, secondo il giornale, la Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, una misura di buon senso, dice, e replica: quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. E poi sul debito pubblico punta il dito contro il Movimento 5 Stelle, la voragine creata dal super bonus. Anche la Repubblica pone l'Assemblea delle Nazioni Unite come fotonotizia in di spalla, mentre l'apertura è: Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro lo voleva anche lui. Il Messaggero fa la stessa scelta: Meloni colle, la scuola diventa un caso, mentre quello che sta succedendo a New York è relegato in un editoriale a firma di Romano Prodi. Se ora Donald è Donald ad avere bisogno di Pechino e della Cina, lo vedremo tra poco. Il Fatto Quotidiano non cita assolutamente New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite, si parla delle elezioni italiane dell'anno prossimo, ma in particolare per la pagina estera c'è un pezzo che poi viene ripreso ampiamente alle pagine 4 e 5, lo commenteremo tra poco. Sanzioni alla Russia svuotate a Mosca, i nord e Zelensky furiosi con i paesi dell'Unione Europea, vedremo tra poco. E poi sui conti pubblici, il Foglio, abbiamo saputo ieri che l'Italia resta osservata dall'Unione Europea per il deficit pubblico al 3,07%, mentre doveva rientrare al 3%. E allora il Foglio avanza l'idea di una manina all'Istat, che per 0,7 punti percentuale lascia l'Italia ancora vincolata ai procedimenti dell'Unione Europea. Le manine di Istat e partecipate contro il governo italiano, questo è il titolo del Foglio. Ma andiamo con ordine, Marco, questa è un po' una rassegna veloce dei primi titoli. L'altra, i commenti riguardano soprattutto quello che è successo domenica scorsa in Mecklenburg-Pomerania, e cioè la vittoria dell'estrema destra dell'Alternativa per la Germania, e addirittura il partito del Centro Democratico Cristiano tedesco, che in questa regione della Germania non è riuscita a superare la soglia del 5% e quindi non è entrata nel parlamentino regionale. Su Avvenire di oggi abbiamo un editoriale a firma di Leonardo Becchetti, il titolo è: se l'algoritmo premia gli estremi. Il risultato delle elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore è un terremoto politico. Alternativa per la Germania ha superato il 38%, i socialisti hanno ottenuto il 35,5%, mentre i cristiano-democratici sono sotto la soglia del 5%, quindi il centro politico cattolico non entra nel parlamentino. Secondo Avvenire, il tema riguarda le piattaforme digitali, che non si limitano a ospitare il dibattito, ma costruiscono una prima pagina diversa per ciascuno di noi. Un giornale tradizionale quale propone una prima pagina uguale per tutti, visibile e contestabile. Una piattaforma ne produce milioni, governate da algoritmi che decidono quali contenuti mostrare, in quale ordine e a quante persone. Se un messaggio estremo suscita più reazioni, il sistema impara a presentare a un pubblico più vasto un messaggio che, se sui giornali è ragionevole, distingue, dubita e cerca un punto di ragionamento e d'incontro, su internet questo non avviene e vengono in qualche modo valorizzate le passioni e gli estremi. Marco.
1: Beh, questa della mancata mediazione della stampa tradizionale è un tema che è ricorso spesso nelle ultime elezioni occidentali, se ne parla dal 2016, dalla prima vittoria di Trump, dalla Brexit, dal fenomeno, possiamo dire, dei 5 Stelle in Italia. Non c'è più la mediazione tradizionale della stampa, ce ne dobbiamo fare una ragione che dà una lettura. D'altra parte, i social hanno dato voce a tante parti politiche che possiamo chiamare anche forse estreme, ma che non avevano dei giornali di riferimento, non avevano una stampa tra virgolette amica che dava loro voce. Quindi i social hanno permesso a tanti candidati, tanti esponenti di queste parti politiche, ricordiamoci che però a Berlino ha vinto la Linke, che è tradizionalmente vista come estrema sinistra. Sicuramente la crisi economica, i social che consentono di fare campagne politiche più dirette a movimenti più radicali hanno consentito un'altra visibilità a questi movimenti.
0: Su questo tema delle elezioni in Germania poi si è scatenato tutto un dibattito sulla presenza di Merz, se o meno rimarrà cancelliere della Germania. E allora a pagina 19 della Repubblica noi troviamo una lunga intervista di Tonia Mastrobuoni da Berlino al Martin Schulz, che è l'ex presidente del Parlamento europeo. Nel 2017 si candidò cancelliere tedesco, se non vado errato, anche per il Partito Socialista in Germania. E lui a Repubblica in questa intervista dice: i populisti hanno un capro espiatorio per tutto e zero soluzioni, per questo vincono. Le forze tradizionali sono in crisi, ma le persone giuste possono rafforzarle. Un governo con gli estremisti spaccherebbe i cristiano-democratici, anche perché all'interno dei cristiano-democratici c'è una parte, circa il 40%, che inizia a pensare a una possibile collaborazione con Alternativa per la Germania. E poi dice: Alternativa per la Germania ha i suoi elettori tra i lavoratori dell'industria per la paura del declino e del rischio dei licenziamenti. E dice ancora l'ex presidente del Parlamento europeo Scholz: l'Alternativa per la Germania è un partito di massa. Merz rimarrà cancelliere della Germania perché nessuno ha voluto prendere il suo posto.
1: Sicuramente la politica tedesca è in stallo, fatto sta che però Alternative für Deutschland al momento trova un muro, una volta si chiamava cordone sanitario per non portarla al governo, ma ci sono alcune aperture importanti persino dai socialdemocratici in questi land, che ricordiamoci sta vincendo nettamente nei land dell'ex Germania dell'Est. Alternative für Deutschland ha ottimi risultati, tra il 18 e il 20%, anche nella Germania occidentale, ma soprattutto nell'est Europa, dove si sente di più la crisi. Il Green Deal, nuove politiche anche monetarie hanno messo in crisi l'industria tedesca. Ricordiamo che Volkswagen vuole chiudere e ha già chiuso diversi impianti perché le politiche sulla riconversione del motore a scoppio hanno sicuramente dato un colpo all'industria automobilistica tedesca. Quindi questa rabbia poi si riversa in un voto per una forza che comunque chiede più sovranità in decisioni che a volte vengono prese a livello comunitario, a livello mondiale. Ecco, bisogna vedere se la Germania troverà gli anticorpi per portare queste istanze di protesta nell'alveo parlamentare, se ci sarà una possibile alleanza con questa forza radicale o se le forze tradizionali ritroveranno un accordo per una maggioranza colorata come è stato finora in Germania.
0: Andiamo al Fatto Quotidiano, e qui si apre tutta la vicenda che richiama in qualche modo anche New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite, ma guarda alla guerra tra Russia e Ucraina. Il Fatto Quotidiano parla delle sanzioni che alla mezzanotte di ieri sono state votate dai 27 paesi dell'Unione Europea, sanzioni a Mosca. Parigi, pro oligarchi russi, sanzioni svuotate, secondo il Fatto Quotidiano, i nordici e Zelensky sono furiosi. Allora, che cosa è successo? Praticamente sono stati tolti dalle sanzioni alcune figure di industriali russi che lavorano in Europa, soprattutto in Francia, in Lussemburgo e in altri paesi. E l'Ucraina ha giudicato la scelta europea di escludere questi oligarchi russi vergognosa e ingiustificabile. Mentre, secondo il Fatto Quotidiano, Mosca sta festeggiando perché ha ottenuto ciò che voleva: un senso di impunità, l'umiliazione dell'Unione Europea e la divisione tra gli europei. Cioè, in sostanza, l'Europa avrebbe salvato interessi economici e finanziari di questi oligarchi che sono in rapporto con Mosca, ma anche internamente, in particolare la Francia ha dimostrato che l'interesse nazionale, questo oligarca russo è molto impegnato nell'economia francese, vale di più delle sanzioni a Mosca. Sul Corriere della Sera, in scia a questo tema, troviamo Angelo Panebianco dal titolo "L'Europa e gli umori liberali". E scrive Panebianco: lo registra

0: guerra, una certa stanchezza in molte opinioni pubbliche occidentali.
1: Malessere, anche perché sappiamo quanto è costato l'invio di armi all'Ucraina nei bilanci nazionali delle vari membri dell'Unione Europea. Sappiamo i malumori anche dei paesi dell'est, l'Ungheria, la Slovacchia e di altri paesi che non vogliono continuare a sostenere militarmente Kiev. Questo preoccupa una parte dell'intelligenza europea, che fa notare come sia necessario sostenere un paese che è stato invaso, che è stato attaccato. Il discorso è molto più complesso, perché sicuramente, come fanno notare però gli oppositori diciamo più arguti, che argomentano questa opposizione all'invio di armi, l'invio di armamenti comunque alimenta la guerra, alimenta il conflitto sul terreno, che non vede fine e non apre spiragli per il dialogo, per il confronto. D'altra parte invece c'è chi dice che va sostenuto un paese che sta resistendo ad un'occupazione. Questo dividere però comunque l'opinione pubblica europea tra buoni e cattivi, tra democratici e pro-dittature, è un gioco, diciamo, che non giova comunque poi al dialogo, all'incontro, alla possibilità di trovare vie diplomatiche per una soluzione non conflittuale a questa guerra. Quindi sicuramente l'opinione pubblica europea è spaccata su questo tema e non c'è una soluzione, almeno a breve termine.
0: Grazie Marco. Naturalmente la notizia che abbiamo letto da Avvenire: se l'algoritmo premia gli estremi, piattaforme digitali, radicalizzazione, quindi politica e anche poi convivenza tra persone all'interno dei paesi, dell'Europa e del mondo, sta registrando anche delle reazioni al 335 12 43 722 dei nostri ascoltatori. Per esempio c'è un senso di stanchezza, dice Marina, per la situazione reale del mondo di questo momento, e anche i social stanno contribuendo in qualche modo a questa stanchezza. Lei la chiama stanchezza, Marina. Mentre c'è anche Filomena che ci dice come capire la differenza delle notizie costruite a seconda le passioni o gli interessi di chi legge. Anche questo è un tema che sicuramente è importante, che i nostri ascoltatori stanno ponendo all'attenzione nostra, ma anche all'attenzione di tutti. Tra l'altro, vedete, questo articolo di Becchetti su Avvenire sta suscitando ulteriori dibattiti tra gli ascoltatori, perché Marco, che questa volta proprio in tempo reale sta scrivendo al 335 12 43 722 della Radio Vaticana, e dice: caro Luca, buongiorno, finalmente si rimette al centro la carta stampata, che da sempre nella sua espressione migliore è garanzia di obiettività e strumento utile nella vita in una civiltà democratica. E questo è Marco. Quindi si amplia questo dibattito, qui si potrebbe poi ritornare all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione e nell'informazione. Vedremo poi anche il Papa in Francia all'UNESCO se affronterà questo tema. Torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo a New York, perché come abbiamo detto sui giornali oggi è un po' una notizia che ci sembra, Marco, sacrificata. Perché secondo te giornali italiani hanno fatto questa scelta? Poi vedremo dopo le 9 sui siti internazionali, che invece è una notizia che campeggia sui siti internazionali nel mondo.
1: Beh, sicuramente l'intervento di Trump all'ONU è importantissimo, perché ha aperto l'Assemblea delle Nazioni Unite con quella che è l'agenda americana e che condiziona tutti i principali dossier mondiali. Forse, Luca, essendo indietro di molte ore, l'intervento di Trump è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. La carta stampata non ha fatto in tempo ad analizzare quelle che sono state le sue parole.
0: Bene, andiamo avanti, perché il Messaggero ci riporta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. C'è un editoriale di Romano Prodi che prende un aspetto dei vari incontri che a margine si stanno tenendo, e in questo caso l'incontro a margine è tra Stati Uniti e Cina. C'è l'editoriale di Romano Prodi dal titolo sul Messaggero di oggi: se ora è Donald Trump ad avere bisogno di Pechino. Il vertice tra Xi e Trump, che si terrà domani a Washington, sta passando in secondo piano non solo nei media ma in tutte le cancellerie del pianeta. Si tratta di una caratteristica, dice Prodi, insolita per un avvenimento insolita

0: per un avvenimento che in tutte le altre occasioni ha sempre suscitato grandi interessi. Per citare solo le tensioni di maggiore portata alla guerra di Ucraina, si è aggiunto lo scontro tra Stati Uniti e Iran, accompagnato dalla tragica escalation tra Israele e Palestina e da un'accresciuta instabilità in tutto il Medio Oriente. A tutto questo si aggiungono sanguinosi conflitti regionali. Il tutto accompagnato da una crisi energetica che dallo stretto di Hormuz si estende al Mar Rosso, avvicinandosi al canale di Suez. Prodi fa proprio una geografia di questo tipo. Nonostante ciò, dobbiamo prendere atto che, pur cercando di analizzare tutti i colloqui e gli incontri preparatori, non sembra che questi argomenti vitali per il nostro futuro siano messi in dovuta considerazione. Cioè, questo incontro tra Cina e Stati Uniti, secondo Prodi, non è caratterizzato da grande interesse, come invece dovrebbe avere.
1: Beh, abbiamo parlato prima del ruolo della carta stampata, della stampa, dei media. Sicuramente questi incontri tra leader non vengono riportati. Ci sarebbe bisogno di un'analisi più approfondita su quelli che sono le ripercussioni di quello che viene deciso a livello mondiale. Ci si ferma spesso sulle frasi urlate, sugli slogan, sugli show che vengono, su dei veri e propri show che vengono fatti magari dal palco dell'Assemblea delle Nazioni Unite da parte di alcuni leader, ma poi non ci si addentra, come invece spesso facciamo noi, lasciamelo dire Luca, con le nostre analisi, le nostre interviste, su quelli che poi sono le ripercussioni, sono le tensioni che sottendono a questi incontri. Sicuramente Cina e Stati Uniti hanno molti dossier da affrontare, perché i conflitti stanno sconvolgendo anche a livello energetico il fabbisogno di queste due superpotenze, e sappiamo che l'Iran è comunque un partner della Cina, così come lo è la Russia, e sappiamo quanto spesso alcuni interessi dell'America e della Cina confliggono, mentre altri invece sono proprio sulla stessa linea, perché comunque il consumatore occidentale è la partita finale di quello che viene prodotto in Cina. Quindi bisogna essere attenti e saper raccontare quello che succede nelle stanze della diplomazia.
0: Grazie Marco. Naturalmente continuano gli ascoltatori che stanno partecipando alla nostra rassegna stampa 335 12 43 722 a scrivere. Questa volta è Paola che torna sul tema della stanchezza espressa rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Non per tutte le persone morte la distruzione di un paese, questa stanchezza, domandiamocelo, grazie. Cioè, una stanchezza che deriva dalle guerre, dai morti,
1: sì, anche perché,
0: dalla mancanza
1: detto,
0: di pace,
1: le
0: come avvenire oggi apre.
1: Ci sono anche per i consumatori occidentali il costo della benzina. Può sembrare un egoismo, no? Da una parte si muore, dall'altro si paga di più un litro di benzina, però è una stanchezza evidente, perché molti si chiedono perché non mettere le risorse sulla sanità piuttosto che sulla scuola, invece che mettere miliardi e miliardi sulle armi. È un dibattito molto complesso che non va sicuramente ridotto a slogan, va tenuta conto di questa stanchezza, come va tenuta conto la dignità di tanti popoli che vengono attaccati e oppressi.
0: Dobbiamo chiudere, perché alle 9 abbiamo con Paola Simonetti le nostre notizie flash, poi torneremo in rassegna per quanto riguarda la seconda parte, i siti internazionali, e riguarda la notizia sul Foglio Quotidiano, l'altra grande notizia di oggi, i conti pubblici dell'Italia, 3-1, quindi l'Italia non esce dall'attenzione. 3-0-7, non esce dall'attenzione dell'Europa. Però il Foglio Quotidiano non è il solo quotidiano, abbiamo visto anche Il Tempo e altri giornali, le manine dell'Istat e partecipate. Qui c'è un po' una retroguardia, c'è una rilettura di quello che è diciamo il sottofondo politico che spesso da anni in Italia la fa da padrone anche sui giornali. Meloni striglia chi sottostima le manine fine dell'Istat. Cioè, in sostanza, secondo alcune componenti del governo, l'Istat ha un po' dato una lettura, diciamo, non considerando che il deficit dell'Italia nel governo attuale è passato dal 7 al 3,1%, quindi c'è un calo notevole.
1: Al 3,07, stare sotto al 3 avrebbe significato poter fare una manovra espansiva, che è l'ultima manovra di questo governo prima delle prossime elezioni. Fare una manovra espansiva significherebbe mettere più soldi in tasca agli italiani, riducendo le tasse, facendo alcuni interventi. L'Istat con quello 0,7 non consente al governo di fare alcune spese che erano previste, perché l'Europa non la fa uscire dalla procedura di infrazione.
0: E dice, e chiudiamo il Foglio Quotidiano, è come se la nazionale italiana venisse battuta da una squadra di Serie C belga, e ora si risolve solo politicamente, secondo il Foglio, perché non possiamo fare una finanziaria risicata nonostante l'Europa. E come vedete poi il dibattito politico prosegue. Noi ci fermiamo perché diamo la linea a Paola Simonetti, le notizie flash, e poi torniamo intorno alle 9:05 con la rassegna internazionale dai siti web. Grazie da Luca Collodi, da Marco Guerra, Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Linea alle notizie con Paola Simonetti. A più tardi.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Il presidente USA Trump dal palco dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite ieri ha parlato a tutto tondo ai leader mondiali, al presidente russo Putin. Ha chiesto di mettere fine alla guerra in Ucraina, ha poi mandato un duro ultimatum all'Iran: senza un accordo sarà annientato. E a margine i colloqui tra la delegazione americana e quella di Teheran riaccendono la speranza per un accordo. Intanto però non si ferma l'escalation nello Yemen. Esplosioni sono state avvertite a sud-ovest del paese, mentre un drone di ricognizione saudita è stato abbattuto ad Al-Muqa. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest per dare respiro al mercato dell'energia dopo 10 giorni di chiusura dovuto agli attacchi dei ribelli Houthi. Nei paesi più colpiti dalla crisi climatica, il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Lo rivela il nuovo rapporto ActionAid. Andrea De Angelis ha sentito Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per l'organizzazione.
1: Non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
2: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili?
1: I paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
0: Tragedia sul lavoro nella notte a Roma al Colosseo. Un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione ed in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è morto precipitando da un'altezza di circa 10 metri. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: 9.06, amici ascoltatori, ancora buongiorno. Buongiorno per Radio Vaticana con voi. Siete sintonizzati sulla Radio Vaticana. Vi ricordo che modula su 105 MHz in stereofonia per Roma e la provincia di Roma, Roma città 103.8 in FM, ma ci potete ascoltare in tutta Italia con la radio digitale, la Digital Radio, e naturalmente anche in streaming su Vatican News per tutto il mondo in lingua italiana, la Radio Vaticana in lingua italiana. Oggi, ve lo ricordo, mercoledì 23 settembre. Grazie anche a tutti gli amici ascoltatori che ci hanno scritto al 335 12 43 722 per la rassegna stampa. Tra l'altro ci sono ancora messaggi che arrivano, ve ne leggiamo uno. È ancora Paola che specifica e scrive, vediamo se riprendiamo dal computer tra qualche istante il suo scritto, ma restiamo in ambito della rassegna stampa, questa volta non dai giornali, dai cartacei, ma dai siti, dal digitale, dal web. Ecco, forse siamo in grado di recuperare il messaggio di Paola. Scusate, non avevo specificato, per quanto si spende e si continua a finanziare su armi e non per il bene in tanti ambiti, ed era la stanchezza a cui Paola si riferiva alla notizia dell'editoriale oggi che presenta Avvenire a firma di Leonardo Becchetti, se l'algoritmo premia gli estremi, ed è un editoriale che sembra aver riscosso diversi interessi tra i nostri ascoltatori. Ma apriamo la pagina internazionale, andiamo sul sito della CNN. Naturalmente la CNN dà molto risalto all'Assemblea delle Nazioni Unite. E anche, lo abbiamo già letto prima dal Messaggero con l'editoriale di Romano Prodi che sosteneva, il titolo eccolo qua, lo riprendiamo, se ora è Donald ad avere bisogno di Pechino. C'è un editoriale che mette in risalto l'incontro tra Cina e Stati Uniti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La CNN commenta: molto è cambiato dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti. Per lo più questo cambiamento è avvenuto, secondo la CNN, a favore della Cina. E andiamo a vedere perché questo cambiamento è avvenuto o sarebbe avvenuto a favore della Cina. Scrive la CNN: quando il leader cinese visiterà Washington questa settimana, si troverà a sedere con il presidente Trump in una posizione ben diversa rispetto all'ultima volta. Al vertice del 2017 tenutosi nel resort di Mar del Lago di Trump, la Cina era in ritardo rispetto agli Stati Uniti su più fronti e vulnerabile alle tensioni tecnologiche e commerciali che Trump avrebbe scatenato contro di essa nell'anno successivo al 2017. Ora, secondo la CNN, la Cina giunge, giunge alla guida di un paese trasformato. La seconda economia mondiale si è affermata come una potenza tecnologica. I talenti tecnologici cinesi stanno spingendo i modelli di intelligenza artificiale sempre e fanno anche nel campo militare grandi passi in avanti, puntando a competere con campioni mondiali, anche americani, di guerre stellari o di missioni spaziali. Aziende che spaziano in Cina dall'energia all'intelligenza artificiale, dalla robotica ai chip di memoria, che stanno registrando debutti in borsa di grande successo negli ultimi mesi. Così la CNN: molto è cambiato dall'ultima visita di Stato di Xi negli Stati Uniti. Per lo più il cambiamento è avvenuto a favore della Cina. Questo ce lo dice la CNN. Andiamo su Nigrizia, amici ascoltatori, perché, e torniamo nel bacino del Mediterraneo, a casa nostra, perché In Marocco oggi, 23 settembre, si vota per il rinnovo del Parlamento e, secondo nigrizia.it, è un voto tra disillusione e giochi di potere. A 5 anni dalla fine dell'esperienza islamista, il Marocco torna alle urne. I sondaggi escludono grandi ribaltoni. La vera partita si giocherà su nuovi rapporti di forza nella coalizione di governo. Quindi oggi il Marocco va alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Vediamo di prendere anche qua dal sito internet nigrizia.it qualche spunto ulteriore di riflessione. La coalizione di maggioranza attualmente al potere, formata da un'Unione Nazionale di Indipendenti e dal Partito della Modernità, fondato da un consigliere reale del Marocco e dallo storico partito politico L'Istiqlal, nato ai tempi dell'indipendenza dal protettorato francese, sembra destinata a raccogliere la maggior parte dei consensi, quindi questo rassemblamento nazionale di indipendenti. A cambiare potrebbero invece essere i rapporti di forza all'interno della coalizione di governo, che sembrerebbe destinato a raccogliere l'eredità del passato, almeno secondo dei recenti sondaggi. L'ingresso in uno dei partiti di governo del presidente della Federazione Calcistica Marocchina ed attuale ministro delegato per il bilancio ha alimentato diversi scenari. Addirittura, prendendo spunto dall'assegnazione dei campionati mondiali di calcio del 2030 a Marocco, Portogallo e Spagna, diversi osservatori segnalano l'ascesa di una figura sempre più centrale nel mondo politico del Marocco. Quindi, come vedete, anche lo sport, come potremmo dire, treno per la politica, come passaggio per la politica. Andiamo su Asia News, che oggi, tra le varie notizie, noi ne abbiamo cercata una forse un po' particolare, che esce un po' dal cliché classico delle notizie, ma ci parla del Caucaso e delle tradizioni del Caucaso. Ci parla di caffè, di vino e di tè, le tre anime dei popoli del Caucaso. Troviamo questo articolo su Asia News. È un articolo che riguarda l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian. Nelle diverse bevande offerte all'ospite, cosa molto importante in questi paesi, in Armenia, in Georgia, Azerbaigian, sono racchiuse non solo preferenze gastronomiche, un codice culturale codificato nella geografia e nella storia di ciascuno dei tre paesi, è un viaggio tra sapori, antiche vie commerciali e identità e pace. Perché in Armenia si beve il caffè, in Georgia il vino e in Azerbaigian il tè, il Caucaso meridionale è una regione in cui i tre paesi confinanti condividono le montagne, ma hanno anime diverse, come la storia ci dice, anime che si riflettono al meglio però nelle loro bevande principali. Una tazza di caffè forte in Armenia, un bicchiere di vino ambrato in Georgia e il tè aromatico in Azerbaigian non solo sono gastronomia, ma codici naturali codificati nella geografia, nella storia, nella ospitalità e nel rapporto di questi popoli. Caffè, vino e tè. Questo è un pezzo molto interessante, sarebbe da leggere, molto lungo. Lo trovate su Asia News, di come questi gesti così semplici di bere un caffè, di bere un bicchiere di vino, di prendere un tè, spesso lo facciamo insieme ad amici, come questo crea comunità e crea anche quelle basi forse di un rapporto diverso tra tanti popoli verso la pace. Andiamo a vedere invece in un'altra parte del mondo quello che sta succedendo in Australia. Anche qua lo facciamo con un giornale web dell'Australia, e anche qui c'è tutto il dibattito sul nucleare, sulla scelta del nucleare. A parlare è Dan Tehan, che è un politico australiano, che afferma come l'Australia deve fare a pezzi l'approccio ecologista e ideologicamente orientarsi verso l'energia nucleare. Vedete come poi in varie parti del mondo il tema del dibattito nucleare è molto sentito anche politicamente. Chiudiamo con El País, il giornale spagnolo, perché anche qua si riapre una pagina politica. Partito Popolare e Vox in Spagna riaprono il ciclo di proteste con la seconda mobilitazione per Ceuta in meno di un mese. Scrive El País: in Spagna i leader di entrambi i partiti, di Partito Popolare e Vox, si uniranno per una nuova manifestazione sabato prossimo, 20 giorni dopo l'ultima, in un ritorno alle proteste di piazza contro l'amnistia per i migranti che sono entrati a Ceuta. E qui il giornale nota che prosegue la collaborazione tra il partito di centro, il Partito Popolare, e la destra di Vox in Spagna, questo anche in vista delle prossime elezioni. 9:16, amici ascoltatori, è il momento dell'ospite di oggi, e grazie anche alla regia io ringrazio e saluto Francesco Bonini, che è il magnifico rettore dell'Università LUMSA di Roma. Rettore Bonini, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buongiorno.
1: Grazie a lei, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, noi vogliamo iniziare a parlare del prossimo viaggio del Papa in Francia. Da venerdì prossimo il Papa sarà in Francia. Ecco, professor Bonini, i giornali francesi, tra l'altro abbiamo visto poco fa anche alcune versioni in internet, mettono in evidenza che non sarà un viaggio politico.
1: Sicuramente no, perché diciamo così l'attitudine di Papa Leone non è un'attitudine politica, sarà l'incontro con un paese diciamo così, o si può dire in fase di malattia o di convalescenza, comunque un paese molto complesso anche dal punto di vista politico, naturalmente per la scadenza dell'anno prossimo, ma più in profondità per una sorta di malessere relativo alla sua identità, che ha anche un malessere relativo più ampiamente all'identità dell'Unione Europea, di cui la Francia, insieme all'Italia e alla Germania, è uno dei grandi soci fondatori. Quindi è un viaggio anche, diciamo così, al centro del malessere, ma anche delle speranze della società francese.
0: Professor Bonini, dobbiamo registrare un fatto che troviamo su molti giornali, commentato, lo vediamo anche sui siti, come in Francia negli ultimi tempi si assista ad una crescita della fede.
1: Sì,
0: Francia, paese laicista, tra l'altro, c'è una crescita netta dei fedeli, della fede.
1: Appunto, proprio perché al centro del malessere poi zampilla anche la speranza e la necessità di impegnarsi per qualcosa di nuovo, che poi è alla fine anche qualcosa di antico. E quindi questo fenomeno dei battesimi, che è stato sottolineato in occasione dell'ultime festività pasquali, ecco, questo è un fenomeno, sicuramente è un fenomeno di numeri significativi, ma non è un fenomeno di grande massa. È un fenomeno che comunque ci dice che nel malessere ci sono dei segni positivi che possono crescere anche rapidamente, perché quando, come vediamo, quando piove un po' di tempo, poi dopo crescono rapidamente, cresce rapidamente i fiori nei giardini, anche nei nostri vasi di casa dopo la grande siccità dell'estate. Quindi appunto è un momento molto significativo, proprio perché c'è il malessere ma ci sono dei segni di speranza, e credo che Leone XIV, proprio col suo stile, col suo messaggio, con questa sua idea di una dottrina sociale della Chiesa che entra prima di tutto nelle persone, nel sistema delle relazioni, possa corroborare appunto questi segnali di speranza.
0: Professor Bonini, c'è molta attesa per quello che il Papa dirà a Parigi all'UNESCO, e qui si fanno delle ipotesi, non solo il tema dell'arte, dell'educazione, il tema dell'ambiente, ma soprattutto il tema della pace, il tema della guerra. In sostanza, professor Bonini, il Papa dall'UNESCO potrebbe lanciare un messaggio a tutto il continente europeo.
1: Certamente, e più ampiamente l'UNESCO, come sappiamo, è una delle grandi organizzazioni delle Nazioni Unite, sulle quali la Chiesa ha sempre scommesso, si è sempre molto impegnata. Ricordiamo anche il grande discorso di Giovanni Paolo II all'UNESCO, in cui parlava del rapporto tra fede e cultura, che è un rapporto, diciamo così, di reciproco stimolo, di reciproco arricchimento. E quindi sicuramente il messaggio per la pace e della pace di Leone XIV poggia sull'impianto della fede e anche di una fede che diventa cultura. E quindi questo circuito virtuoso credo che possa essere sicuramente al centro dell'intervento del Papa, ma più ampiamente possa essere anche una modalità per sbloccare il ciclo negativo della guerra, perché appunto questo mondo post-unipolare sembra reggersi sulla diplomazia della guerra, la guerra che diventa una possibilità concreta per risolvere o in realtà poi per non risolvere le grandi questioni delle relazioni internazionali. Per cui appunto si tratta di falsificare questo meccanismo e quindi riattivare il ciclo della cultura, cultura che parte dalle relazioni tra le persone e parte anche dall'idea della libertà religiosa, che come sappiamo è la prima libertà e che quindi cui la Chiesa tiene molto e che può garantire appunto questa ripresa del ciclo virtuoso della cultura che diventa anche politica e diventa anche architettura del sistema delle relazioni internazionali.
0: Per chiudere, professor Bonini, non dobbiamo nemmeno dimenticare che quello di Papa Leone in Francia da venerdì sarà anche un viaggio di forte caratteristica spirituale, basti pensare alla sua visita al Santuario Mariano di Lourdes.
1: Certamente, ma questo è, diciamo così, Lourdes è uno di quei luoghi straordinari in cui anche nel contatto con la realtà della natura si riscopre l'autenticità della vita spirituale e anche della relazione con il Signore e sua madre, e quindi questo credo che sia fondamentale, anche perché Lourdes poi le apparizioni di Lourdes sono anche queste in un momento di grande crisi della Francia e dell'Europa, in un momento decisivo di svolta, e possono appunto rappresentare quell'idea di propellente spirituale e quindi morale e quindi anche di operosità concreta, che è quello che tutti ci aspettiamo in questa fase storica così complessa e così delicata.
0: Grazie al magnifico rettore dell'Università Lumsa di Roma, il professor Francesco Bonini, grazie e buon viaggio, a presto risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Quindi buon viaggio idealmente a Papa Leone XIV, ma noi restiamo in tema, amici ascoltatori, perché sono le 9:23. Termina questa puntata del mercoledì di Radio Vaticana con voi, ma restiamo in tema papale perché tra poco daremo la linea a Orazio Coclite e a Eugenio Bonanata, che ci accompagneranno in attesa dell'udienza generale del Papa, la tradizionale udienza del mercoledì ai pellegrini presenti a Roma. Sono attese 22.000 persone oggi alle 10 in piazza San Pietro. Dalle 9:30 ci prepariamo ad ascoltare le parole del Papa con gli ospiti di Orazio Coclite e di Eugenio Bonanata. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Alberto Giovannetti, ringrazio quanti hanno partecipato alla nostra trasmissione grazie al nostro WhatsApp 335 12 43 722. Da Luca Collodi, veramente grazie. La linea all'udienza tra poco di Papa Leone. Buon ascolto della Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta da Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 23 settembre. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 22.000 pellegrini in arrivo, come di consueto, da diverse regioni del mondo e soprattutto d'Italia. Il senso dell'attività umana nell'universo è il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre proseguirà la riflessione sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes.
0: E sentiremo tra poco cosa dirà riguardo Papa Leone XIV. Nella catechesi dell'udienza generale della scorsa settimana, Papa Leone ha offerto alla Chiesa una meditazione di straordinaria attualità sulla Gaudium et Spes, soffermandosi in particolare sul capitolo dedicato alla comunità umana. E in attesa di accogliere l'ingresso del Pontefice in Piazza San Pietro, utilizziamo il tempo a nostra disposizione parlando dapprima della 112esima giornata del migrante e del rifugiato, che celebreremo domenica prossima 27 settembre, e poi successivamente ricorderemo Padre Pio, di cui la Chiesa, dobbiamo abituarci, Eugenio, a chiamarlo San Pio, continuiamo, sì, a chiamarlo Padre Pio, di cui la Chiesa fa memoria proprio oggi, 23 settembre.
1: E allora, per riflettere sulla giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Orazio, come accennato, diamo subito il benvenuto a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e presidente della Fondazione Migrantes della CEICO, collegato telefonicamente con il nostro studio. Eccellenza, grazie davvero di essere con noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, andiamo subito al cuore della questione. Qual è l'importanza di questa giornata che ci apprestiamo a celebrare domenica prossima?
2: Bene, intanto la scelta del titolo, anche uno solo di questi bambini. Credo che il Santo Padre abbia voluto darci ancora una volta la misura evangelica. Credo che se ripartiamo dai bambini forse possiamo avere uno sguardo inclusivo. Se si parte dai bambini, la storia per noi tra l'altro cristiani è rinata proprio da un bambino a Betlemme, e l'umanità rinasce ogni volta che i bambini sono custoditi, e mai come oggi sappiamo che attorno al tema della mobilità umana si gioca realmente il futuro dell'intera casa comune, a maggior ragione per noi cristiani.
1: Eccellenza, è un dovere dei credenti accogliere tutti i migranti, e il Papa lo ribadisce anche nel messaggio a cui lei faceva riferimento. È Vangelo, ecco perché il Santo Padre lo ripete così spesso, soprattutto quando si tratta di migranti.
2: Perché è il cuore stesso del Vangelo, in virtù del fatto che per noi cristiani intanto il Figlio di Dio si è fatto piccolo, si è fatto bambino. Noi crediamo, al cuore della fede cristiana c'è il mistero dell'incarnazione, ma poi il figlio di Dio ha detto una parola ben precisa: avevo fame, ero forestiero e mi avete sfamato e mi avete accolto, l'avete fatto a me, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi miei più piccoli. Per cui non è una mera sensibilità sociale o una lettura delle attuali problematiche. Sì, si fa una lettura, ma a partire dal cuore del Vangelo. Non è uno sbilanciamento sociale. Ridare il primato a chi vuole appunto avere il diritto di mobilità, ed è un diritto che hanno tutti gli uomini e non solo noi europei, significa mettere al centro realmente il messaggio del Vangelo, che ha sempre una ricaduta umana. Il Papa da questo punto di vista, penso alle Canarie, penso anche a Lampedusa, va ribadito a caratteri cubitali. Noi annunziamo il Vangelo e quindi il migrante deve essere sempre custodito e accolto. Prima di chiedere la sua provenienza, la sua identità, la sua lingua, la sua cultura, la sua religione.
0: In uno dei suoi primi messaggi per la giornata, Eccellenza, Giovanni Paolo II disse che le migrazioni presentano sempre un duplice volto, quello della diversità e quella dell'universalità. Il primo è dato dal confronto fra uomini e gruppi di popoli diversi. Il secondo è quello costituito dall'incontro armonico di soggetti sociali diversi che si ritrovano nel patrimonio comune ad ogni essere umano formato dai valori dell'umanità e della fraternità. E, Monsignore, ci si arricchisce così reciprocamente attraverso la messa in comune di culture diverse?
2: Beh, se mi permettete, io vivo a Palermo da 11 anni e se vogliamo vedere che cosa è la fecondazione di culture diverse, proprio a Palermo troviamo attraverso l'itinerario arabo-bizantino-normanno, troviamo che cosa significhi questa ricchezza. Lì dove lo sguardo resta ampio, universale, non ci si può assolutamente che arricchire. E penso oggi a che cosa non significhi anche il messaggio che possiamo dare dalla nostra collocazione al cuore del Mediterraneo. Il Mediterraneo ha 5 sponde e sono sponde di incontro, non possono essere sponde di guerra, di condivisione di culture, anche di condivisione economica, come d'altra parte oggi più che mai abbiamo bisogno, in un mondo che invece si sta pensando di nuovo non più come luogo di incontro, come appunto un paradiso dove gli uomini possano passeggiare tranquillamente nella loro diversità, ma addirittura come un campo di battaglia, un campo di conquista.
1: Ecco, tant'è che si parla anche di remigrazione. Ecco, lei che cosa ne pensa?
2: Io devo essere assolutamente coerente con quello che penso. Mi indigna già il termine, mi indigna il termine. A maggior ragione se questo termine viene utilizzato da chi ostenta l'appartenenza al cattolicesimo, l'appartenenza al cristianesimo, mi indigna, perché se è vero questo, allora capiamo bene che c'è un tradimento dell'umano, perché vorrei dire che tutto ciò che è autenticamente umano è evangelico. Remigrare è realmente una visione che ti chiede di non riconoscere mai il volto dell'altro, la sua storia, la sua vicenda. Quando il Papa è arrivato a Lampedusa, ha salutato un bambino che era arrivato ancora piccolissimo, neonato, in braccio a sua madre morta. Oggi Lorenzo vive a Palermo, ed è stato anche un Lorenzo che ha dato un grande messaggio quando lì a Lampedusa ha camminato mano nella mano con Papa Leone. Questo è quello che vorrei dire. Io come cristiano e come uomo mi indigno.
0: Ecco, la cura dei migranti, Eccellenza, la cura dei migranti e dei rifugiati non esige soltanto che li si aiuti a mantenere la loro identità sociale, culturale e religiosa. È proprio questa identità, infatti, che li sostiene nel loro travaglio e offre loro la speranza di un nuovo e migliore futuro.
2: Beh, se c'è gente che attraversa il Sahara, che attraversa il Mediterraneo sapendo di poter anche rischiare la morte, certamente non vengono così con un sentimento diciamo superficiale. È gente che vuole e ha il diritto alla mobilità, è gente che ha il diritto a realizzarsi ed è gente che camminando per altri territori dell'unica casa comune nel passaggio se trova soprattutto accoglienza e capacità di integrazione può arricchire con questa presenza che dice un'altra lingua, che dice un'altra visione, un'altra lettura, e oggi più che mai credo che abbiamo bisogno di ripensare appunto la casa comune come casa di tutti, non una casa che è riservata a pochi e altri che la possono abitare solo a condizioni di, soprattutto di non riconoscimento della loro umanità, della loro dignità, del desiderio e del progetto di vita che portano nel cuore.
1: Senta eccellenza, che cosa serve maggiormente per tradurre in pratica i concetti dell'accoglienza e dell'accompagnamento delle persone migranti presso le nostre comunità e in seno alle nostre istituzioni?
2: Beh, che la prima cosa che serve è che dobbiamo smettere di narrare l'invasione, il linguaggio stesso migrante, perché non dobbiamo ritornare anche a utilizzare persona in mobilità. I linguaggi sono importanti. Se l'altro viene visto solo come l'invasore, colui che ti toglie il lavoro, che ti toglie la vita, che ti aggredisce, è chiaro che molte volte c'è anche una strumentalizzazione di ordine politico. Invece guardiamoli in faccia, e se li guardiamo in faccia possiamo fare delle politiche anche inclusive. Tra l'altro la nostra Italia, con il problema della denatalità e con la mancanza di braccia che lavorano, potrebbe invece di portare avanti la narrazione dell'invasione e del rischio, del pericolo, potrebbe invece con grande intelligenza guardare alla ricchezza di chi ha il diritto alla mobilità e ha il diritto di essere accolto e integrato, a maggior ragione appunto se è un rifugiato.
1: Ecco, è appena iniziato il nuovo anno scolastico, che cosa può fare il mondo della scuola in questo senso? Lei cosa si aspetta? Quali sono le sue speranze?
2: Chiaramente io vivo in una città dove a tutt'oggi c'è l'incontro delle diverse culture, in una città, Palermo, che è abituata all'inclusione, all'incontro, e quando ho la possibilità di raggiungere le nostre scuole io vedo che è possibile, lì c'è, anzi, come ci ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, in una scuola c'è l'opportunità di maturare invece questa visione della inclusione, dello stare insieme nella diversità, e credo che oggi la scuola ha bisogno chiaramente di ripensare se stessa come un vero luogo di educazione intanto all'umano, e se io non riconosco in ogni essere umano tale volto, il volto dell'umanità, se io comincio a discriminare, è chiaro che non possiamo assolutamente pensare di portare avanti l'opera educativa, ed è chiaro che non possiamo pensare soprattutto di contribuire ad una casa comune come la terra, nella pace, nella convivialità delle differenze. Aumenterà sempre più la violenza, come accade nelle nostre città, come accade nel mondo intero, la riprova le tante guerre che stanno flagellando milioni di persone.
0: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella relazione introduttiva dei lavori del Consiglio permanente della CEI, a cui sta partecipando anche lei, eccellenza.
2: Sì, senza dubbio, mi pare che il presidente della CEI abbia parlato in forma del tutto chiara. La scuola non può che essere inclusiva, non possiamo cominciare ad innalzare anche lì barriere, e soprattutto non si può portare avanti una scuola che ghettizza, che si pensa a partire da percentuali e da numeri. Noi vogliamo una scuola oggi più che mai che sia capace di riconoscere realmente il diritto e soprattutto il diritto dei più piccoli, nel momento in cui li dobbiamo formare anche mentalmente e culturalmente.
0: Allora, eccellenza, noi la ringraziamo, è stato veramente prezioso questa mattina, grazie per quanto ci ha detto, la lasciamo appunto ai lavori del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Ancora grazie all'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Buona giornata, grazie.
2: Grazie a voi. Grazie. Grazie.

0: E congedato l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ci trasferiamo ora a San Giovanni Rotondo in Puglia, dove oggi sono in programma grandi festeggiamenti per San Pio, di cui la Chiesa, come ricordavo poc'anzi, fa memoria proprio oggi, 23 settembre. Collegato con noi è il direttore di Telepadre Pio TV, Stefano Campanella. Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Questa per voi è una giornata piena di festeggiamenti e di celebrazioni, ne parleremo dopo. E innanzitutto, Stefano, proprio come dice il suo nome, Pio è colui che proclama la Signoria di Dio al di sopra di tutto. Mai c'è stato un santo più attuale come lui, ma va accolto tutto intero nel suo messaggio di conversione di sangue, o contro Cristo nella perdizione eterna, o con Cristo nell'eterna gioia. Unica vera via per la Chiesa e per il mondo, il crocefisso. Tu sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. Padre Pio, a costo anche di apparire un santo più medievale di San Francesco, ha vissuto nella sua esperienza e l'ha raccontata la lotta contro il demonio, lotta anche fisica, ma che ha consentito di far conoscere agli uomini, ai suoi figli spirituali, attraverso loro a tutta l'umanità, l'esistenza di questa realtà ultraterrena che diventa per noi uno spartiacque nel momento in cui fino all'ultimo momento noi persisteremo eventualmente in una via di peccato. Quindi Padre Pio davvero ha sofferto per la conversione dell'umanità, ma non soltanto offrendo tutto quello che ha patito, ma anche subendo questa

0: Dio, ma in realtà lui prima di Casa Sollievo della Sofferenza ha fatto realizzare qui a San Giovanni Rotondo un altro piccolo ospedale che poi ha subito un crollo e quindi ha cessato la sua attività. All'atere di Casa Sollievo ha fatto realizzare un centro di formazione professionale per fare in modo che i giovani rimasti disoccupati a causa della Seconda Guerra Mondiale trovassero ben formati un lavoro e potessero garantire un futuro alla propria famiglia. Ha voluto una cooperativa di consumo per aiutare i più poveri di San Giovanni Rotondo, così come ha voluto l'istituzione di 3 asili per istruire non soltanto i bambini fin dalla più tenera età, ma ha chiesto che le suore che gestivano questi asili facessero anche dei corsi di taglio e cucito per l'emancipazione femminile. Tutto questo Padre Pio l'ha voluto con grande determinazione, sebbene a realizzare queste opere siano state altre persone, in nome e per conto suo, ma sempre sollecitate da lui fino a che questi progetti non si sono attuati.
1: A proposito della semplicità di Padre Pio a cui accennava Eugenio, è vero che San Pio spesso, per parlare alla sua gente, usava il dialetto, Stefano?
0: Sì, e tra l'altro il paradosso è che nonostante usasse il dialetto, lui si faceva comprendere da tutti, cioè non soltanto dagli italiani che masticando una lingua che ha certe affinità, quella dialettale, con quella ufficiale italiana, ma anche nel momento in cui venivano qui persone di altre lingue. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono venuti anche diversi militari statunitensi nel momento in cui è cominciata la presa dell'Italia a partire dalla Sicilia verso nord. Padre Pio li incontrava, ci parlava e riusciva a farsi capire. Persone che non avevano mai imparato l'italiano, e quando qualcuno gli chiedeva spiegazioni lui diceva che era l'angelo custode che faceva da interprete sia magari con gli italiani che non conoscevano il dialetto stretto beneventano, sia con gli inglesi che ovviamente non conoscevano né il dialetto né l'italiano.
2: Stefano, c'è un aneddoto di Padre Pio che vuoi condividere con i nostri ascoltatori, anche come segno di speranza, no? Per tante persone nel mondo che hanno amato e che continuano ad amare San Pio?
0: L'aneddoto che più mi è rimasto nel cuore è relativo ad un episodio che dimostra come il carattere di Padre Pio, al di là del fatto che fosse deciso e quindi volitivo, non era burbero come viene dipinto. In realtà Padre Pio diventava abbastanza incisivo, quindi mandava via in malo modo, alzando la voce senza la soluzione, solo quando constatava che non c'era un vero pentimento. Ma quando il pentimento era sincero, Padre Pio era paterno, e l'episodio che sto per raccontare lo dimostra. Una volta c'era un signore, dico anche il nome, era il dottor Franco Lotti, primario di pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza, in attesa di potersi confessare. Fu avvicinato da un notabile del paese, non conosco il nome, il quale disse al dottor Lotti: ti vai a confessare da Padre Pio? Sì. Perché? Gli puoi dire se quando mi andrò a confessare io lui non mi mandi via, non mi cacci pubblicamente, non alzi la voce? Perché io ho avuto una relazione extraconiugale con una ragazza e pare che questa ragazza aspetti un bambino, e ho paura che di fronte a questo peccato molto grande Padre Pio mi faccia fare una brutta figura davanti a tutti, visto che io sono una persona rispettata da tutti. Il dottor Lotti disse: beh, veramente io ci provo. Quando arrivò il turno del dottor Lotti, si inginocchiò da Padre Pio, gli raccontò di questa richiesta, e Padre Pio, rivolgendosi al dottor Lotti, disse: Franco, ti sei scandalizzato, vero? Beh, un pochino, padre, sa, quell'uomo è una persona rispettata da tutti, viene sempre in convento, è di casa qui con lei. E Padre Pio replicò: Franco, sappi che se il Signore togliesse per un attimo la sua mano dalla mia e dalla tua testa, noi faremmo di peggio. Digli che si può venire a confessare e che non lo manderò via, non lo tratterò male. Ecco, questo era Padre Pio. Di fronte a un pentimento sincero, non solo dava la soluzione, ma si dimostrava, o meglio, più che si dimostrava, mostrava.

0: trova la tenerezza di Dio. Tenerezza di Dio che è per tutti, anche per chi ha commesso i peccati più gravi. L'importante è che ci sia il pentimento sincero.
1: Questa era la grandezza di Padre Pio. Va sottolineata anche, Stefano, la grande devozione che nutriva verso la Madonna. Diceva che è impossibile concepire la nostra vita senza le feste mariane.
0: Padre Pio aveva un rapporto filiale, ma di amore vero filiale nei confronti della Madonna. E non soltanto lui diceva non c'è una grazia che abbia chiesto alla Madonna con la recita del rosario che lei mi abbia rifiutato, ma il suo rapporto era tale che la Madonna diventava una sorta di sua assistente nel ministero sacerdotale. In una sua lettera Padre Pio rivela ai suoi direttori spirituali che tante volte la Madonna lo accompagnava all'altare a celebrare la messa. E sollecitato dalle domande di un frate giovane che lo ha accompagnato negli ultimi anni della sua vita come frate assistente, rivelò anche che la Madonna era accanto a lui in confessionale e sollecitava una misericordia che talvolta, diciamo, il rigore del confessore che deve rispettare le norme canoniche magari avrebbe imposto anche di attenuare la misericordia, ma la Madonna era quella che suggeriva a Padre Pio di essere comprensivo e di dare al penitente un'altra chance. Non a caso Padre Pio raccontava una sorta di aneddoto con cui voleva far capire come la Madonna ci tenesse a che tutti noi suoi figli entrassimo in paradiso, dicendo che quando un giorno il Dio Padre vide in paradiso tanti brutti ceffi, si rivolse al figlio e chiese come mai c'erano questi avanzi di galera in paradiso. E allora a questo punto Gesù andò a San Pietro, che aveva le chiavi, per chiedere, e San Pietro si giustificò dicendo: io non li faccio entrare dalla porta, però tua madre li fa entrare dalla finestra. E quindi questo fa capire come Padre Pio volesse incutere nei suoi figli spirituali questo amore per la Madonna, ma soprattutto la concezione che la Madonna è una madre che vuole il nostro bene, soprattutto il nostro bene eterno.
2: Stefano, che cosa ci insegna Padre Pio? Qual è l'attualità del suo messaggio, del suo esempio?
0: Ci insegna la coerenza. Oggi viviamo una stagione nella quale tante tentazioni che ci giungono da diverse parti, un mondo nel quale il pensiero cattolico si va annacquando, Padre Pio, come anche San Francesco, in tempi abbastanza simili ai nostri, in cui diciamo la fede spesso veniva messa alla prova da un'opulenza, soprattutto nelle famiglie ricche come quella da cui proveniva appunto Francesco d'Assisi, si andava a messa ma non c'era una coerenza evangelica. Ebbene, Francesco 800 anni fa, come Pio nella nostra epoca, ci invitano a prendere sul serio il Vangelo. Il Vangelo, Gesù dice: o siete con me o siete contro di me. Non si può prendere a metà, non si può essere cristiani e poi non amare il prossimo, o peggio fare del male al prossimo per il proprio interesse. Il Vangelo ci richiede un amore totale a Dio e agli uomini. Non ci si può dire cristiani e andare a messa soltanto a Natale, a Pasqua e ai funerali. Ecco, questo Padre Pio diceva: il mondo potrebbe rimanere e resistere senza il sole, ma non l'uomo senza la messa. Questa radicalità, questa concezione che poi ci porta alla salvezza dell'anima, è il messaggio che Padre Pio vuol consegnare soprattutto all'umanità di oggi, che rispetto a quella che lui ha lasciato nel 1968, quando ha finito il suo cammino terreno, purtroppo ha fatto dei passi in giù verso la coerenza, e ha bisogno proprio di riscoprire la vera essenza del Vangelo.
2: Stefano, condividiamo con te quello che sta succedendo in Piazza San Pietro. Intanto, da pochi istanti, Papa Leone ha fatto il suo ingresso appunto in piazza. Proprio in questo momento sta accarezzando una bambina che gli viene avvicinata dagli uomini della sicurezza. Una scena tipica, Orazio, di ogni mercoledì.
1: Spettacolo di ogni mercoledì. Sentiamo le grida, gli applausi al passaggio di Papa Leone XIV. Andiamo avanti con la nostra chiacchierata. Io ho ancora due domande, Stefano. La prima, il domenica 16 giugno 2002, oltre 300.000 persone parteciparono alla celebrazione di canonizzazione di Padre Pio. Molti piangevano per la commozione. Piazza San Pietro era stipata fino all'inverosimile, quando poi Giovanni Paolo II diede inizio alla solenne cerimonia. Tu eri presente in Piazza San Pietro, cosa ricordi in particolare?
0: Allora, vi confido una cosa. Io, sia durante la beatificazione che durante la canonizzazione, per ragioni di lavoro, sono stato paradossalmente lontano dal luogo della beatificazione e della canonizzazione, ma sono stato alla festa con il festeggiato, nel senso che in entrambe le circostanze io ero nella cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie insieme a Padre Pio, dal quale ho fatto i collegamenti per
1: quindi
0: la diretta.
1: Era un privilegiato, stavi proprio col festeggiato.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi, finita la diretta, mi sono precipitato a Roma per gli eventi collaterali. Per cui è stata un'emozione ancora più profonda, anche perché non vi nascondo che nel momento in cui il Papa ha pronunciato le formule di beatificazione, quando c'è stato di beatificazione e canonizzazione, quando c'è stato l'applauso che ha interrotto il Papa, mi sono così commosso che volevo parlare sull'applauso per sottolineare che anche questo è un fatto insolito, al di là dei numeri che sono stati presenti in Piazza San Pietro, è stato insolito che la folla interrompesse il Papa mentre recita la formula di canonizzazione. Eppure la voce non usciva, cioè le parole si sono interrotte nella gola. Quindi veramente è stata un'emozione, anche perché il processo di Padre Pio è stato lungo e complesso, è stato iniziato anche in ritardo perché c'erano una serie di nulla osta che non arrivavano dalla congregazione all'epoca delle cause dei santi, e davvero era un momento così atteso che sembrava quasi l'esplosione di gioia sottolineare che alla fine la giustizia divina ha prevalso su quella umana.
1: Certo. In pochissimi secondi, e come celebrerete oggi la sua festa? Cosa avete in programma lì a San Giovanni Rotondo?
0: Tra pochi secondi comincerà un rosario.
1: Tra l'altro, scusa, volevo segnalare che qualche anno fa sono stato invitato proprio dai padri cappuccini per leggere il transito di Padre Pio alle 2 di notte.
0: Esattamente.
1: È stata una bellissima esperienza che ricordo con grande gioia.
0: Sì, è la praticamente testimonianza che ha lasciato il frate che ha vissuto gli ultimi istanti di vita di Padre Pio come suo assistente, Padre Pellegrino Funicelli, e ci ha lasciato questa testimonianza che viene letta ogni anno proprio nel momento esatto in cui Padre Pio è morto. Tra pochi secondi comincerà nella chiesa di San Pio, quella di Renzo Piano, intitolata appunto a San Pio, il rosario della pastorale giovanile, quindi un rosario recitato da giovani per i giovani. Poi alle ore 11 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore della penitenziaria apostolica, mentre oggi pomeriggio alle 17 un'altra messa solenne dell'arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone, e a seguire ci sarà la processione della statua di San Pio da Pietrelcina per le vie della sua San Giovanni Rotondo.
1: Ecco, tu parteciperai sicuramente a queste celebrazioni. Io ti chiedo un grande dono. Porta tutte le richieste dei nostri amici ammalati, le persone sole e nelle case di riposo, portale lì ai piedi di San Pio da Pietrelcina, che oggi la Chiesa ricorda, fa memoria.
0: sarà fatto appena riesco ad andare in chiesa.
1: Grazie, allora ringraziamo Stefano Campanella, direttore dei Padri Pio TV a San Giovanni Rotondo. Grazie Stefano.
0: Grazie a voi, un saluto caro a voi due e a vostri radioascoltatori.
1: Grazie, buona giornata. Allora, congedato Stefano Campanella, Eugenio.
2: Sì, siamo in Piazza San Pietro con Papa Leone che a bordo dell'automobile scoperta, la Papa Mobile, continua a girare nei vari settori in cui è suddivisa la piazza. Lo ricordiamo, almeno 22.000 i pellegrini presenti secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia alla vigilia dell'appuntamento. Una giornata molto gradevole, un clima molto gradevole a Roma questa mattina, c'è il sole, ma abbiamo lasciato alle spalle finalmente, direi, le temperature altissime delle settimane scorse.
1: E molti anche dei presenti qui in piazza hanno atteso per ore l'ingresso del pontefice, che come dicevi ora sta passando lungo le corsie transennate tra le grida, gli applausi, anche qualche bacio lanciato da lontano, qualche lacrima di commozione. Lo spettacolo, lo dicevamo poco fa, a cui assistiamo in ogni incontro pubblico di Papa Leone, in ogni udienza generale. A proposito di udienza, oggi è mercoledì 23 settembre, il 25 ha inizio anche il viaggio del Papa in Francia, che andrà avanti fino al 28 settembre. Di questo poi possiamo anche anticiparlo, parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, lo faremo in compagnia di un giornalista che accompagnerà Papa Leone in questo suo pellegrinaggio.
2: È Orazio, interessante che è vero, il Papa partirà tra qualche giorno per la Francia, però già si guarda anche al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone, quello in America Latina, che si svolgerà dal 6 al 17 novembre e che toccherà tre paesi, Uruguay, Argentina e Perù. Ieri la sala stampa ha diffuso il programma ufficiale della visita.
1: Allora noi ci fermiamo per qualche istante, linea alla regia. Ed eccoci di nuovo in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale di oggi, mercoledì 23 settembre. Quella odierna è la 65esima dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV e 29esima dall'inizio del nuovo anno.
2: Dimmi, no, volevo condividere con i nostri ascoltatori che il Papa ha appena ricevuto un pacco da Chicago, questo lo possiamo affermare perché c'è un cartello che recita Chicago, quindi la sua città di origine. Il Papa si sta soffermando di fronte a questo gruppo e appunto gli è stato avvicinato questo pacco che ha come dire, sistemato a bordo della Papa Mobile. Adesso il Papa sta riprendendo il cammino lungo i settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro, quindi prima dell'avvio di questa udienza generale.
1: Citavi il dono appena ricevuto dagli amici di Chicago, ma io vedevo anche uno striscione dove è scritto grazie Papa Leone, sono gli amici invece della diocesi di Rimini.
2: E questa è un'altra storia, diciamo così.
1: È un'altra storia, perché abbiamo parlato dei viaggi futuri, ma
2: ci sono anche le visite pastorali come quella che il Papa ha compiuto a Rimini nelle settimane scorse,
1: 22 agosto scorso,
2: e quindi adesso la diocesi di Rimini viene
1: a ricambiare la visita qui in Piazza San Pietro. Sono oltre 400,
2: sì, un nutrito gruppo di pellegrini
1: capeggiati dal loro vescovo,
2: certo, e quindi vengono a salutare il Papa, a ringraziarlo ancora una volta per questa visita pastorale compiuta nella città in queste settimane. Dunque anche questa è una bella abitudine, no, da parte delle comunità che il Papa incontra, e quindi questo gesto, no, di vicinanza, di riconoscenza che viene fatto sì dal vescovo ma anche da tutta la diocesi in questione, che in questo caso è la diocesi di Rimini.
1: E di questo parleremo anche nella seconda parte.
2: Quindi abbiamo anticipato
1: visita. Abbiamo proprio anticipato. Senti Eugenio, allora per chi si fosse messo in ascolto da poco, vogliamo anche ricordare la catechesi.
2: Sì, il Papa prosegue il ciclo delle catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Il senso dell'attività umana nell'universo è il titolo della riflessione odierna, e il Papa proseguirà le meditazioni sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, un bellissimo documento che il Papa ci sta facendo conoscere in queste settimane, Orazio.
1: Ecco, invece la scorsa settimana ha offerto alla Chiesa una meditazione sempre sulla Gaudium et Spes, soffermandosi in particolare sul capitolo dedicato alla comunità umana. Prima ancora dei contenuti a colpire, ha detto il Papa, è il metodo. E Leone XIV ha chiesto una vera e propria bonifica del linguaggio, ha messo in guardia dal rischio sottile di dire persona pensando individuo. È una diagnosi precisa che riguarda tutti noi. Quando si riduce la persona a individuo, la si immagina un atomo che entra in relazione solo per calcolo o per convenienza. Da qui nasce la cultura della potenza. Questo è quanto ha detto mercoledì scorso Papa Leone XIV nella sua catechesi. Ecco che la GIP tra poco raggiungerà il sagrato della Basilica, dove il pontefice raggiungerà la sede e da lì darà inizio a questo consueto appuntamento del mercoledì. Tanti bambini che sono stati sollevati dai gendarmi vaticani e hanno ricevuto un bacio, una carezza dal pontefice, ma anche, ecco, in questo momento un bambino, vediamo che viene sollevato e salutato, un altro neonato. Insomma, sono veramente tanti, ma io non citerei solo i bambini, parlerei anche di molte persone anziane che sono presenti qui in piazza.
2: Diciamo che è un pubblico molto eterogeneo per età e anche chiaramente per provenienza. Lo ripetiamo sempre tutte le settimane, gli italiani sono la maggioranza, ma basta dare un occhio alle bandiere, il Brasile, gli Stati Uniti, ci sono tantissimi paesi rappresentati in piazza San Pietro ogni mercoledì, ci sono tantissime forze dell'ordine anche tra il pubblico, credo la Guardia di Finanza, che partecipa in modo massiccio a questa udienza, così come anche ad altri appuntamenti in piazza San Pietro.
1: Ecco che in questo momento la GIP con a bordo Papa Leone XIV sta salendo sul sagrato. Dicevamo degli anziani, io nutro un particolare affetto per gli anziani, per mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II che diceva: questi devono costituire per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza, un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai, è ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. E a riguardo un altro grande pontefice, Benedetto XVI, diceva che dove non c'è amore per gli anziani, non c'è futuro per i giovani. La qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani, dagli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Ed è proprio vero, l'attenzione agli anziani, Eugenio, fa la differenza di una civiltà. E il pontefice è sceso dalla GIP, si avvia lentamente, in questo momento sta salutando i colleghi che hanno il compito di annunciare e riassumere la catechesi del Papa in diverse lingue. Ecco che sta salendo e sta raggiungendo la sede.
2: Ma è in corso quasi un piccolo colloquio con, sì, i presenti, no? Non riusciamo a capire bene quali siano le dinamiche, ma si è soffermato il Papa a parlare
1: però con
2: in questo
1: colleghi.
2: Momento l'applauso sottolinea la sua presenza.
1: Ecco che sta raggiungendo la sede. Allora noi ci fermiamo qui e non ci resta che augurare un buon ascolto.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
5: Du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
6: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
7: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.
8: Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Palabra de Dios.
9: Gongdu Chuang Shi Ji. 上主天主在伊甸东部种植了一个乐园，就将它形成的人安置在里面。上主天主使地面生出各种好看好吃的果树。上主天主将人安置在伊甸的乐园内，叫他耕种，看守乐园。以上是天主的圣训。

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل، وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani, l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali. Per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso, l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché esse lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo, e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
4: Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Nous arrivons à un chapitre de Gaudium et Spes qui porte un titre captivant. L'activité humaine dans l'univers avec cette question fondamentale. Quelle est la valeur de l'activité humaine et du progrès ? Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain est un acteur du progrès. Grâce à sa liberté et à son intelligence, il enrichit ses connaissances et fait progresser la société tout entière. Le progrès technico-scientifique n'affaiblit pas la relation avec Dieu, ni ne s'oppose à la foi chrétienne. L'homme n'est pas dans une rivalité avec Dieu où il devrait s'émanciper de lui. C'est la relation avec Dieu qui permet d'affirmer la valeur transcendante de la personne humaine. En Christ, l'homme trouve sa pleine vérité et sa liberté. L'activité humaine, individuelle et collective, correspond aux intentions de Dieu. Et les victoires de l'humanité sont un signe de la grandeur de Dieu et le fruit de son dessein ineffable. C'est pourquoi l'être humain est appelé à vivre pleinement sa vocation en sanctifiant son travail quotidien et à mieux ordonner la société humaine en vue du royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
3: Salute pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini provenienti dalla Francia, le suore di San Paolo di Chartres, il gruppo Réseau du Cœur di Haiti. Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare. Sviluppate generosamente il vostro potenziale affinché insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore. Dio vi benedica.
4: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de France, les sœurs de Saint-Paul de Châtres et le groupe Réseau du Cœur d'Haïti. » Le Concile Vatican II nous invite à partager le pain du savoir et du savoir-faire. Développez généreusement votre potentiel pour qu'ensemble nous puissions construire avec l'aide de Dieu un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.
5: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
3: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council, Today we consider the meaning and value of human activity as presented by the pastoral constitution Gaudium et Spes. Revolutionary advances in science and technology in the past century have led some to assume that belief in God is now obsolete and that true human autonomy can be affirmed only by emancipation from God. The Council Fathers emphasized, on the contrary, that the achievements of the human race are a sign of God's greatness and the fulfillment of His mysterious design. Indeed, far from inhibiting believers from being engaged in human activity, the gospel message compels us to contribute to authentic human flourishing through our involvement in society. Let us carry out our daily activities with true charity, offering our work to the Lord both as a means for personal sanctification and as an expression of our desire ever more fully to bring about God's kingdom, especially through pursuing the common good, caring for the needy, and defending human dignity. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Ireland, Denmark, Norway, Malta, Tanzania, Australia, Hong Kong, India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, and the United States of America. Tomorrow, in St. Louis, Missouri, Venerable Fulton Sheen will be beatified. May the example and intercession of this holy bishop, known for his evangelizing work through the media, inspire many others likewise to find new ways of spreading the gospel message with joyful enthusiasm. Upon all of you and your families, I invoke the peace and joy of our Lord Jesus Christ. God bless you.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Specialmente ai partecipanti al corso di aggiornamento in diritto canonico promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce, alla Guardia di Finanza di Predazzo, Gaeta, Orvieto e Bari, all'Accademia Militare di Modena, al gruppo Preghiere delle Mamme, accolgo con affetto voi, pellegrini della Diocesi di Rimini, con il Vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, qui convenuti ad un mese dalla mia visita pastorale nella vostra terra. Rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. La sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno di voi un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica, preceduta, come avete sentito, dal canto del Padre Nostro in latino, si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 23 settembre, 65esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. 22.000 circa i pellegrini presenti, giunti da diverse parti del mondo, in maggioranza, come sempre, gli italiani. Il Papa stamani ha parlato ancora della Gaudium et Spes, in particolare del senso dell'attività umana nell'universo. Di questo parleremo tra poco. Linea subito alla regia.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: E sulle note di questo bellissimo brano ancora un cordiale saluto e soprattutto un ben ritrovati da Orazio Coclita
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Luca Rossi alla console per la parte tecnica, che ha preso il posto di Alberto Giovannetti, che invece ci ha supportato nella prima parte della trasmissione.
0: Ecco, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 23 settembre. Il pontefice stamani ha parlato ancora della Gaudium et Spes, in particolare del senso dell'attività umana nell'universo.
1: E c'è stato un appello, Orazio, che ha concluso la catechesi di Papa Leone. Prima dei saluti ai pellegrini in lingua italiana, il Papa ha parlato dell'appuntamento di domenica prossima, 27 settembre, quando ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la 112esima giornata mondiale. Il mio pensiero, ha detto il Papa, va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti, sono ancora parole del Papa, sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Questo è l'appello del Papa. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti, ha detto Papa Leone.
0: Grazie Eugenio per aver riassunto l'appello di Papa Leone XIV. Torniamo alla catechesi odierna. Per commentare a caldo la catechesi ci colleghiamo subito con Don Norberto Donghi, parroco a Ross San Vittore alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ecco, Don Norberto, ci vuole aiutare a commentare la catechesi odierna di Papa Leone? Cosa l'ha maggiormente colpito dalle parole del pontefice?
2: Una catechesi molto bella, tra l'altro tutti credo stiamo apprezzando questo invito che Papa Leone sta rivolgendo alla Chiesa intera, al mondo, di ritornare sui documenti del Concilio Vaticano II. Quindi davvero, è davvero apprezzabile questo, in particolare sulla Gaudium et Spes e sull'intervento che il Papa poco fa ha fatto, dove ci ha aiutato a comprendere che non c'è quell'antagonismo tra la fede e la scienza, il progresso, che qualche volta ci siamo un po' inventati. Ecco, mi piace recuperare quel pensiero dove il Papa ci aiuta a comprendere che il vero progresso è voluto da Dio stesso, l'attività umana è come dire quello che Dio desidera fin dall'inizio della creazione, affidando l'universo con tutte le sue potenzialità e tutte le sue capacità all'essere umano perché lo custodisca e lo coltivi. Noi forse siamo un po' ancora prigionieri di quei miti antichi pagani, delle antiche divinità pagane che mettevano in contrapposizione le prerogative delle divinità con invece lo stato di fatto dell'essere umano e l'impedimento che spesso le divinità facevano perché l'uomo non progredisse, non potesse assomigliare a loro. Ma noi sappiamo che tutto questo nel cristianesimo è stato completamente capovolto. San Paolo scrive che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso con Dio, ma spogliò se stesso. E Dio non è colui che difende le proprie diversità, crea l'uomo stesso a sua immagine e somiglianza, si fa uomo in Gesù per farci vicino e ci dona quell'intelletto, quell'intelligenza, quel carisma capace di trasformare il mondo e ci affida la creazione perché in qualche modo abbiamo a continuare la sua stessa opera attraverso il progresso e la scienza che, se nella giusta direzione, sono davvero un dono straordinario di Dio.
0: Allora, Don Norberto, grazie per averci aiutato a comprendere meglio le parole, la catechesi del Papa. Grazie, buona giornata, ci risentiremo presto. Grazie a Don Norberto Donghi, parroco a Ross San Vittore, alle porte di Milano. Stacco musicale e poi andiamo avanti con la trasmissione.

0: E andiamo avanti con la trasmissione. La Francia si appresta ad abbracciare un nuovo successore di Pietro. E ricordiamo le sette visite di Giovanni Paolo II nell'80, 83, 86, 88, 96, 97, 2004, poi quella di Papa Benedetto XVI nel 2008 e i tre appuntamenti con Papa Francesco nel 2014, nel 23 e nel 24. E tra qualche giorno, esattamente dal 25 al 28 settembre, Papa Leone sarà in Francia. Sarà questo un percorso tra dialogo, memoria e speranza. Nei quattro giorni di visita il pontefice affronterà i temi della pace, della cultura e dell'unità, incontrando autorità francesi, società civile e rappresentanti della comunità internazionale dell'UNESCO. Per approfondire questo pellegrinaggio, stamane abbiamo il collega vaticanista del TG2 Rai, Rosario Carello. Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Razzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, come anticipato, ci apprestiamo a vivere questo pellegrinaggio del Papa in Francia. Un pellegrinaggio che contribuirà a rafforzare l'interesse per Gesù Cristo e per la potenzialità del Vangelo e a trasformare i segni attualmente percepibili in un profondo e duraturo risveglio della fede. Dal Papa ai francesi, Rosario, cosa si attendono secondo te? Sicuramente un messaggio di speranza tra le tante difficoltà con cui la società francese si sta confrontando oggi.
1: Sì, sicuramente questo. La Francia, sappiamo, è un paese che è molto esposto anche sul tema della laicità, ma proprio per questo motivo viene fuori un elemento dalla Francia che questa volta parla veramente a tutta l'Europa, ma vorrei dire anche a tutto il mondo, e sarà molto interessante vedere anche come Papa Leone evidenzierà questo aspetto, se lo evidenzierà, perché da ormai una ventina d'anni, anche di più, in Francia stanno aumentando gli adulti che ogni anno ricevono il battesimo, e sono numeri significativi, e soprattutto sono numeri che negli ultimi 20 anni crescono ogni volta di più. Si è partiti con 3-4 mila adulti una ventina d'anni fa, appunto si è arrivato adesso all'ultimo dato che dice sulla Pasqua 2026 più 13 mila adulti che hanno appunto ricevuto il battesimo a Pasqua, e questo è un elemento che è assolutamente in controtendenza rispetto a quello che possiamo immaginare e a quello che diciamo molte volte sul tema della secolarizzazione, ed è un tema che riguarda anche altre nazioni d'Europa e del mondo, riguarda il Belgio, riguarda l'Olanda, riguarda la Germania, dove i battesimi sono stati più di 2000 tra gli adulti. E allora c'è un tema, il tema è: che cosa succede? La risposta alle domande di senso le cerchiamo tutti, evidentemente. Il fatto che molti adulti, che sono quantificabili mai come adesso dai dati che abbiamo, ricevono il battesimo, vuol dire che la proposta cristiana è una risposta cercata a tutta forza appunto in questo momento dai francesi, e sarà interessante vedere quello che questo significherà in un paese in cui il Papa incontrerà poi i giovani nello stadio di Saint-Denis, in cui il Papa andrà, primo Papa dopo l'incendio e il restauro a Notre Dame, che ricordiamo, l'Orazio, quando andò bruciata nel 2019 fu uno shock per tutti, anche per i non credenti, altro fatto che certamente interroga la nostra coscienza.
0: Affinché il mondo abbia la vita, e questo, Rosario, è il motto del viaggio. Davanti al Parlamento spagnolo e nella sua enciclica, il Papa ha ribadito la necessità di difendere la dignità della vita. E nuove leggi in Francia preoccupano la Chiesa. L'ultima è quella del suicidio assistito.
1: Ecco, questo è l'elemento sicuramente più problematico. Noi sappiamo di Macron, che è stato ospite ricevuto in Vaticano alcuni mesi fa, un grande rapporto di cordialità con Papa Leone, però poi qualche settimana dopo c'è stata appunto questa approvazione di questa legge che ha molto scosso anche la Conferenza Episcopale Francese, che è intervenuta. Il Papa arriva in Francia e vedremo come, certamente ricorderà anche il ruolo dell'Europa. Chissà se tornerà quel tema delle radici dell'Europa, che poi si collega con tutto ciò che ha a che fare con la vita, con la pace, con la guerra, con le risposte di senso. E perché dico questo? Perché oltre all'incontro all'UNESCO, che è una casa della pace, noi dimentichiamo che gli 80 anni di pace che abbiamo vissuto in Europa dopo la guerra sono anche avvenuti grazie a scelte precise come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, appunto l'ONU, ma anche come realtà come quella dell'UNESCO, che ha messo insieme gli elementi della cultura, dell'educazione e dell'investimento sull'educazione, no? E il Papa andrà appunto nella sede dell'UNESCO a Parigi, ma andrà anche a Metz. Metz è la città dove è cresciuto uno dei padri dell'Europa, che è Robert Schuman, e lì peraltro il presidente Macron ha invitato tutti i presidenti, tutti i capi di Stato, insomma, dell'Unione Europea. Vedremo chi accetterà l'invito, chi ci sarà, ed è molto importante capire come la risposta, la riproposta dell'Europa, che ha una sua fisionomia, un suo carattere, delle radici che anni fa furono messe da parte, può essere la risposta anche a questo. Quindi è un paese, la Francia, che si presenta come? Si presenta con questa legge, che certamente molti cittadini vogliono, certamente l'ha voluto la politica, ma si presenta con un profilo di ricerca spirituale altissimo e, attenzione, dei numeri che sono quelli di persone che hanno chiesto di partecipare agli eventi del Papa, che sono quasi incontenibili, perché non c'è più spazio per contenere le persone materialmente. Quindi capisci come questa Francia si presenta con tante sfaccettature, apparentemente anche in contraddizione l'una con l'altra. E siccome abbiamo visto una Spagna che è scesa in piazza per accogliere a Madrid, a Barcellona, Papa Leone, se dovesse capitare anche questo in Francia, beh, tante certezze che abbiamo sulla secolarizzazione, sull'allontanamento della fede, forse andranno riviste.
0: Ecco, Rosario, tu accennavi all'ultima tappa di questo pellegrinaggio a Metz, e il Papa qui incontrerà i rappresentanti di altre fede e sarà firmata una dichiarazione congiunta. E la Francia ha una consistente comunità islamica. Come favorire la convivenza?
1: Questo è un tema con cui la Francia si confronta da anni, anche in maniera difficile. Ricorderete tutti quell'espressione, quegli scontri nelle banlieue, no? Noi abbiamo cominciato a imparare questa parola alcuni anni fa, quando le periferie della Francia ribollivano di scontri tra le seconde generazioni che non si erano perfettamente integrate ed erano appunto i figli degli immigrati. E il tema delle seconde generazioni comincia ad arrivare adesso da noi in Italia, e parliamo di un paese come la Francia che da anni accoglie, perché sono francofoni, molti paesi, molte persone provenienti dal Nord Africa, eccetera. Quindi la Francia vive questa difficoltà da anni. Non c'è dubbio che ci vuole la capacità di riconoscere e cogliere nell'altro, nelle diversità che ogni cultura inevitabilmente ha, come Papa Leone tante volte ha sottolineato e suggerito, un elemento di ricchezza, un elemento e non di paura. E io penso che oggi la politica debba prima di tutto non soffiare sulla paura che certamente è presente nella popolazione, perché sono anni difficili anche dal punto di vista economico. Accendere un fuoco parlando di paura è facilissimo, forse ci vuole quel buon senso, quell'amore per il bene comune che spinge a cercare la soluzione dei problemi senza incendiare ciò che facilmente prenderebbe fuoco. Non c'è dubbio però che l'incontro del Papa con i giovani avverrà proprio in una di queste banlieue, e anche questa è una scelta molto significativa. La messa avviene agli Champs-Élysées, quindi in un contesto, come dire, con questa parola orrenda, iconico, no, è la Parigi per eccellenza, ma l'incontro con i giovani avviene in una banlieue, poteva avvenire per tutti, il Papa ha scelto una banlieue, una periferia, un luogo di confronto, di incontro, forse di scontro, chissà, quotidiano anche su questo tema, e quindi io mi aspetto molto anche da questo incontro. Pensate quanti giovani vanno dalle periferie verso il centro ogni giorno a Parigi e quanti giovani dal centro andranno verso questa periferia per ascoltare venerdì sera Papa Leone.
2: Ecco Rosario, tornando ai temi della politica, la visita all'UNESCO, insomma allo scenario internazionale, il ruolo dell'Europa, Europa che si riarma, il Papa lo ha denunciato più volte a chiare lettere, ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere anche in Francia, no?
1: Io me l'aspetto, sì Eugenio, e ti devo dire che mi viene in mente quello che mi è successo qualche mese fa alla Sapienza di Roma, quando Papa Leone, ce lo ricordiamo tutti, no? Andò lì, però forse quelle parole ce le siamo dimenticati, perché davanti a quei ragazzi che pagano tantissimo per avere un letto sghembo in qualche stanza della capitale, e pagano tantissimo, il Papa ha detto: non chiamate difesa un riarmo che toglie risorse alla sanità, che toglie risorse alla scuola, che toglie risorse all'università. E l'ho detto a quei ragazzi, che sanno molto bene cosa vuol dire un'assistenza scolastica, un'assistenza universitaria che non funziona o che non funziona profondamente. Quindi il no al riarmo del Papa è sempre stato un sì a tutte quelle altre cose di cui oggi abbiamo bisogno: scuola, sanità, lavoro, inteso come sicurezza sul lavoro anche, che spesso vengono messe in secondo piano proprio da altre scelte, e quella delle armi sembra essere l'ultima di queste. Nel messaggio per la pace, l'ultimo messaggio per la pace, c'è un dato che mi ha molto colpito, e cioè che le spese per le armi sono in crescita costantemente da 10 anni nel mondo. Ora, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è di pochi anni, di 4 anni fa, non 10. La guerra in Iran degli Stati Uniti è di pochi mesi fa. Dunque il riarmo a livello globale era cominciato ancora prima che avessimo questi scenari di guerra così gravi e così drammatici intorno a noi. Questo è un dato che mi ha fatto molto riflettere: 10 anni che il mondo investe senza sosta sul riarmo, anche quando non c'erano le necessità gravi che oggi abbiamo intorno a noi. 10 anni di investimenti sulle armi senza sosta in aumento sono un segnale molto preoccupante. E cosa c'è dietro, mi verrebbe da dire?
2: Ecco Rosario, sono discorsi ampi, però il Papa ripete sempre, che, come ha fatto oggi, no, l'appello per i migranti al termine dell'udienza: ognuno si senta coinvolto, cioè ognuno può contribuire in questi grandi temi che segnano la nostra epoca. Anche questo è un fatto legato alla dignità, la dignità di ciascuno di noi, anche il fatto che ciascuno di noi può contribuire, no, a fare qualcosa relativamente, sì, ai temi di cui stiamo discutendo, e il Papa ce lo ricorda ogni volta.
1: Sì, questo è veramente importante. Mi viene in mente che quelle volte in cui mi è capitato di andare per vari motivi nelle carceri, a fare qualche incontro culturale o di questi tipi, ho sempre trovato delle persone che fanno lì volontariato, e sono di varie realtà, associazioni, parrocchie, eccetera, in tutta Italia, E loro mi hanno detto: noi veniamo sempre qui, ogni settimana, ogni giorno, a seconda dell'età, sono pensionato, vengo qui. C'è una grande attenzione su questo. E quando il Papa ti invita ciascuno di noi a fare qualcosa, uno può dire: vabbè, ma cosa posso fare io? Mica mi chiamo Donald Trump, no? Cosa posso fare io? Mica sono un presidente di qualcosa. In realtà però ci chiama a quella consapevolezza che poi quello che dicevo prima, la paura che abbiamo, che possiamo avere, che può diventare odio, ecco, siamo chiamati a non odiare, ognuno di noi, anche a non odiare quello sotto casa che dorme sul marciapiede e che sarei pronto a dire: che ci fai qui, tornatene da dove sei venuto. Ecco, quell'espressione, quel malcontento, quell'atteggiamento mi appartiene, anche se non sono Donald Trump. Ecco, io sono chiamato ad evitare quello e a fare qualcosa per quello che mi sta sotto casa, che dorme sotto casa, esattamente come quegli anziani o quei giovani che ho conosciuto nelle carceri quando mi è stato dato di andare a fare le esperienze lì. Insomma, voglio dire, l'invito del Papa a fare qualcosa a ciascuno non è veramente un modo di dire, ma è veramente una consapevolezza che ciascuno di noi, soprattutto in questo momento, può cambiare almeno la sorte del suo quartiere, almeno la sorte del suo condominio, e non è veramente poco in un momento in cui basta niente per accendere incendi nelle nostre città.
0: Rosario, per concludere, all'inizio della nostra chiacchierata abbiamo detto cosa i francesi si aspettano da questa vita e da questa visita. Ma tu, Rosario, cosa ti aspetti?
1: Ma guarda, io questo è un viaggio così concentrato di cose che, siccome lo vivrò lavorativamente, credo che la mossa migliore sia quella di viverla giorno per giorno, momento per momento, ora per ora, raccontandola poi al TG2. Ma c'è un elemento che voglio dire su tutti, ed è Lourdes, perché in tutto ciò non ne abbiamo parlato. Il Papa sarà anche a Lourdes. Ecco, Lourdes, e che cos'è Lourdes? Lourdes, sappiamo benissimo, è il luogo delle apparizioni mariane, eccetera, ma è anche un luogo dove sono avvenuti 72 miracoli. Ora, la parola miracolo è una parola che non diciamo più, abbiamo quasi paura a dirla in televisione, miracolo, perché temiamo, no, di passare per dei visionari, non so come dire. Allora, lo diciamo sommessamente, qui da Radio Vaticana ci sono 72 casi nella storia, alcuni sono anche viventi, di persone che sono andate lì con una malattia e sono tornate guarite. E lo dicono dei medici, degli scienziati, delle equip, alcuni dei quali neanche credenti, ed è accaduto. Diciamolo, non si dice più questa cosa, ma è accaduto. È in una Francia che si converte, come vediamo, con questi numeri che mai abbiamo avuto prima sott'occhio, ma che mantiene anche degli elementi evidentemente di secolarizzazione, come dicevo. Vediamo questo contrasto come verrà fuori in quella splendida cittadina che il Papa visiterà, che è appunto Lourdes.
2: Rosario, rimanendo sul personale, come ti prepari a questo viaggio? Cioè, i viaggi per il cronista, per tutti i cronisti, per te, insomma, sono impegnativi, però insomma, come ti prepari anche da un punto di vista pratico?
1: Ci vuole una grande disciplina. Allora, no, dal punto di vista pratico mi preparo con dei dossier che ho già ovviamente realizzato, provato, storici, che raccontano per ogni singolo aspetto, che secondo me è importante, la storia, no? E quindi il tema dell'Europa, il tema dei battesimi, ogni aspetto di quelli dei giovani, dei precedenti, cosa ha detto Papa Benedetto nel 2008 per esempio. Allora, c'è tutto un lavoro preparatorio che per me è fondamentale, che è la base. E poi aperto ovviamente tutto quello che succederà, e poi ci vuole anche una grande disciplina, perché anche fisica, perché noi saremo in diretta praticamente dalle 8:30 del mattino fino alle 21:30, dalla prima edizione del TG2 fino al TG2 Post, con 7, 8, 9 collegamenti al giorno nelle varie edizioni, anche in programmi non giornalistici che la Tele2 mette a disposizione, e quindi saremo in onda tantissimo, per tantissime ore al giorno, sperando veramente di riuscire a dare veramente conto a casa della grandezza di quello che sarà. Perché lo dico? Perché ho fatto il viaggio in Turchia e Libano, ho raccontato il viaggio in Africa, e posso dire che si vivono delle esperienze meravigliose e straordinarie, e spero che il pubblico a casa possa ricevere la grandezza di quello che il Papa dice, la grandezza dei suoi testi e la profondità soprattutto dei suoi testi, e questo lo dico laicamente, lo dico come giornalista, non lo dico come credente, lo dico laicamente come giornalista, che arrivi, ecco, la grandezza che il Papa testimonierà in questi giorni che si aprono.
0: E noi seguiremo questa visita, guidati dal nostro Rosario Carello, vaticanista TG2 Rai. Lo faremo con attenzione e soprattutto con grande affetto. Rosario, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e, come dicevo, ti seguiremo con affetto.
1: Grazie molto, buon lavoro anche a voi, perché chi prima di tutto è impegnato senza sosta siete proprio voi di Radio Vaticana, e dovrei essere io a chiedere a voi come fate.
0: Grazie.
1: Poi me lo raccontate.
0: Poi in privato parleremo.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Grazie a Rosario, ciao. Carello, vaticanista, ripeto, del TG2 Rai. Buona giornata, Rosario.
1: A voi, ciao.

0: Grazie ancora a Rosario Carello, vaticanista del TG2 Rai. E Eugenio, se sei d'accordo, ci colleghiamo subito con Piazza San Pietro. Abbiamo un ospite.
1: Sì, sì, c'è Paolo Guiducci, portavoce del vescovo della diocesi di Rimini, addetto stampa appunto della diocesi. Paolo, allora come sta andando? Siete sul sagrato?
2: Siamo sul sagrato, tantissimo sole che ricorda quello del 22 agosto quando Papa Leone è venuto a visitare Rimini, come ha ricordato proprio al termine dell'udienza, ringraziando per l'accoglienza ricevuta, e ha dato ancora una parola di incoraggiamento ai riminesi che oggi sono veramente numerosi, una delegazione di oltre 450 persone.
1: Siete venuti appunto a salutare il Papa, proprio a ricordare questa visita, e che cosa sta succedendo adesso in piazza?
2: Salutando le persone sul sagrato, davvero si sta intrattenendo per molto tempo con ciascuna persona e sono davvero tanti. Tra poco verrà proprio alla piccola delegazione riminese che per l'occasione ha portato una serie di doni dalla città romagnola proprio per il Santo Padre.
1: Quali sono questi doni?
0: Ecco, anch'io ero molto curioso di sapere i doni che darete al Santo Padre.
2: Sì, allora si va dalla maglia bianco-rossa della Rimini Calcio, un'edizione speciale a righe orizzontali che ricorda la maglia che è stata fatta dai volontari del 22 agosto. Poi c'è una scultura in ceramica con i venerabili, i beati riminesi, e una serie di libri d'arte di uno dei più famosi pittori riminesi che soltanto raccolgono i suoi dipinti di natura, di elemento religioso. Poi ancora una copia del San Francesco che è stato inaugurato quest'anno in cattedrale, che viene donata al Papa questa copia, e i libri che riguardano i beati e i venerabili riminesi. E poi ancora una mitra che è stata regalata proprio dal Vescovo Nicolò a sua santità.
0: Ecco, io ti inviterei, nel caso si avvicinasse il Santo Padre, di chiudere tranquillamente il collegamento.
2: Sì.
0: Gli ascoltatori capiscono.
2: Senti, velocemente, proprio a 2 metri da noi.
0: Ecco, se c'è solo pochi secondi, so che a novembre, dal 15 al 20 novembre, farete un pellegrinaggio in Terra Santa.
2: Proprio così, sono già 60 gli iscritti, probabilmente arriveranno a 70, che è il numero massimo che ci è consentito. È stata una richiesta del Cardinale Pizzaballa, abbiamo aderito, forse non pensavamo nemmeno noi a una risposta così alta, invece i riminesi hanno risposto e quindi siamo pronti già a partire.
0: Ecco, nell'intenzione della diocesi è quella di un segno di vicinanza a questo territorio, a queste popolazioni. Allora, lasciamo perché hai occasione di salutare il Santo Padre, magari ci riproveremo tra 10 minuti, così ci racconterai com'è andata.
2: Perfetto,
0: a tra
2: grazie.
0: Poco, grazie. Allora, stacco musicale e poi ritorniamo noi in diretta.

0: Allora, in attesa di ricollegarci, Eugenio, con Piazza San Pietro, sono veramente molto curioso, io sono detto l'uomo delle curiosità, di sapere cosa il Papa dirà agli amici di Rimini,
1: che sono venuti
0: a dire il loro grazie per la visita del 22 agosto scorso. Io vorrei riassumere il viaggio che si appresta a intraprendere Papa Leone XIV in Francia, dopo le visite di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e le ultime tre di Papa Francesco. Tra qualche giorno, esattamente dal 25 al 28 settembre, Papa Leone sarà in Francia. Sarà un percorso, lo ricordavamo anche con Rosario Carello del TG2, sarà un percorso tra dialogo, memoria, speranza. Nei quattro giorni di visita il pontefice affronterà i temi della pace, della cultura e dell'unità, incontrando autorità francesi, società civile, rappresentanti della comunità internazionale dell'UNESCO. A Parigi poi incontrerà i giovani, la chiesa locale e i membri dell'assemblea sinodale, insieme con i catecumeni e i neofiti. Il viaggio avrà anche una forte dimensione sociale, con la visita alla Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, e poi l'incontro a Lourdes con operatori e persone assistite dell'accoglienza Notre-Dame. Nella città mariana il Papa vivrà momenti di preghiera, di vicinanza alle comunità consacrate e alle persone più fragili. Incontrerà anche in forma privata alcune persone vittime di abusi nella chiesa. Ultima tappa sarà Metz, la città delle tre frontiere. In programma anche qui un incontro interreligioso, un appuntamento dedicato alle radici dell'Europa e per la pace e l'unità. Quindi accompagniamo con la preghiera il pellegrinaggio di Papa Leone.
1: E sicuramente lo racconteremo passo dopo passo, come di consueto, sulle frequenze della Radio Vaticana. Intanto, Orazio, è vero che il Papa venerdì parte per la Francia, ma già si guarda anche al prossimo viaggio apostolico, quello in America Latina, che in particolare si svolgerà dal 6 al 17 novembre e che toccherà tre paesi: Uruguay, Argentina e Perù. Proprio ieri la sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma ufficiale di questo pellegrinaggio, che durerà ben 12 giorni, stabilendo un record, Orazio. Infatti sarà il viaggio più lungo del pontificato di Papa Leone, anche più lungo di quello compiuto ad aprile in Africa. Un record, dobbiamo dire, momentaneo, ci auspichiamo, nel senso che comunque ci auguriamo che il Papa potrà fare altri viaggi apostolici anche più lunghi di quello in America Latina.
0: È fatto bene a ricordare questo pellegrinaggio del pontefice, ma veniamo all'incontro di questa mattina, all'udienza generale di oggi, mercoledì 23 settembre, 65esima udienza generale dall'inizio del pontificato e 29esima dall'inizio del nuovo anno. 22.000 i pellegrini presenti, che sono andati aumentando nel corso dell'appuntamento, e stamane il Papa ha parlato ancora della Gaudium et Spes, in particolare del senso dell'attività umana nell'universo. E poi c'è stato un appello.
1: Sì, la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che celebriamo domenica prossima, 27 settembre, ha dato l'occasione al Santo Padre di fare una riflessione, un accorato appello sul tema delle migrazioni. Ricordiamo che lo scorso mese di agosto è stato diffuso il tema e il messaggio di Papa Leone in occasione di questa giornata, che ha per tema, per titolo, anche uno solo di questi bambini. E il Papa appunto ha rivolto il suo pensiero a tutti i migranti e i rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini, ha detto, e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Da qui l'appello di Papa Leone alla responsabilità di tutti. Ognuno, ha detto, si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo avuto l'opportunità di riflettere su questi temi, sul valore della giornata mondiale del rifugiato e del migrante, con Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e presidente della Fondazione Migrantes della CEI.
0: Lo abbiamo fatto nella prima parte della nostra trasmissione. E quindi ricordiamo che domenica prossima, 27 settembre, 112esima giornata del migrante e del rifugiato. Ricordiamo anche quanto scrisse Giovanni Paolo II in un messaggio per la giornata mondiale del migrante. In quell'occasione scrisse San Giovanni Paolo II: le migrazioni presentano sempre un duplice volto, quello della diversità e quello dell'universalità. Il primo è dato dal confronto fra uomini e gruppi di popoli diversi. Esso comporta tensioni inevitabili, polemiche aperte. Il secondo è quello costituito dall'incontro armonico di soggetti sociali diversi che si ritrovano nel patrimonio comune ad ogni essere umano, formato dai valori dell'umanità e della fraternità. Ci si arricchisce così reciprocamente attraverso la messa in comune di culture diverse. Sono le 11:44. Noi siamo in attesa di ricollegarci con Piazza San Pietro. Speriamo di farcela prima della chiusura.
1: Sì, faremo un salto a Rimini.
0: Sentiremo cosa il Papa dirà a questi amici della diocesi di Rimini che sono venuti per ringraziarlo per la visita del 22 agosto scorso. Luca, ancora il nostro Luca Rossi, ancora uno stacco musicale e poi proveremo a ricollegarci con Piazza San Pietro.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Parlavamo dei saluti di Papa Leone ai pellegrini di lingua italiana. Vorrei ricordare quanto ha detto ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Ha ricordato che oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. La sua testimonianza di fede e di carità, ha detto, sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. Quindi San Pio da Pietrelcina, che tutti continuiamo a chiamare familiarmente Padre Pio invece che Santo, è un Padre Pio che indica ancora a tutti le grandi intramontabili verità del cattolicesimo, il primato di Dio e della vita eterna, la confessione per il perdono dei peccati, la messa, sacrificio di Cristo e la comunione eucaristica con Lui per la santificazione delle anime. E proprio come dice il suo nome, Pio è colui che proclama la signoria di Dio al di sopra di tutto. E in questa luce divina nessuno come San Pio da Pietrelcina ha vissuto e gridato con la parola e più ancora con la verità e la pedagogia del Cristo crocifisso. Il crocifisso è l'unico salvatore del mondo. Mai c'è stato un santo più attuale come lui, ma va accolto tutto intero nel suo messaggio di conversione e di sangue, o contro Cristo nella perdizione eterna o con Cristo nell'eterna gioia. Questo è stato Padre Pio. Allora Eugenio, ci stiamo avvicinando alla chiusura, ancora gli amici della diocesi di Rimini stanno salutando il Papa, quindi non li interrompiamo. Abbiamo avuto prima la gioia di avere Paolo Guiducci.
1: Sì, il portavoce del Vescovo della Diocesi di Rimini, che è Monsignor Nicolò Anselmi, e

0: E in un pellegrinaggio in Terra Santa, l'iniziativa nasce su invito del cardinale Pizzaballa e nelle intenzioni delle diocesi vuole rappresentare un segno di vicinanza a questi territori segnati dalla guerra. Bene, allora noi ci fermiamo qui, il nostro grazie va in modo particolare a chi sta al di là del vetro.
1: Luca Rossi che ci ha supportato in questa...
0: supportati e supportati.
1: Credo piacevolmente.
0: Piacevolmente.
1: Abbiamo beneficiato della sua scelta musicale.
0: Anche quindi... perché abbiamo avuto degli ospiti eccezionali questa mattina, che è stata veramente una gioia ascoltarli. Li ricordiamo ancora. L'arcivescovo di Palermo.
1: Sì, il Monsignor Corrado Lorefice, che è anche presidente della Fondazione Migrantes della CEI, col quale abbiamo appunto parlato del valore della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che celebreremo domenica prossima e che il Papa ha ricordato con il suo appello al termine dell'udienza generale.
0: Poi insieme al collega Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo, abbiamo ricordato anche Padre Pio da Pietralcina, San Pio da Pietralcina, cui oggi la Chiesa fa memoria, oggi 23 settembre. Nella seconda parte...
1: Sì, c'è stata una riflessione sulla catechesi di Papa Leone, il senso dell'attività umana dell'universo, questo è il titolo della catechesi che abbiamo ascoltato, ancora una riflessione sulla Gaudium et Spes, noi abbiamo avuto, ne abbiamo parlato con il Don Norberto Donghi, che è parroco a Ro San Vittorio, alle porte di Milano.
0: E poi insieme a Rosario Carello, vaticanista del TG2 Rai, abbiamo parlato della prossima visita, prossimo pellegrinaggio di Papa Leone XIV in Francia, abbiamo ripercorso un po' le varie tappe di questo pellegrinaggio e infine con...
1: Sì, Paolo Guiducci, portavoce addetto stampa della diocesi di Rimini, abbiamo parlato, abbiamo dato anche diciamo una cronaca di quello che succede sul sagrato al termine dell'udienza generale, perché è finita diversi minuti fa, ma il Papa si ferma a salutare i vari gruppi presenti e anche quelli della diocesi, il gruppo della diocesi di Rimini, che è venuto numeroso questa mattina in piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale in segno di ringraziamento al Santo Padre per la visita compiuta lo scorso 22
0: Paolo agosto. Paolo ci citava anche i doni che saranno consegnati, che vengono in questo momento consegnati al Pontefice. Quindi una puntata, una trasmissione ricca di ospiti, tanti gli argomenti. E allora ancora il nostro grazie a Luca Rossi e grazie a quanti ci hanno seguito finora, Eugenio.
1: Sì, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Un grande saluto da Eugenio Bonanata
0: e da Orazio Coclite.

ma sola poi non sei, io sono qui con te e non ti cambierei con niente, lo sai, tra la gente, ma anche così.

Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili è tornato a ribadirlo Papa Leone a fine udienza generale, ricordando la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre il 27 settembre. Ognuno, ha aggiunto, si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi. Oggi seconda giornata di lavori all'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fra gli interventi di spicco quello del presidente iraniano Pezeshkian, che dovrebbe esporre la posizione dell'Iran. Intanto non si fermano le operazioni israeliane a Gaza, almeno 2 persone sono state uccise in un attacco aereo a ovest di Khan Yunis nel sud della striscia, lo ha reso noto l'ospedale Nasser. Indagini in corso a Roma per la tragica morte sul lavoro avvenuta questa notte di un operaio 22enne, il ragazzo lavorava in quota all'impianto di illuminazione del Colosseo che è stato chiuso in segno di lutto. È tutto, l'informazione torna alle 13:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo, che dona la vita per la Chiesa sua sposa.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero della gloria, Gesù è risorto ed è vivo. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed

0: Nel secondo mistero, Gesù ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
3: In lingua idacha benina. In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: In che Maria con fuori o fe o lo avanguebo, a vuole fe quello brianco, a se rifugi su e su nuove.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria.

0: Nel quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, Gesù, di figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro

0: Diciamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 5. Insieme Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le news delle 13, Paola Simonetti in studio. Seconda giornata di dibattito di alto livello all'Assemblea ONU oggi a New York. Protagonisti due dossier caldi come quello ucraino e iraniano, ma anche l'atteso confronto dei leader dell'intelligenza artificiale con il Consiglio di sicurezza. A margine l'appuntamento chiave è il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio. Intanto è di un morto e 8 feriti il bilancio dell'attacco russo di questa mattina su Kiev, nella capitale ucraina, prese di mira infrastrutture vitali, chiuso il servizio ferroviario urbano. Droni hanno distrutto anche due distributori di benzina. Ci trasferiamo in Italia. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura del Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio caduto da un'impalcatura mentre lavorava ad un impianto di illuminazione. L'uomo, 22 anni, sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma non collegato con la fune. Cordoglio da tutte le istituzioni. Alessandro Guarasci ha sentito il magistrato Bruno Giordano, già a capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
1: Gli appalti pubblici dovrebbero richiedere una attenzione ulteriore per chi ci lavora e per chi li esegue. La patente a crediti nell'edilizia non solo non ha funzionato, si è rivelata un'idea assolutamente inutile, se non addirittura dannosa. Un bilancio tragico, soprattutto per l'età della vittima e anche per il luogo in cui è avvenuto. La qualità dei cantieri non si deve misurare in base alla velocità dei tempi, ma in base alla sicurezza di tutte le strutture, impalcature e soprattutto dell'organizzazione e della formazione.
0: È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 14:00.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo a vedere che succede nel mondo della sinfonica, della lirica, appunto della musica classica. Grazie a Daniele Giorgi, alla sua perizia al di là del vetro, e cominciamo a girare il mondo, questa volta dall'America, in particolare da New York, dove Gustavo Dudamel è diventato, come sappiamo, il direttore della New York Philharmonic Orchestra. È una cosa storica, perché Gustavo Dudamel è un venezuelano, quindi è americano, ma diciamo di altre latitudini, e viene anche dal sistema Abreu, cioè quel sistema musicale che tira fuori, per così dire, i ragazzi dal pericolo della criminalità, però insegna la musica bene. E questa inaugurazione nel mandato di Dudamel come direttore musicale della New York Philharmonic Orchestra rappresenta proprio, come dicevamo, uno spartiacque storico, ma Dudamel si riallaccia subito alla tradizione di questa orchestra. Il 25 settembre, nella David Geffen Hall, c'è una specie di manifesto programmatico di quello che Dudamel vorrà fare, perché da un lato c'è l'esecuzione della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Questa scelta si riallaccia direttamente alla tradizione mahleriana dell'orchestra. Questa è un'orchestra che è indissolubilmente legata a figure grandissime come Bruno Walter o come Leonard Bernstein, quindi figure che facevano di Mahler uno dei punti di riferimento. Ma Dudamel ci mette del suo, ovviamente, quindi contestualizza questo titanismo tardo romantico nel tessuto della contemporaneità americana. E abbiamo detto americana, non statunitense, perché le due parole non sono sinonimo, come sappiamo, ma purtroppo ogni tanto vengono usate così. La contemporaneità americana invece è rappresentata da due commissioni, ci sono due prime assolute in questo concerto del 25 settembre, a due compositrici di spicco. Una è cubano-americana, cioè cubana, diciamo statunitense-cubana, e Tania Leon. L'altra è canadese, Zosia Di Castri. Ecco, in questo ambito statunitense, con allargamenti appunto all'intero continente americano, Dudamel costruisce questo programma in cui c'è Mahler, quindi la grande tradizione della New York Philharmonic Orchestra, dall'altra parte ci sono commissioni appunto a compositrici importanti in questo continente, al centro c'è un omaggio a John Adams, in particolare On the Transmission of Souls, che è un brano sull'11 settembre. Ecco, quindi Dudamel costruisce un programma che è un ponte tra la tradizione e la contemporaneità, e John Adams è considerato ormai quasi un classico, anche se è vivente. Allora cominciamo proprio ad ascoltare un frammento dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Noi diciamo abbiamo preso il movimento d'apertura, che è una marcia funebre, e la Quinta Sinfonia di Mahler è stata scritta all'inizio del Novecento, tra il 1901 e il 1902, e segna una svolta cruciale nell'itinerario compositivo di Mahler, perché abbandona in questa sinfonia le fonti vocali e passa direttamente al sinfonismo puro. Questo primo movimento è una marcia funebre, severa, solenne, che però alterna improvvise lacerazioni drammatiche e esplosioni di passione dell'intera orchestra, che poi trasformano questo lutto formale in una confessione interiore. E questo sarà poi anche il tema del brano di John Adams, appunto sull'11 settembre. Vediamo che tutto tutto si collega in questo programma, un programma costruito veramente in maniera magistrale. Io vi ricordo che potete contattarci al 335 12 437 22, e vi lascio per qualche minuto al primo movimento della quinta sinfonia di Mahler nell'esecuzione storica dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

sempre veramente per me un problema serio sfumare i capolavori, e soprattutto questo primo movimento della Quinta Sinfonia di Mahler, la Marcia Funebre. Avete sentito questa severità solenne, e poi, come stiamo sentendo adesso in sottofondo, anche se la musica di sottofondo non esiste, ricordiamocelo sempre, comunque sentiamo in sottofondo la liricità, e tutto questo andrà diciamo in scena, si potrà ascoltare a New York con la New York Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel, che ha messo insieme questo programma veramente mirabilmente, partendo dalla tradizione dell'orchestra che appunto è rappresentata da Mahler, e poi con delle commissioni di musica diciamo nuova, delle compositrici donne, una canadese e una cubano-americana. Ma al centro c'è questo lavoro di John Adams, On the Transmission of Souls, che è un lavoro che ricorda, è stato scritto per le vittime dell'11 settembre, è stato scritto nel 2002, e è concepito non come un requiem tradizionale, ma come uno spazio della memoria, è sia intimo che universale, in qualche modo come Mahler, e intreccia un organico dell'orchestra, il coro misto, il coro di voci bianche, quindi i bambini, ha una traccia registrata. Quindi adesso ne sentiamo un breve estratto, ma quando sentirete i rumori della città non è un fruscio, un disturbo, è invece proprio il modo di portare l'ascoltatore dove è successa la tragedia. E come lo fa? Lo fa attraverso suoni urbani mescolati ai suoni dell'orchestra e una lettura sommessa veramente nella sua asciuttezza tragica dei nomi dei dispersi.

missing. Missing. Missing. Missing.

Ecco, io trovo molto molto emozionante e eccezionale la scelta di John Adams di ricordare i dispersi uno per uno, perché una cosa è dire sono dispersi in mille, una cosa è ricordarsi il nome. Se ognuno di noi ne ricordasse uno, forse, diciamo, la memoria sarebbe più vivida. Io ho scelto Christina Flannery perché non la conoscevo, non so chi sia, però quando sento questo pezzo è il nome che mi rimane. E questo è un brano che sarà eseguito alla New York Philharmonic Orchestra, diretto da Gustavo Dudamel. E ora però possiamo passare in Europa. Torniamo in Europa. Intanto vi segnalo che a Vienna c'è un concertino niente male con Esa-Pekka Salonen, con al Musikverein, alla sala grande, con i Wiener Philharmoniker. E qui, diciamo, c'è un programma più tradizionale, con Debussy, La Mer, Sibelius, la Sinfonia numero 5 e la Sinfonia numero 4 di Lutoslavski, che ormai è entrata regolarmente nel repertorio. Ma per una volta invece vogliamo andare anche sulla lirica, perché al Teatro alla Scala di Milano il 26 settembre si riprende Traviata. E si riprende con sul podio Michele Gamba e la regia storica di Liliana Cavani. Questa è la ripresa dello storico allestimento che la Cavani fece anni fa, e che viene ravvivato da un cast di voci giovani, però già affermate a livello internazionale. Quindi abbiamo da una parte la freschezza dei giovani, dall'altra invece la storia della Scala di Milano che si presenta sia con il titolo sia con la regia di Liliana Cavani. Noi abbiamo scelto di far ascoltare il preludio della Traviata, ancora una volta con Claudio Abbado, che dirige i Berliner Philharmoniker. Ma perché? Perché nei preludi delle opere liriche ci sono già quasi tutti i temi fondamentali dell'opera lirica, e soprattutto dal preludio si capisce subito come va a finire. Diciamo che è una opera che finisce male, nel senso che l'eroina, la protagonista, il protagonista muore, è difficile che inizi con un preludio allegro. Ecco, se noi la interpretiamo in questo modo, ascoltando già i primi accordi della Traviata, che ricordo, il preludio viene subito prima di una festa, la festa quella in cui c'è il famoso brindisi, ma subito prima c'è il preludio. E lì Verdi, col suo senso del teatro assoluto, ci dice: guardate che finisce male, però poi inizia con una festa. Ascoltiamo il preludio di Traviata con i Berliner Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado.

Io ogni volta che vado a teatro a vedere Traviata piango, mi piango dall'inizio, lo so che muore, però non, lo so quando esco da casa, quando mi preparo per andare al teatro dell'opera, però io che devo fare? Anche se quando ci sono le feste a Traviata piango. Allora, se volete piangere al teatro alla Scala di Milano il 26 settembre andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi con Michele Gamba sul podio e la regia storica di Liliana Cavani. Noi qui abbiamo ascoltato il preludio eseguito dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E in questa andirivieni tra continenti, adesso ritorniamo un'altra volta negli Stati Uniti, in particolare a Chicago con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Klaus Makela. Ecco, qui abbiamo un altro direttore che inizia un percorso con un'orchestra nuova, magari l'hai designato ancora, però adesso ha la sua residenza autunnale e ha deciso di affrontarla con due partiture titaniche, la quarta di Shostakovich e la settima di Sibelius. In particolare, la quarta di Shostakovich è una di quelle sinfonie che hanno una storia veramente molto legate alla società, al periodo politico anche in cui sono state composte, perché Shostakovich, sappiamo tutti, è stato grandissimo compositore, ma sempre in bilico con il potere sovietico, sempre un po' dentro e un po' fuori. È stato anche un grande è testimone del potere sovietico, ma è anche stato un'anima critica. In particolare, questa quarta sinfonia è veramente una delle sue partiture più monumentali, complesse, visionarie. Ha un organico sterminato, colossale, oltre 100 musicisti, si articola in tre movimenti molto, molto ampi, ma ha un linguaggio per l'epoca modernista, lacerante, pieno di dissonanze violente, con momenti grotteschi. E questo non è passato inosservato, diciamo, alla censura sovietica, perché questo brano è stato composto tra il 35 e il 36 e era in previsione la prima esecuzione assoluta, che doveva essere proprio nel dicembre del 1936 a Leningrado, con la filarmonica di Leningrado diretta da Fritz Stiedry, quindi il massimo che si potesse avere in quell'epoca, perché Shostakovich era considerato giustamente un grandissimo. Però durante le prove la prima esecuzione venne bruscamente cancellata. Il lavoro fu ritirato dal compositore. E perché? Che era successo? Sulla Pravda, nel gennaio del 1936, appare un articolo. Un articolo senza firma. E gli articoli senza firma, sappiamo, sono sempre riferibili al direttore e, nel caso della Pravda, diciamo, al potere. Questo articolo era intitolato Caos anziché musica e stroncava duramente un'altra opera di Shostakovich, un'altra opera grandissima, che è stata l'ultima apertura del Teatro alla Scala di Milano, per dire, e che era la Lady Macbeth nel distretto di Mseczysk. Qui Shostakovich veniva accusato di formalismo, di decadentismo, cioè di essere un compositore borghese che non fa capire quello che scrive al popolo. E questo clima in quel periodo lì, diciamo, era un po' difficile, no? Quindi questo articolo rappresentava una minaccia diretta alla vita e alla libertà del compositore. Quindi questa partitura della quarta sinfonia, che era ancora più complessa dell'opera, ancora più radicale dell'opera, ancora più lontana dai dettami della propaganda sovietica, ecco, questo lo metteva a rischio della vita. E quindi, diciamo, c'è stato il ritiro. Shostakovich fu sottoposto a pressioni psicologiche fortissime, a minacce dirette da parte dei funzionari del partito, e ritirò
ritirò questa sinfonia e ne scrisse la quinta, che poi diciamo aveva una nota, la risposta pratica di un artista sovietico a giuste critiche. Quindi diciamo si piegò. Però questa quarta sinfonia rimane un capolavoro nel 1961, esattamente il 30 dicembre a Mosca, fu eseguita in prima esecuzione assoluta e finalmente è stato rivelato in questo modo al pubblico uno dei capolavori più potenti e tormentati anche del sinfonismo del Novecento. Noi possiamo ascoltare l'inizio, perché ovviamente le sinfonie intere non le possiamo ascoltare qui, ma le possiamo ascoltare in altri programmi, dei programmi musicali, nella fascia serale. Qui invece ascoltiamo l'inizio del primo movimento, allegretto poco moderato presto, con Vasily Petrenko, che dirige la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Avete sentito qui già in questa parte della quarta sinfonia di Shostakovich, che verrà eseguita il 24 settembre a Chicago dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Klaus Makela. Ecco, avete sentito che cosa aveva scritto Shostakovich negli anni 30? E forse questo modernismo, questa lacerazione, queste dissonanze violente, ma soprattutto questo senso della tragedia esistenziale non era piaciuto al regime, però è rimasto nella storia. Abbiamo visto alcuni esempi ora di quello che sta succedendo nel mondo e possiamo dire che queste le tendenze della settimana. Questa settimana di fine settembre c'è una chiara tendenza istituzionale, cioè c'è il passaggio del testimone sul podio di grandi orchestre americane, come la New York Philharmonic Orchestra con Dudamel, che inaugura ufficialmente questa settimana la sua nuova era, la nuova era dell'orchestra di New York, e poi c'è Klaus Makela che sentiamo sì, un po' in sottofondo, che consolida invece la sua presenza a Chicago in vista del suo futuro insediamento. E da un punto di vista del repertorio c'è un affascinante dialogo tra il grande sinfonismo titanico tardo-romantico di Mahler e di Sibelius, abbiamo visto anche, e le voci contemporanee, con un veramente lodevole attenzione a delle commissioni affidate a compositrici viventi come Tania Leon, Zoscia di Castri, e anche la valorizzazione di brani come quello di John Adams sull'11 settembre. E poi c'è tutta una riscoperta e valorizzazione del repertorio novecentesco storico. E fino, diciamo, alla riesplorazione anche di capolavori di Shostakovich che all'epoca non solo non furono apprezzati, furono censurati prima ancora di essere eseguiti. Noi ne sentiamo ancora qualche minuto e poi andiamo avanti con la trasmissione.

0: E dobbiamo lasciare Shostakovich e la sua quarta sinfonia, perché adesso torniamo in Europa, in particolare a Bologna, dove questa sera alle 20:30 all'oratorio di San Filippo Neri c'è un concerto che ci è sembrato particolarmente interessante. C'è un pianoforte, ma è un pianoforte che verrà anche trattato elettronicamente. Verrà trattato elettronicamente per sembrare un pianoforte invece trattato analogicamente, cioè quello che si chiamava e si chiama ancora pianoforte preparato. Siccome la questione è molto nuova, abbiamo contattato Emanuele Arciuli, pianista che sappiamo molto affermato e specialista anche di alcuni repertori contemporanei, che l'abbiamo intercettato mentre è in prova per il concerto di questa sera, ci ha dato alcuni minuti. Emanuele Arciuli, benvenuto.
1: Grazie di questa attenzione, per una cosa nuova anche per me, perché oggi è la prima volta che la sperimentiamo.
0: Allora, per contestualizzare un po', il pianoforte preparato è un pianoforte che ha usato Cage, grande compositore del Novecento, dove si mettono delle cose all'interno della cordiera, che possono essere di plastica, di ferro, di legno, per cambiare il suono. Allora, per capire subito di che cosa stiamo parlando, sentiamo proprio un minuto, ma forse anche meno, del Baccanale di John Cage, che è un brano per pianoforte preparato, così capiamo di che parliamo.

0: Ecco, questo è un pianoforte preparato, cioè suona come un pianoforte, ma i suoni sono un po' diversi perché ci sono delle cose all'interno della cordiera che cambiano il timbro. Allora, qual è la novità? Emanuele Arciuli, che eseguirà, tra l'altro eseguirà anche il baccanale di John Cage all'interno di questo programma.
1: Beh, dunque, la novità è il fatto che il pianoforte preparato, che è nato peraltro anche quello da un'esigenza abbastanza estemporanea, perché a Cage era stata commissionata una musica proprio baccanale per una coreografia e lui immaginava una batteria di percussioni, ma non c'era lo spazio per prepararla e metterla sul palco. C'era invece un vecchio pianoforte e lui pensò, siccome non gli interessava in quel contesto il suono, diciamo, tradizionale del pianoforte, di inserire degli oggetti che potessero alterare il suono rendendolo una batteria di percussioni. Però ogni brano per pianoforte preparato, Cage negli anni 40 ne ha scritti una ventina, ha una diversa preparazione, siccome la preparazione, e quindi un diverso risultato sonoro, siccome la preparazione richiede molto tempo, anche ore, per essere realizzata, è impossibile eseguire nello stesso concerto due brani per pianoforte preparato di Cage o più brani, a meno di non avere un pianoforte per ogni composizione, cosa che naturalmente ha reso difficilissima la circolazione di queste pagine, che invece sono molto belle. E allora abbiamo pensato di sostituire, diciamo così, la preparazione analogica con una preparazione digitale che, senza alterare la mia possibilità di intervento sui tasti, la mia, diciamo, la sensibilità del suono, l'intensità, eccetera, consenta però al pubblico di ascoltare più composizioni nello stesso concerto. Quindi in realtà si tratta semplicemente di una maniera di attualizzare, se vogliamo, Cage con una proposta che io sono convinto l'avrebbe incuriosito, perché poi Cage era molto aperto, diciamo, alle possibilità, anche alle possibilità delle sue stesse composizioni di ricevere delle esecuzioni molto diverse. E per, proprio a questo proposito, io inviterei gli ascoltatori ad ascoltare lo stesso brano per pianoforte preparato da due o tre pianisti diversi e sentiranno delle composizioni che suonano in modo completamente, direi sostanzialmente, diverso.
0: Da cosa dipende questa grande diversità nelle interpretazioni, nelle esecuzioni?
1: Dipende dal fatto che la preparazione che Cage indicava sullo spartito, e che naturalmente veniva poi fissata, diciamo, a posteriori, una volta cioè verificato il risultato sonoro, è una preparazione che, per quanto sia precisa, è inevitabilmente come dire, aleatoria in qualche modo, perché basta che le dimensioni del pianoforte, il modello, la distanza delle corde tra loro siano diverse, perché
0: e sono sempre diverse.
1: Sono sempre diverse. Tra l'altro, a me è capitato di suonare lo stesso pezzo con lo stesso pianoforte, eppure avendolo preparato magari due occasioni nello stesso modo, suonava comunque in modo diverso. Per cui alla fine la cosa più importante, secondo me, è trovare il suono più bello, il suono più adatto, naturalmente senza tradire le indicazioni di massima di John Cage, perché si possono mettere dentro il pianoforte bulloni, viti, gomme, canne di bambù e numerosi altri oggetti.
0: Ma questi oggetti che indica John Cage per cambiare il suono del pianoforte, abbiamo sentito poi in questo estratto brevissimo di Baccanale quello che accade, ecco, questi oggetti come vengono, diciamo, simulati dall'elettronica?
1: Vengono simulati perché abbiamo realizzato una specie di banca dati e quindi ogni effetto, ogni soluzione prevista da John Cage è stata, diciamo così, sistematizzata, e quindi io poi posso scegliere da un menu e decidere quale suono mi sembra più adatto a quella nota, anche in base naturalmente alla mia esperienza pregressa con questi pezzi che io ho suonato col pianoforte preparato, diciamo, in modo analogico. Peraltro il concerto ha una prima parte, il concerto che si tiene per Bologna Festival ha una prima parte che è con John Cage, ma poi il pianoforte nella seconda parte si normalizza e diventa un pianoforte normale, un pianoforte acustico in cui io suono musiche di Haydn e poi variazioni americane che sono scritte per pianoforte normale. Quindi certo, questa è un ulteriore, diciamo, secondo me, insomma, un ulteriore motivo di interesse di un pianoforte che cambia proprio fisionomia per ogni pezzo di Cage e poi anche tra la prima parte e la seconda parte, tornando ad essere il pianoforte che conosciamo tutti.
0: Certo, quindi c'è anche questa possibilità di passare da un repertorio all'altro, cosa che sarebbe impossibile invece con la preparazione, diciamo, tradizionale. Certo, è diventata tradizionale anche la preparazione del pianoforte. Quali altri pezzi per pianoforte preparato oltre a Baccanale sono in programma?
1: Sono in programma è Room, una stanza, che è l'unico brano che si può suonare anche per pianoforte non preparato, e poi due brani molto ampi e secondo me molto belli, che sono Daughters of the Lonesome Isle, che è ispirato a una leggenda polinesiana, e poi The Perilous Night, che è un brano che peraltro io ho già suonato a Bologna Festival col pianoforte preparato in modo normale, per così dire, perché invece

0: artisti lontanissimi tra loro, Haydn, ma poi c'è anche un omaggio a Thelonious Monk, in particolare a Round Midnight.
1: Sì, io ci tengo a dire che intanto questo progetto di preparazione del pianoforte si deve a Roberto Valli, che è un tecnico di Ancona molto bravo, e a Luigi Lamacchia e Andrea Bernardelli, che saranno poi presenti questa sera ad aiutarmi, diciamo, in questa avventura. Nella seconda parte suono due cicli di variazioni di Haydn. Suono una serie di variazioni scritte per me da un compositore americano giovane che si chiama Matthew Quayle e che sono recenti, legate al periodo della pandemia, e presentano omaggi a Keith Jarrett, Bill Evans, Brad Mehldau e Chick Corea. E poi due brani, due variazioni del vastissimo ciclo di Round Midnight che mi furono invece scritte, diciamo, da vari compositori americani e anche italiani 25 anni fa, ed eseguirò un pezzo di John Harbison e un pezzo di Michael Dougherty, che sono appunto parte di questo ciclo.
0: Beh, quindi diciamo un passaggio in diversi mondi sonori, con questa grande curiosità che ci ha messo sulla preparazione virtuale di un pianoforte analogico, non so, possiamo chiamarlo così. Tutto questo si svolge questa sera alle 20:30 all'oratorio di San Filippo Neri a Bologna, e per il Bologna Festival. E quindi noi ringraziamo Emanuele Arciulli per avercelo raccontato, e rimaniamo anche in ascolto, perché magari questo concerto magari potrà anche circolare e si potrà anche ascoltare in altri luoghi. Grazie quindi Emanuele Arciulli per questa spiegazione.
1: Grazie.
0: Di questa cosa.
1: Grazie
0: completamente
1: a voi.
0: Nuova. Grazie. Allora,
1: grazie,
0: però
1: grazie.
0: Ci lasciamo con le variazioni in Do maggiore di Haydn, un brano che sarà eseguito in questo concerto accanto alla musica di John Cage, e abbiamo sentito anche all'omaggio a Thelonious Monk e ad altri compositori statunitensi. Noi ascoltiamo ora un estratto dalle variazioni in Do maggiore di Haydn con Rudolf Buchbinder al pianoforte. Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione, ringrazia Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro per la perizia con la quale ci ha accompagnato, e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: migranti, il Papa all'udienza generale, tutelare i minori vittime di violenze indicibili, ai fedeli polacchi tutelare la famiglia, da venerdì il viaggio in Francia. All'ONU incontro tra Trump e Zelensky, dal Cremlino aperture, ma al momento dicono non ci sono le condizioni per avviare negoziati di pace. In Messico, sacerdoti nei territori di criminali per confessare e portare la comunione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Stamani all'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
3: Per incontrare Dio, spiega il Papa, Gaudium et Spes sottolinea che l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità sono segno di grandezza di Dio.
2: Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
1: E all'udienza generale di questa mattina il Papa ha rivolto un pensiero ai minori migranti con un appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
4: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
2: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
4: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
2: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
1: La preghiera e la condivisione della parola di Dio rafforzino la fede dei coniugi affinché collaborino generosamente con Dio nella trasmissione della vita e dei valori cristiani in quella particolare comunità che è la famiglia. Così ancora il Papa nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli in lingua polacca. E da venerdì 25 settembre a lunedì 28 il Papa sarà in Francia. A Parigi farà tappa nella sede dell'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte. È questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivantes, che per l'arrivo del Papa nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Edoardo Giribaldi.
5: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant, racconta, è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze, un tramite perché l'arte sacra non si riduca a semplice patrimonio storico, ma ritrovi il significato spirituale da cui è nata. L'auspicio del giovane è che il Papa, rivolgendosi ai francesi, torni a richiamare l'unità e soprattutto cosa costituisce il suo fondamento.
1: La seconda giornata di dibattito dibattito generale all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e apriamo la pagina degli esteri, riprenderà alle 15 ora europea e vedrà come temi principali due dossier, quello ucraino e iraniano, ma anche l'atteso confronto delle aziende dell'intelligenza artificiale con il Consiglio di sicurezza. Intanto, protagonista della giornata di ieri, il presidente americano Trump e il servizio di Marina Tomarro.
6: L'America è tornata ed è più forte che mai. Con queste parole ieri il presidente americano Trump ha aperto il suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Mentre gli altri parlano di pace, io l'ho realizzata, ha detto Trump, avvertendo poi Teheran. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm o l'annienterò, ha spiegato rivelando colloqui USA-Iran a margine dell'Assemblea. Immediata la replica dai militari di Teheran, pronti a infliggere colpi devastanti ed imprevedibili. E poi un messaggio anche al suo omologo russo Putin, metta fine alla guerra, incontrando poi anche il presidente ucraino Zelensky, che si è detto pronto a vedere Putin in qualunque momento, e anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Nell'ultimo discorso del suo mandato ha invitato i leader presenti ad usare al meglio questa settimana per favorire la de-escalation e il dialogo, e tra poco si aprirà la seconda giornata di lavori. Tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana e il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata.
1: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale ucraina. Dal Cremlino, intanto, dopo l'incontro tra Putin e Zelensky a New York, il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. Un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una linea rossa, lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita. Sarebbero colpiti obiettivi americani nella regione. E nell'arcidiocesi di Monterrey, in Messico, il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone, in territori dove ci sono narcotraffici e migranti. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Pulido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi messicana di Monterrey.
7: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamerica, di Haiti, di Venezuela, Guatemala. L'archidiocesi di Monterrey ha dovuto creare, costruire tre diverse case di migranti.
8: Quali servizi vengono offerti?
7: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
8: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
7: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico, no? Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, no? Dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa e mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
1: Per la rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano ha pubblicato stralci dal sermone che il pastore protestante francese Trocmé pronunciò il 23 giugno del 1940, il giorno seguente alla resa della Germania. Il servizio di Giulia Galeotti.
9: Come ogni domenica, il 23 giugno 1940, gli abitanti di Le Chambrois-sur-Lignon, paesino dell'Alta Loira, vanno a messa. Come ogni domenica, nel tempio protestante attendono l'arrivo del loro pastore, André Trocmé. Ma se inizialmente il suo sermone è simile a quello di sempre, dopo una breve pausa tutto muta. Da oggi, dice, dovremo cambiare il nostro modo di vivere. Perché in realtà quella domenica è diversa da tutte. La Francia si è arresa a Hitler. Pacifista convinto, Trocmé prende pubblicamente posizione. Non finge che nulla sia successo, né invita i fedeli a imbracciare le armi o a collaborare con i nazisti. No, il suo è un appello all'azione concreta in applicazione del Vangelo. Così quando quella domenica la comunità torna a casa, porta qualcosa di nuovo. È la pratica della resistenza non violenta. Il paesino si attiva salvando così 5.000 persone, tra le quali circa 3.500 ebrei, per la maggior parte bambini. Sopra la facciata di marmo del tempio, quella domenica si leggeva la frase «Amatevi l'un l'altro». Brilla tuttora.
1: Collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi grazie per l'attenzione, le notizie tornano alle 3.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15 Marina Tomarro in studio, stamani all'udienza generale in Piazza San Pietro. Leone XIV ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Per diventare autentico umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
2: Per incontrare Dio, spiega il Papa, Gaudium et Spes sottolinea che l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità sono segno di grandezza di Dio.
0: E si è appena aperta la seconda giornata di dibattito generale all'Assemblea ONU a New York. Tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana, il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata. Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale. Dal Cremlino intanto il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. E un intervento americano nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una linea rossa, lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita Al-Tawar. Se gli Stati Uniti osassero sostenere l'Arabia Saudita con raid o appoggi aerei, considereremmo come obiettivi tutti gli interessi americani nella regione, ha aggiunto Al-Tawar. È tutto, le notizie tornano alle 16.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì e quindi apriamo il nostro programma parlando dell'udienza del Santo Padre di questa mattina. Il Papa ha continuato la sua disamina della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes e si è soffermato in maniera particolare sul terzo capitolo della prima parte, il cui titolo è L'attività umana nell'universo. E dunque il Papa ha risposto a questa domanda: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Creato a immagine e somiglianza di Dio, ha detto il Papa, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà, con l'intelligenza, l'uomo aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società, contrariamente a quello che alcuni pregiudizi lasciano credere. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani, l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
0: Dio ha posto, ha detto il Papa, nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro attività. E c'è un importante richiamo, ha ricordato ancora il Papa, al mistero dell'incarnazione, perché l'umanità non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, ma assunta in tutta la sua interezza, continuando ad essere, in Cristo, libera ed operosa. Ascoltiamo ancora le parole del Papa.
1: Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del Regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
0: Rivolgendosi ai pellegrini italiani al termine dell'udienza, il Santo Padre ha salutato con particolare affetto i pellegrini della diocesi di Rimini, accompagnati dal vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, a cui ha ricordato ancora una volta e ringraziato ancora una volta per l'accoglienza che gli è stata riservata nella sua recente visita pastorale. E ha inoltre ricordato i giovani malati e gli sposi novelli, come il Papa fa sempre, ricordando la memoria liturgica di oggi, cioè quella di San Pio de Pietrelcina, augurando che la sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. Adesso facciamo una pausa musicale prima di passare al nostro prossimo argomento. Se eravate in ascolto già prima dell'inizio della trasmissione, avrete notato che abbiamo ascoltato un brano di Ornella Vanoni, il cui titolo era Santa Allegria, tratto dall'album Argilla. Vogliamo rendere omaggio a questa straordinaria cantante, recentemente scomparsa, perché ieri, 22 settembre, ricorreva l'anniversario della sua nascita. E dunque ascoltiamo un brano che la Vanoni aveva presentato qualche anno fa ad un'edizione del Festival di Sanremo, è un brano di Bungaro e Pacifico, nel quale veniamo invitati ad imparare ad amare, non soltanto nei rapporti tra le persone, ma anche ad amare se stessi e ad amare il proprio rapporto con la vita.

0: E adesso, cari amici, andiamo a visitare insieme una mostra che si apre proprio questo pomeriggio, meglio, questo pomeriggio si inaugura, domani sarà tra l'altro aperta invece al pubblico, andrà avanti fino al prossimo novembre, fino al prossimo 3 novembre, ed è possibile visitarla all'Archivio di Stato di Roma. Ne parliamo con la curatrice della mostra, che è Sveva Pacifico, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno.
0: La mostra è dedicata ad una sovrana che ha veramente legato la sua vita alla città di Roma ed è una mostra che è allestita presso la Biblioteca Alessandrina, appunto, dell'Archivio di Stato, come vi dicevo, al corso Rinascimento numero 40, e il cui titolo è Come sole fra le stelle. Intanto Cristina di Svezia, la regina Cristina di Svezia, ha lasciato moltissimi documenti nell'Archivio di Stato. Ci sono, veramente si può ripercorrere in qualche modo tutta la sua stagione, per così dire, romana.
1: Sì, diciamo diversi documenti. Noi ovviamente abbiamo fatto una scelta tra quelli che ci sembravano più significativi e che potevano anche esercitare maggior fascino sul pubblico, perché naturalmente si pensa anche a questo nella organizzazione di una mostra. E il nostro intento non era soltanto ricostruire un semplice percorso biografico, ma fare a tratteggiare la personalità della regina di Svezia, di Cristina di Svezia, seguendo le tracce che la sua presenza ha lasciato nella vita sociale e culturale della città, con la quale instaurò un rapporto, diciamo, con alterne fortune, un rapporto molto intenso.
0: Lei arrivò a Roma il 23 dicembre del 1655. Vogliamo rievocare un po' le ragioni che l'avevano spinta a lasciare Stoccolma e a venire a Roma?
1: Sì, entrò ufficialmente il 23 dicembre con una grande trionfale parata, entrando dalla Porta del Popolo, e come era poi consuetudine per queste entrate trionfali nella città, con l'apparato barocco delle macchine anche effimere che si usava costruire proprio per questo tipo di eventi. E aveva abdicato nel 1854 al trono di Svezia e aveva poi successivamente abiurato la fede luterana e si era convertita al cattolicesimo. In realtà nel momento in cui aveva abdicato aveva già in mente di convertirsi al cattolicesimo. Ora è chiaro che sui motivi dell'abdicazione ci sono sicuramente delle letture diverse, però possiamo dire con abbastanza sicurezza che sicuramente la conversione al cattolicesimo era incompatibile con il regno con il regno di uno stato comunque luterano, di un paese luterano, profondamente luterano, per cui nel momento in cui abdicò fu anche un po' forse una scelta quasi non obbligata, però sicuramente di grande anche intelligenza venire comunque a Roma, che era ed è ancora il centro della cristianità cattolica.
0: Dicevamo che appunto questa mostra si basa sui documenti che sono conservati all'archivio di Stato. Vogliamo provare così a accompagnare idealmente i nostri ascoltatori in una visita guidata a questa mostra, poi naturalmente ci andranno incuriositi ovviamente da quello che diremo.
1: Ce lo auguriamo. E, certo, diciamo che noi abbiamo in esposizione circa 40 documenti. Sono documenti che sono stati raccolti ed esposti per nuclei tematici, quindi si è privilegiata la scelta del tema rispetto all'ordine cronologico, che questo non significa che non ci sia comunque una ricostruzione della cronologia degli eventi principali della vita di Cristina, che accompagna comunque il visitatore, riuscendo anche a spiegare dei significati sottesi alle scelte curatoriali che altrimenti potrebbero non essere immediatamente evidenti. Però la mostra è organizzata per nuclei tematici che sono costruiti soffermandosi sull'arrivo della regina nella capitale, sulla rete di relazioni culturali e mondane che ella seppe costruire nel suo soggiorno romano, sulla dimensione religiosa della regina e sulla sua morte, perché anche la sua morte fu un evento comunque che fu vissuto con grande intensità e con grande fasto dal clero romano. E nucleo tematico è quello dedicato ai suoi interessi, anzi altri nuclei tematici, quindi in particolare soffermandosi sulla musica, il teatro, il collezionismo, il rapporto con i libri, anche devo dire cercando di restituire delle suggestioni dell'ambiente, della scena romana di quel tempo. E infine c'è anche una sezione dedicata alla visita alla Sapienza. Noi siamo il complesso di Santivo era lo Studium Urbis, no? E quindi tra le prime visite che la regina fece nei centri culturali della città ci fu proprio lo Studium Urbis già nel 1656, quindi poco dopo il suo arrivo, e fu accolta qui dai professori dello Studium Urbis. E quindi diciamo che i vari temi affrontati ci permettono proprio di restituire la complessità del personaggio di Cristina, che non fu una sola cosa, ma fu al tempo stesso regina, convertita, intellettuale, mecenate, collezionista, in un certo senso esule, però anche al centro della culturale, parte molto durante la vita, ma in parte anche dopo la morte.
0: Sì.
1: E parliamo, diciamo che sì.
0: Parliamo proprio di questo aspetto per cui Cristina è nota, no? Questo aspetto del mecenatismo di cui parlava, e quindi del suo amore per le arti, che si era sviluppato, se ricordo bene, anche con la creazione di un teatro che oggi non esiste più.
1: Sì, con il Teatro di Tordinona. E, diciamo che il Teatro di Tordinona è un teatro che probabilmente è stato definito il primo teatro pubblico dell'età moderna, in un senso ovviamente, in un'accezione ovviamente da contestualizzare, no? Nell'epoca, e quindi non possiamo proprio fare un parallelo con il termine pubblico dell'età contemporanea, però è sicuramente un teatro che non era edificato nei palazzi nobiliari, ma era esterno ai palazzi nobiliari ed era aperto. Il Teatro Tordinona non esiste più perché era sul Tevere. Uh-huh. E quindi quando fu necessario fare tutta un'operazione riguardante gli argini del Tevere, il teatro non sopravvisse a questa operazione, ma comunque era un teatro che aveva avuto sempre delle vicende abbastanza, aveva attraversato delle vicende molto alterne. Poi non si deve pensare al teatro, alle aperture del teatro del XVII secolo paragonandole a quelle del teatro contemporaneo. Ovviamente si trattava di aperture molto ristrette, soltanto in alcuni periodi dell'anno, quindi è una situazione un po' particolare. Comunque questo teatro fu sicuramente edificato per interessamento della regina, sicuramente, attraverso poi anche l'intermediazione del suo segretario D'Alibert.
0: Sì, volevo soltanto aggiungere una piccola cosa: il Teatro Tordinona oggi esiste, naturalmente non è quello di Cristina, esiste un altro piccolo teatro che ha questo nome.
1: Nello stesso posto, è anche in un altro posto, sì, in un altro luogo. Certo.
0: Dove sorgeva quello di Cristina?
1: Sorgeva proprio sulla via Tordinona, e affacciava sul Tevere, si raggiungeva sia dalla terraferma che dall'acqua.
0: Mm-hmm. Sì. Poi un altro aspetto che appunto riguarda la sua, appunto, la figura di Cristina è il suo collezionismo, il suo amore, no? per il collezionismo. Abbiamo documenti anche di questo?
1: Beh, per esempio noi abbiamo un documento che riguarda un acquisto della regina probabilmente archeologico, ma abbiamo questo in esposizione, ma soprattutto abbiamo l'inventario della regina, l'inventario dei beni della regina che fu fatto dopo la morte, e questo inventario raccoglie, descrive le varie collezioni che la regina aveva, conservava a Palazzo Riario. E tra queste collezioni c'è la famosa collezione delle statue, c'è la medaglieria, c'è la quadreria, ci sono, diciamo, delle collezioni che rispecchiano tutti molti interessi della regina, e ma anche chiaramente tengono conto di molte acquisizioni che furono fatte anche sul mercato antiquario romano. Mm-hmm. C'è da dire che la regina arrivò a Roma già con delle sue collezioni e con una sua biblioteca che poi si arricchì durante il soggiorno romano.
0: Sì. Il titolo della mostra è particolarmente suggestivo, devo dire, quindi insomma, complimenti a chi lo ha scelto, ma questo "Come sole fra le stelle", a cosa si riferisce?
1: Sì. L'abbiamo scelto con il direttore, diciamo. Uh-huh. "Come sole fra le stelle" è la rielaborazione di un passo, anzi proprio del brano finale del libro di Gualdo Priorato. Gualdo Priorato, il conte Gualdo Priorato aveva scritto una storia su Cristina di Svezia, una biografia su Cristina di Svezia, e chiude proprio questa biografia che aveva ovviamente anche, diciamo, un intento encomiastico, insomma non era una cronaca pura e semplice dell'arrivo di Cristina, del viaggio e dell'arrivo di Cristina a Roma, con una frase che appunto dice: "Se questa regina, con le doti incomparabili dell'animo suo e con le franche risoluzioni del suo cuore, può come sole fra le stelle giustamente vantarsi di spiccar come unica al mondo". E quindi è tratto da questo passo finale di Gualdo Priorato.
0: Volevo ricordare che la mostra è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale degli Archivi, dall'Archivio di Stato di Roma, naturalmente, e dall'Ambasciata di Svezia a Roma. Lo dico perché l'inaugurazione di questo pomeriggio vedrà appunto la presenza anche dell'ambasciatrice di Svezia, Karin Höglund.
1: L'inaugurazione sarà aperta con i saluti del direttore dell'Archivio di Stato e dell'ambasciatrice. Poi ci sarà una, diciamo, una piccola presentazione fatta da me, e dopodiché avremo anche, diciamo, un intervento musicale e una performance della cantante Anna Zilli. Uh-huh. E a seguire ovviamente si farà una visita alla mostra.
0: Tra i documenti che sono appunto esposti in mostra, quando appunto la illustra e accompagna dei visitatori a vedere questa mostra, c'è qualche cosa che per lei è particolarmente significativo, particolarmente prezioso, cioè un reperto che in qualche modo le sembra una sorta di chiave per comprendere la figura che rimane enigmatica, misteriosa di Cristina?
1: Ma devo dirle che è difficile scegliere, perché ci sono indubbiamente, l'inventario dei beni della regina è veramente interessante, perché ci fa fare proprio un viaggio. Mm-hmm. nella vita della regina, nei suoi interessi, nelle sue passioni, e quindi è una ricostruzione molto fedele e molto precisa, molto accurata, ma anche molto ricca, ecco, di quello che la circondava, no? Mm-hmm. E sicuramente sono anche molto interessanti dei documenti nei quali si coglie anche la dimensione religiosa della vita di Cristina a Roma, perché comunque tutti i nobili, ma in particolare poi nel nostro caso specifico la regina Cristina, avevano l'abitudine anche di porre in essere delle pratiche pie, no? di fare delle beneficenze, e quindi noi abbiamo diversi documenti di congregazioni religiose che raccontano la visita di Cristina. Mm-hmm. Presso le congregazioni, e visite nelle quali diciamo la regina, oltre che essere ospitata, fare una volta durante l'anno santo, fa anche la lavanda dei piedi, ai, insomma, agli astanti, ma ci sono anche appunto dei casi in cui visita anche le scritto nelle carte librerie, libraria, ma chiaramente si parla di biblioteche, sì, di queste congregazioni religiose che erano comunque anche centri culturali. Quindi questo è sicuramente una, sono sicuramente documenti che trovo molto molto molto significativi da questo punto di vista. È anche bello, è anche bella la pianta del progetto di Carlo Fontana sul Teatro Giordinona, che è anche molto interessante. Ma ci sono diverse cose, diversi pezzi molto molto significativi. C'è il Testamento della Regina, ci sono delle memorie, dei racconti, dei diari, no, della vita romana di quegli anni, che parlano appunto delle sue relazioni sociali, che sono anche molto interessanti, ci fanno capire tante cose. Ci fanno capire per esempio che la regina di Svezia, come da molti è stato anche, diciamo, scritto, fu comunque una figura che rimase sovrana, rimase regina, non smise mai di esserlo, no? Proprio nell'indole, anche nel modo di vivere. Quindi è molto interessante, perché comunque ci restituiscono, riescono a restituirci forse la dimensione più profonda e complessa della personalità di una donna sicuramente inquieta, sicuramente colta, intelligente, ma proprio d'eccezione nel senso letterale del termine. Penso che ci siano diversi spunti interessanti, diverse suggestioni che il visitatore potrà cogliere,
0: certo.
1: E poi va bene, lasciamo ovviamente al visitatore il gusto anche di scoprirle,
0: della scoperta,
1: venendo e comunque autonomamente, anche secondo i propri interessi.
0: Certo. Volevo ricordare una cosa importante, perché la mostra è aperta, vi dicevo, fino al 3 novembre, però con orari un po' particolari. Vogliamo ricordarli?
1: Sì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.
0: Quindi appunto con orari un po' ristretti nella possibilità,
1: sì,
0: della visita.
1: E poi però il 26 e il 27 di settembre, nelle giornate del patrimonio, che sono proprio un evento del Ministero della Cultura, sarà aperta mattina e pomeriggio, quindi i prossimi sabato e domenica sarà aperta mattina e pomeriggio, e ci saranno anche delle visite guidate.
0: Benissimo, grazie allora, grazie a Sveva Pacifico, che è la curatrice della mostra Come sole fra le stelle, Cristina di Svezia nelle carte dell'Archivio di Stato di Roma, una mostra ospitata alla Biblioteca Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma in corso del Rinascimento 40, e che si inaugura questo pomeriggio e aperta appunto da domani fino all'inizio di novembre. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie, ringrazio io voi.

0: Adesso parliamo di un premio, il premio per la cultura mediterranea promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, giunta quest'anno alla 20ª edizione, di cui sono state annunciate le terne finaliste. E abbiamo il nostro ospite con noi al telefono, Giovanni Pensabene. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, intanto una storia ormai veramente lunga, no? Dicevamo 20ª edizione di questo premio. Che cosa ha voluto celebrare e come negli anni si è evoluto il premio per la cultura mediterranea?
1: Questo premio, come lei ha poc'anzi detto, ha 20 anni di vita, sono un bel periodo nel quale via via sono stati premiati tanti scrittori nelle 8 sezioni nelle quali si articola il nostro premio. E quindi abbiamo premiato personaggi illustri che hanno sempre in qualche modo dato luce diversa, diciamo, a questo nostro Mediterraneo, che, come tante volte hanno detto il Santo Padre Papa Francesco, ma anche Papa Leone che sta seguendo, hanno, come dire, sottolineato che il Mediterraneo è stato da sempre un mare che ha unito culture diverse, economie diverse, traffici commerciali, scambi di costumi, di cultura, e purtroppo oggi, e noi l'abbiamo sottolineato perché nel nostro premio abbiamo sottolineato che purtroppo oggi è diventato un mare, un cimitero per purtroppo tutte le persone che perdono la vita, non solo la speranza di arrivare in un mondo dove le condizioni di vita sono molto diverse, ma perdono la propria vita. Io sono stato colpito da una riflessione fatta da una persona che è venuta qui da noi a ritirare il premio proveniva dalla sponda sud del Mediterraneo. Dice: tante volte partono perché preferiscono morire una sola volta piuttosto che morire tutti i giorni della loro vita in condizioni disperate. Quindi è un premio che di anno in anno si rinnova. Nel corso degli ultimi anni, e poi concludo questa mia prima riflessione, nel corso degli ultimi anni ha individuato come fil rouge del premio, alcuni anni fa, proprio sulle migrazioni. Le ricorda, insomma, in particolare quell'anno abbiamo avuto la tragedia di Cutro, ma poi abbiamo sottolineato, perché il nostro premio è frequentato da tantissimi giovani, con una giuria giovanile, giovani ai quali noi rivolgiamo la nostra attenzione, delle regioni Calabria e Basilicata, perché la nostra fondazione è Calabria e Basilicata, abbiamo sottolineato come i cambiamenti climatici. Quest'anno, ad esempio, un tema di grandissima attualità è quello dell'intelligenza artificiale. Tenga conto che il nostro premio si terrà al Teatro Cendano di Cosenza il 16 ottobre, ma il 15 nell'Aula Magna dell'Università della Calabria, con personalità di spicco del settore, noi terremo un convegno sull'intelligenza artificiale. Tenga conto che il rettore dell'Università di Cosenza, Gianluigi Greco, è stato chiamato dal governo per coordinare gli sforzi del nostro paese nel campo dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Quindi siamo in sintonia con le sfide che si vivono nel nostro tempo.
0: Lei prima citava il Papa, e in effetti anche Leone XIV, appunto, nella sua Magnifica Humanitas di intelligenza artificiale, ha parlato, quindi appunto l'attualità di questo tema è veramente evidente, no? in questo momento storico, in maniera particolare. Volevo sottolineare un aspetto, cioè questo premio è appunto un premio per la cultura mediterranea, la sua giuria però è una giuria internazionale, ricordiamo che appunto è veramente aperta al mondo, il Mediterraneo proprio come luogo di incontro di culture e di pensieri molto differenti tra loro.
1: Guardi, se non fosse una giuria internazionale saremmo in contraddizione con l'attenzione che noi abbiamo. In effetti noi abbiamo giurati che provengono dalla Spagna, dall'Iran, dalla Turchia, dalla Francia, insomma è veramente una giuria internazionale che fa un lungo lavoro, perché il premio lo teniamo, come le dicevo qualche istante fa, ad ottobre, ma già dai primi di novembre noi siamo al lavoro per il premio successivo, quindi ovviamente è un lavoro che dura un anno di riflessione, di iniziative che noi facciamo. Le faccio solo un esempio: la nostra fondazione è la fondazione italiana, ahimè, che deve dare sostegno a due regioni, Calabria e Basilicata, Caricale, Calabria e Lucania. Sì. Quest'anno la città di Matera, gemellata con la città marocchina di Tetuan, è stata insignita del ruolo, diciamo, di capitale della cultura e del dialogo nell'ambito del Mediterraneo. Ovviamente per noi è stato doveroso collaborare con la città di Matera, con la Fondazione Matera 2019, e abbiamo realizzato delle iniziative, l'ultima delle quali assieme anche all'Università della Calabria, con la quale noi collaboriamo intensamente da tempo, abbiamo realizzato degli atelier artistici, l'ultimo un atelier artistico con un artista a tutto tondo, dico a tutto tondo perché uno scrittore, uno scultore e un pittore. Nella città di Matera abbiamo realizzato, ma proprio poco nella scorsa settimana, questa residenza artistica con Binebin Mahi, che viene dal Marocco e presidente del Festival della Cultura Africana, e ben volentieri ha accettato il nostro invito, e abbiamo realizzato veramente una bella iniziativa nella città di Matera. Tenga conto che era la prima volta che quest'artista che ha esposto a New York, a Parigi, veniva a Matera, non l'aveva mai vista in vita sua, e nel corso di una conferenza stampa che abbiamo tenuto a Matera lui ha detto, perché è bravo a dipingere non solo con il pennello ma anche con le parole, dice: io sono molto contento di essere venuto qui a realizzare in questa città un atelier artistico, e questa città mi sembra come un gioiello caduto dal cielo, che è un'espressione bellissima. Quindi noi quando facciamo le nostre iniziative tentiamo di collegarle perché lo sforzo possa essere un po' significativo, perché come lei sa ci si perde, poi siamo investiti da una marea di comunicazione e talvolta non centriamo quelli che sono dei temi sui quali dovremmo avere molta attenzione. Il tema del Mediterraneo, le guerre nel Medio Oriente ci dicono che bisogna porgere molta attenzione a questo, e le dirò: noi stiamo tentando abbiamo dato un premio ad una scrittrice palestinese, e speriamo che si riesca ad ottenere un visto, perché ci sembra che mantenere i riflettori accesi su quella tragica realtà sia un fatto estremamente positivo.
0: Lei sta parlando del premio Il mio cuore libero, La forza d'una madre, appunto, di Maida Lassar. Volevo sottolineare un altro aspetto. Abbiamo parlato della giuria internazionale, c'è anche un'altra giuria, una giuria giovani di studenti delle scuole superiori.
1: Sì, ed è bello per, ecco, rivolgersi ai giovani, perché tante volte noi abbiamo un po' tutti gli adulti una retorica rispetto ai giovani. Noi li vogliamo rendere protagonisti. C'è una giuria internazionale, ma le iniziative, le assicuro, per i giovani sono parecchie quelle che noi facciamo. Parto dalla prima: tutte le scuole diciamo in ambito artistico di Calabria e Basilicata hanno partecipato ad un nostro concorso per individuare un premio, una statuetta che potesse in qualche modo richiamare il Mediterraneo, no? E abbiamo avuto 56 prototipi di piccole statuette. Ovviamente c'è stata una giuria qualificata che ha assegnato il primo, il secondo e il terzo premio, e il premio che noi consegneremo ai vincitori delle varie terne sarà un trofeo realizzato da giovani. Poi c'è questa giuria scolastica, come diceva lei. Noi inviamo per tempo i libri ai ragazzi di tutti i licei di Calabria e Basilicata. C'è una giuria giovani che si riunisce, individua, loro decidono qual è l'autore che gli piace di più. Il giorno prima del premio arriveranno con i pullman qui nella città di Cosenza e avranno l'incontro con l'autore che per loro è quello che hanno scelto, insomma. Poi facciamo un'altra iniziativa, che è quella del chiedere ai giovani delle due regioni: racconta il tuo territorio, e lo possono raccontare attraverso dei video, che oggi come oggi i giovani sono capacissimi di fare dei video attraverso i loro telefonini, lo possono raccontare attraverso mostre fotografiche, lo possono raccontare anche attraverso degli scritti, e poi loro stessi vengono premiati e decidono qual è, e non mettono in luce solo gli aspetti positivi, ma anche quello, le criticità dei loro territori e in che modo

0: il professor Mario Bozzo, che è stato 20 anni fa il fondatore del premio per la cultura mediterranea, che ancora oggi prosegue il suo cammino, e il professore Bozzo dopo 20 anni segue sempre con grande passione tutte le iniziative che noi facciamo. È una cosa molto bella.
1: Bene, quindi grazie al presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo che la data, appunto, dell'assegnazione del premio per la cultura mediterranea, 20ª edizione, sarà il 16 ottobre prossimo. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a lei, grazie e buona giornata.

0: Le 16, Marina Tomarro in studio, un pensiero ai minori migranti e l'appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela. Così il Papa al termine dell'udienza generale in vista della 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre, il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Un appello accorato quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
2: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
1: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento, Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri.
0: E si è aperta la seconda giornata di dibattito generale all'Assemblea ONU a New York. Tra i temi principali la situazione ucraina ed iraniana e il colloquio tra i capi della diplomazia di Russia e Stati Uniti, Lavrov e Rubio, previsto nella prima parte della giornata. Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale. Dal Cremlino intanto il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. E Varsavia intanto fa sapere che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. E tutto, l'informazione torna alle 17.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run, the
3: Pantheon in semblance to some.
4: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
5: Più verde in città per combattere il cambiamento climatico e il ruolo dell'economia sociale e della finanza etica per promuovere valori alternativi. L'incidente in cui è morto un operaio a Roma in un cantiere al Colosseo, infine un ricordo della figura di Salvo d'Acquisto. Questi i temi della puntata di oggi del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi in regia. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. A fronte di un caldo estivo sempre più estremo e ai rischi del cambiamento climatico, la risposta è più verde in città. Lo ricorda il WWF con l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Ne parliamo per quanto riguarda la città di Roma con Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
5: Allora, partiamo da un'analisi, nel senso, adesso siamo in autunno, abbiamo passato un'estate caldissima, un'estate considerata la più calda da quando si registrano le temperature e alcuni, secondo alcuni esperti, la più fresca dei prossimi 10 anni, e in città si è particolarmente sofferto. Perché è importante il verde nel tessuto urbano per mitigare proprio tecnicamente questo fenomeno?
6: Allora, parlare di Roma significa parlare di natura e di gestione del verde, perché abbiamo tanto verde, parliamo delle alberate, parliamo delle aiuole spartitraffico e via dicendo. Abbiamo la fortuna straordinaria di avere delle vere e proprie aree naturali protette, abbiamo un unicum che sono le nostre ville storiche, veramente un patrimonio straordinario. Roma ha una caratteristica, è anche un comune fortemente caratterizzato, territorio finalizzato all'agricoltura ancora, quindi anche ai fini produttivi. Questo sistema naturale è tra l'altro connotato anche da una ricchezza d'acqua legata appunto ai nostri fiumi, al sistema dei corsi d'acqua secondari, insomma, e i tanti fossi, le cosiddette marane che a Roma appunto venivano citati nei film degli anni 60-70, eccetera, che sono tutti luoghi veramente importanti per la biodiversità, certamente urbana perché parliamo del contesto urbano, ma sono ecosistemi importanti per la biodiversità in assoluto. Quindi Roma ha una fortuna di partenza, che ha un territorio ancora ricchissimo nonostante abbia fatto i conti anche in questi ultimi decenni con tanto consumo del suolo, e certo all'evidenza dei cambiamenti climatici oggi diventa una necessità, e quindi si fa anche il conto con la gestione delle aree naturali protette, la gestione delle ville urbane piuttosto che appunto delle alberate di cui assistiamo un po' troppo spesso a tagli che talvolta sono forse indiscriminati.
5: Eppure c'è bisogno di più verde, ed è anche Questo il significato dell'evento Urban Nature che si svolgerà anche a Roma. Che cosa propone questo evento e appunto dove c'è bisogno di avere più verde? Abbiamo raccontato quelli che sono i polmoni verdi della capitale italiana, ma lo vediamo anche magari in piazze totalmente assolate, senza ombra, senza nessun albero.
6: Non c'è dubbio, diciamo che oggi siamo davanti a un'evidenza, quella dei cambiamenti climatici, che ci dice più investiamo nel verde più siamo vincenti, il che significa poter intervenire laddove anche c'è un piccolo spazio, che magari pensiamo alle tante scuole nelle quali ad esempio i vecchi giardini sono stati coperti di asfalto per farne aree parcheggio, forse oggi ne abbiamo meno bisogno e forse abbiamo bisogno invece di riscoprire un po' di natura anche in quegli angoli. Possiamo investire in tanti interventi quali quelli che possono essere le pareti verdi, cercare di incentivare appunto la presenza di vegetazione ma anche di piccoli stagni eccetera, che contribuiscono comunque sia appunto all'adattamento climatico nelle nostre città, e di cui appunto abbiamo terribilmente bisogno, perché l'estate che abbiamo appena passato penso che ce l'abbia raccontata molto bene. Si diceva siamo in autunno ma ancora fa abbastanza caldo, quindi sarà una stagione che si prolunga e probabilmente poi a un certo punto inizierà invece il carosello delle acque intense, delle piogge intense.
5: Mentre stiamo parlando, stanno andando in onda, per chi ci sta seguendo su Facebook e su YouTube, delle immagini di animali, di appunto di fauna che si trova a Roma, e nell'evento che stiamo raccontando c'è una specificità che è quella del ruolo degli impollinatori. Qual è questo ruolo e in generale come la popolazione animale reagisce anche lei a quelli che sono i cambiamenti climatici che investono tutte le forme viventi, chiaramente?
6: Sì, ci sono tante, parto da qui, ci sono tante forme di adattamento in corso, perché ovviamente poi gli animali, insomma, pensiamo ai migratori, che ovviamente si ritrovano un po' disorientati rispetto a un cambio di stagioni, però appunto in città noi possiamo offrire tanta accoglienza agli impollinatori, che sono quegli insetti amici, buoni se vogliamo dirla, eccetera, che ci aiutano a portare anche il cibo in tavola. Quindi è un tema veramente rilevante, perché se parliamo appunto già della frutta, senza di loro veramente saremmo in grande difficoltà, e bisogna, come Urban Nature cerca di fare, cioè di svelare la natura città, di svelare la bellezza di animali, di luoghi che ci possono aiutare, come stiamo dicendo, ma che bisogna imparare a conoscere meglio, perché tutta volta c'è un po' di confusione, si urla al calabrone quando il calabrone non è, e comunque sia si possono avere appunto degli elementi di convivenza. Ecco, forse se imparassimo a convivere maggiormente anche con i nostri amici selvatici, forse avremmo maggiore tolleranza anche tra di noi. Quindi è un elemento veramente di grande rilevanza. Gli impollinatori possiamo aiutarli con delle famosi hotel dedicati a loro ai fini della riproduzione, possiamo magari aumentare le superfici anche sui nostri balconi con dei fiori per fornirgli appunto alimento, e sicuramente appunto ci sono delle possibilità anche per evitare di impattare su queste specie, come ad esempio il ricorso a un meglio all'abuso di sostanze chimiche nella città. Ad esempio noi facciamo i conti anche con le irrorazioni ai fini della lotta all'adulticida, alla zanzara tigre, che però immette delle sostanze chimiche in atmosfera, e quelle spesso e volentieri insomma arrivano purtroppo anche ai nostri amici, non
5: e
6: solo.
5: Quindi è il caso di fare delle valutazioni poi su costi e benefici. Noi vediamo delle immagini, abbiamo visto uccelli, anche i pappagalli ormai sono diventati una specie che si trova molto spesso in città. Anche questo è un segnale del cambiamento climatico?
6: Sì, stiamo vedendo tante immagini di cosiddetta specie alloctona, insomma di specie che comunque sia provengono da altri habitat, da altri paesi eccetera, che si sono facilmente adattate al nostro ambiente proprio in considerazione anche dei cambiamenti climatici, e sono specie che entrano talvolta in collisione in modo anche importante con le nostre specie autoctone, e questo ci pone un elemento, diciamo una domanda sulla gestione. il tema, se favorito dai cambiamenti climatici, è comunque generato da alcune scelte dell'uomo, come è stato ad esempio per il punteruolo rosso, no? Pensiamo alla scomparsa sistematica delle palme, che nel panorama romano insomma connotavano tanti giardini. Allora in questo senso noi dobbiamo essere veramente più rigorosi e più attenti alla natura, cosa che invece troppo spesso trascuriamo. Dobbiamo imparare a conoscerla meglio, è il tentativo che il WWF fa da sempre e che non smetterà mai, perché diciamo l'educazione ambientale a tutto tondo, non solo per i piccoli ma anche per gli adulti, è fondamentale, e Urban Nature è proprio un tentativo di svelare la presenza della natura in città, dove talvolta noi ci sorprendiamo, ma in realtà loro ci sono sempre stati, siamo noi che in qualche modo abbiamo modificato quel territorio, e quindi magari per noi sono delle presenze clandestine, come diceva Fulco Pratesi.
5: Allora, facciamo alcuni esempi e ricordiamo quelli che possono essere gli eventi principali di Urban Nature il prossimo 3-4 ottobre.
6: Sì, allora, WWF Roma da sempre ama portare i cittadini lungo le sponde dei fiumi, così come succederà appunto sull'Aniene, già successo in passato. C'è il quadrante nord-est della città, che è quello più densamente popolato, ma ha degli spazi veramente notevoli che vanno valorizzati dal punto di vista del verde, e anche con grandi, diciamo, valenze naturalistiche, e quindi saremo sul cosiddetto parco lineare, torneremo nelle aree naturali protette, come sempre abbiamo fatto anche in questo caso diciamo in Valle dei Casali. Insomma, la nostra presenza è laddove comunque la natura c'è, anche appunto per aiutare a comprenderla meglio a chi ci viene a trovare. Tante volte ci si sorprende anche in una strada che si fa tutti i giorni per raggiungere magari il luogo del lavoro, e non sappiamo che siamo circondati da natura, magari da tutti quei versi che sentiamo, che per noi sono magari sempre il passero, il merlo eccetera, invece scopriamo tante altre specie, e io dico sempre che questo ci aiuterebbe anche a sentirci meno soli.
5: E per partecipare, come si può fare per partecipare a questi eventi?
6: Per partecipare potete tranquillamente andare a vedere il programma delle attività che noi proponiamo, che è su wwfroma.it ed anche su wwf.it, insomma. Quindi trovate sia il programma a scala nazionale se andate fuori porta, oppure appunto le attività che svolgiamo su Roma con wwfroma.it.
5: Un'ultima cosa prima di salutarci, spesso ci si può sorprendere nel vedere, nel conoscere alberi e piante che non ci si aspettava. Un esempio, un qualcosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori di Roma o che verranno a Roma per...
6: Sì, diciamo che Roma, come dicevo all'inizio, è una città molto fortunata per l'estensione della natura, del territorio naturale, e magari ci si sorprende dalla presenza dell'Istrice piuttosto che del Tasso, insomma, e queste appunto per noi diventano veramente giornate per incontrare i cittadini. Anzi, ricordo un'altra cosa, perché poi sono tutti temi che stanno insieme, perché la sostenibilità ambientale significa anche difendere la natura, non erodere il patrimonio di risorse naturali che poi servono a trasformare in materiali. E il 3 mattina, lo stesso sabato in cui si celebra appunto Urban Nature, saremo in piazza con tanti cittadini e tante associazioni in Piazza della Repubblica a partire dalle 10 per chiedere una gestione più sostenibile dei rifiuti nella capitale, contro la scelta un po' anacronistica dell'inceneritore.
5: E questo è un vasto tema che merita altri approfondimenti. Grazie a Raniero Maggioni, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana. Ricordiamo l'evento Urban Nature il prossimo 3 e 4 ottobre. Per quanto riguarda invece la cronaca internazionale, diamo la linea a Alessandro Guarasci per la sua scheda di approfondimento.
7: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un pacchetto invernale e nuove attrezzature militari. Questo lo ha detto in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso appunto a New York. Zelensky dunque, in vista dell'inverno, avrebbe chiesto a Trump sistemi antimissili Patriot e altre tecnologie in grado di combattere contro l'esercito russo. Zelensky ha poi poi detto di ritenere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'Ucraina è riuscita a distruggere il 45% delle infrastrutture energetiche russe, ha detto ancora il presidente Zelensky. Dura la reazione di Mosca a queste parole. La Russia mantiene la nostra apertura ai negoziati di pace, anche se al momento non ci sono i presupposti per contatti che portino appunto a uno stop della guerra, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che poi ha sottolineato: Putin ha detto che Zelensky, se vuole, può venire a Mosca. Gli saranno fornite tutte le garanzie di sicurezza. Intanto però i combattimenti proseguono, sono salite a 2 le persone uccise e 23 quelle ferite negli attacchi lanciati dalla Russia contro la capitale Kiev. Colonne di fumo nero si sono alzate sopra la capitale ucraina in seguito all'ultimo di una serie di attacchi russi. Durante la notte i droni hanno provocato incendi e danneggiato edifici a Kiev e in altre parti del paese.
5: E grazie ad Alessandro Guarasci. La cronaca: a Roma un operaio di 22 anni che stava lavorando all'interno del Colosseo è morto cadendo da un'altezza di circa 10 metri. Era specializzato in lavori su fune in quota ed era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Le cause dell'incidente non sono note, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo, prevista per questa sera alle 19, una fiaccolata di commemorazione. Dopo l'incidente alla Torre dei Conti lo scorso novembre, in cui morì un operaio di 66 anni, sempre in centro a Roma, si pone di nuovo il problema e il tema della sicurezza nei cantieri e non solo nei monumenti. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro tra il 2021 e il 2022.
8: La dimostrazione, come era già avvenuto per il crollo della Torre dei Conti, che gli appalti pubblici dovrebbero richiedere una attenzione ulteriore per chi ci lavora e per chi li esegue, soprattutto per i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori. Ma dimostra anche che la patente a crediti nell'edilizia non solo non ha funzionato, si è rivelata un'idea assolutamente inutile, se non addirittura dannosa. Ora però, a dispetto dei numeri che sono stati narrati ieri, abbiamo ancora una volta un bilancio drammatico, tragico, soprattutto per l'età della vittima e anche per il luogo in cui è avvenuto. La qualità dei cantieri non si deve misurare in base alla velocità dei tempi, ma in base alla sicurezza di tutte le strutture, impalcature e soprattutto dell'organizzazione e della formazione. Anche su questo il nostro paese è molto indietro.
7: Ecco, lei ha parlato di formazione, ma da parte degli imprenditori, di chi gestisce i cantieri o anche dei lavoratori che magari a volte potrebbero ignorare certe regole di sicurezza?
8: Se i lavoratori ignorano le regole di sicurezza, vuol dire che chi gliele doveva dare non gliele ha sapute dare, perché il lavoratore è la prima persona che istintivamente, naturalmente, tutela se stesso. Se si espone involontariamente a un rischio, vuol dire che non è stato sufficientemente acculturato, preparato, addestrato per evitare il proprio rischio. Non ci sono operai che vanno a lavorare per suicidarsi. Ci sono operai che vanno a lavorare per un pezzo di pane e tornare a casa.
7: Senta, il problema dei controlli secondo lei rimane? I controlli troppo frammentati e poco gestiti? Servirebbe in qualche modo una sorta di procura nazionale in merito al tema degli incidenti sul lavoro che purtroppo non accennano a calare?
8: È necessario innanzitutto una autorità centrale che coordini tutti gli organi di vigilanza. Ne abbiamo circa 15 nel nostro paese, troppi, disorganizzati, non ordinati e non coordinati, e questo è un prezzo e una condizione che ovviamente fa parte della mancanza di controlli efficaci ed effettivi. La Procura distrettuale nazionale del lavoro potrebbe contribuire notevolmente a coordinare le indagini e soprattutto ad una politica giudiziaria della prevenzione effettiva, cosa che nel nostro paese manca, perché ci sono troppe distribuzioni di competenze, sia a livello di organi di vigilanza, sia a livello di competenze processuali.
7: Dottor Giordano, giusto per chiudere, lei ha parlato giustamente di prevenzione e formazione, ma ad oggi che cosa rischia un imprenditore che viola le norme sul lavoro? Rischia troppo poco, secondo lei?
8: Non è un problema di rischiare. La prevenzione si fa perché è un valore, una necessità e un obbligo, non perché si debba avere paura della sanzione penale che si spera non debba mai essere applicata, ma che purtroppo va applicata. Il principio è quello non solo di avere delle norme, ma di farle applicare alle imprese, a tutti i datori di lavoro, anche quelli pubblici che danno gli appalti e consentono i subappalti, e controllare che le norme vengano applicate, altrimenti le norme è come se non esistessero, se stanno solo sulla gazzetta ufficiale.
5: Su questo incidente è intervenuto anche il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, un episodio difficile da digerire, da accettare. Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, rispettosamente retribuito e in sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti. E cambiamo argomento e andiamo al Festival del Diritto che si è tenuto stamattina nell'Auditorium Vaticano, un convegno su Salvo d'Acquisto e il coraggio di scegliere, l'esempio di servire nell'83esimo anniversario della sua morte. Salvo d'Acquisto è stato un militare italiano, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, insignito della medaglia d'oro al valore militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 a Palidoro vicino Roma con la vita allo scopo di salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato per alcuni decenni servo di Dio, è stato dichiarato il 25 febbraio 2025 venerabile da Papa Francesco ed è in corso il processo di beatificazione. Al convegno di stamani in Vaticano, oltre a Monsignor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Accademia delle Scienze, professore ordinario di cinema, era presente tra i relatori il generale dei Carabinieri Antonino Neosi, capo dipartimento dei beni storici, archivistici e museali. Luca Collodi l'ha intervistato.
9: La figura di Salvo d'Acquisto è una figura molto importante, non soltanto per noi carabinieri, ma io credo in generale per tutti noi, soprattutto per le giovani generazioni, perché è un esempio straordinario di coraggio, di servizio e anche di preghiera, perché se non ci fosse stata la base, la preghiera, quell'atto non sarebbe stato compiuto. Io sono convinto che il suo sacrificio, l'essersi sacrificato per 22 cittadini inermi che non avevano fatto nulla, perché ovviamente non c'era stato nessun attentato nei confronti dei tedeschi, il fatto di essersi sacrificato in così giovane età, perché ricordiamolo che aveva 22 anni, avrebbe compiuto poi di poco 23 anni, testimonia in lui una profonda fede religiosa, ma soprattutto un profondo amore verso il prossimo.
10: Generale Neosi, è un esempio anche per tanti giovani di oggi. Spesso la società odierna viene additata e indicata come una società dove mancano i valori e soprattutto dove manca l'educazione dei giovani. Salvo d'Acquisto che cosa dice a questi giovani?
9: Ma Salvo d'Acquisto ovviamente è un esempio straordinario anche da questo punto di vista, proprio per la sua formazione che ha avuto soprattutto da ragazzo, e questo ci richiama l'importanza della formazione per le nuove generazioni, per i nostri figli. Soprattutto è qualcuno che non si è voltato dall'altra parte, che non è stato indifferente di fronte a un sopruso, ed è quello che oggi noi dobbiamo insegnare a tutti, soprattutto nelle scuole, cioè dobbiamo avere il coraggio di affrontare la realtà, soprattutto di fronte al sopruso, soprattutto nel momento in cui qualcuno ha una necessità, ha bisogno di un aiuto. Io credo che Salvo d'Acquisto sia stato come un piccolo faro, no, di periferia al quale ognuno di noi deve guardare come indirizzo anche per la propria vita, perché del resto, richiamando quasi la massima del Vangelo, no? Non c'è amore più grande di questo che dare la vita dei propri amici. Credo che lui sia l'esempio lampante del contenuto di questo passo del Vangelo, e può essere soprattutto indicato come una via da seguire, soprattutto nei momenti di difficoltà e nei momenti anche in cui c'è veramente bisogno di pace nella nostra società e nel mondo in generale.
10: Generale Neosi, lei guida il Dipartimento dei Beni Storici, Archivistici e Museali dell'Arma dei Carabinieri. Quanto è importante la memoria nella storia, ma soprattutto anche nella nostra realtà quotidiana?
9: Guardi, la storia ha un'importanza fondamentale e noi come istituzione cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è il patrimonio storico non soltanto dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto del nostro paese. Noi siamo cresciuti man mano con il nostro paese, ma questo vale in generale. Bisogna conoscere il nostro passato per poter meglio comprendere quella che è il contemporaneo e soprattutto per cercare di non commettere nel futuro, senza retorica, lo dico, gli errori che sono stati fatti nel passato. Molto spesso non si conoscono la realtà, non si conosce il passato di un paese, di un luogo, di una persona. Credo che il vissuto di ognuno di noi vada conosciuto. La nostra storia e il nostro paese oggi possiamo vivere così in libertà e in democrazia anche grazie soprattutto a quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, e quindi è importantissimo per noi conoscere la storia del passato.
10: Sono attese novità per il museo che si trova a Roma in Piazza Risorgimento?
9: Sì, il nostro museo a Piazza del Risorgimento è lì dal 1937, è il primo museo militare ad essere entrato nel sistema museale nazionale, e noi abbiamo in animo comunque ancora di renderlo sempre più moderno e sempre più accogliente, perché anche lì al museo, attraverso i nostri cimeli, le opere d'arte, i ricordi di tanti che ci hanno preceduto, è importante soprattutto per i giovani far conoscere quella che è la storia dell'Arma dei Carabinieri e la storia dell'Italia.
5: David Bowie, e poi torniamo al mondo alla radio.

0: andiamo a Venezia per l'assemblea di FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative, un evento annuale che quest'anno celebra la sua 25esima edizione. 33 istituzioni che promuovono una finanza con le persone, l'ambiente e l'economia sociale al centro. Alcuni numeri: in Europa l'economia sociale supera i 913 miliardi di euro, un volume pari al comparto automotive. In Unione Europea le banche etiche hanno un attivo aggregato di 79 miliardi. La finanza etica mira a sostenere soprattutto la social economy, che nel vecchio continente coinvolge 4,3 milioni di organizzazioni tra cooperative, imprese sociali, mutue, associazioni e fondazioni con modelli di governance democratica, e 11 milioni e mezzo di persone lavoratrici, pari al 6,3% della forza lavoro. Ma qual è la situazione dell'economia sociale in un momento di fluttuazione dei mercati e speculazioni finanziarie sul petrolio e le materie prime? Lo abbiamo chiesto a Aldo Soldi, presidente di Banca Etica.
1: C'è bisogno più che mai in una situazione come questa, perché le banche etiche mettono al centro la creazione di comunità, mettono al centro la persona con la sua dignità, con i suoi diritti, mettono al centro l'accoglienza, mettono al centro valori e principi di cui oggi appunto si avverte un decadimento e di cui invece c'è un grande grandissimo bisogno. Le banche etiche finanziano fondamentalmente l'economia sociale, e l'economia sociale è fatta da quelle imprese, associazioni, enti, cooperative, ONG e quant'altro che operano proprio per eliminare le disuguaglianze, per il sostegno ai più fragili e anche per uno sviluppo compatibile con l'ambiente.
2: Ecco, però ci spiega una cosa: un cliente perché dovrebbe scegliere una banca etica rispetto a una banca tradizionale? Lei in parte lo ha detto, però come riuscite a comunicare questi valori?
1: Le banche etiche in Italia, come in Europa e nel mondo, sono banche che si schierano, che hanno un'idea di mondo, che hanno un'idea di sviluppo, che hanno un'idea di relazioni umane, e di queste fanno la loro ragion d'essere, e questo diventa l'elemento fondamentale anche per comunicare e per consigliare o indurre delle scelte da parte dei clienti. E in fin dei conti, quando uno ha dei soldi da impiegare, ha dei risparmi o ha una banca con cui vuole dialogare perché ha bisogno dei servizi, fa una scelta. In questo caso fa una scelta di una finanza che non finanzia le armi, che non finanzia le fonti fossili, che non finanzia paesi dove c'è la pena di morte e quant'altro, in sostanza. Quindi noi, come dire, indichiamo quali sono i nostri principi e quali sono i nostri valori, le persone fanno una scelta, in sostanza, ecco perché le banche etiche non maneggiano soltanto denaro, maneggiano anche idee, maneggiano anche prospettive, maneggiano anche una visione del mondo.
2: Ecco, dottor Soldi, siamo probabilmente in una fase di rialzo dei tassi di interesse. Tutto questo ha degli effetti, diciamo, anche pesanti, diciamo, sulle famiglie. Pensiamo solo a chi deve chiedere un prestito. Voi siete preoccupati per questo, e soprattutto in questo momento quali mosse state mettendo in campo per favorire un credito che poi alla fine non vada a incidere più di tanto sui bilanci familiari?
1: Sì, c'è il problema dei bilanci familiari, giustamente, e c'è anche il problema delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di credito e che in questo momento, proprio in conseguenza della situazione a cui lei faceva riferimento, sono molto prudenti anche nell'investire. È chiaro che l'aumento dei tassi di inflazione incide su questo, è altrettanto chiaro che noi cerchiamo di assorbire quanto è assorbibile, stando attenti ai costi, ragionando su altre possibili fonti di entrata, ma L'attenzione costante è far sì che il credito sia alle famiglie e alle piccole imprese possa essere dato in condizioni, come dire, le più convenienti possibile, sapendo chi sono i destinatari del nostro credito e sapendo naturalmente che anche le banche etiche devono stare sul mercato e non possono fare azioni che stanno fuori dal mercato. Però su questo c'è molta attenzione e c'è molta cura. Un paio di anni fa, con inflazione galoppante, Banca Etica decise di rinunciare a una parte degli utili proprio per abbassare i tassi dei mutui delle persone con reddito, con minore capienza di reddito, in sostanza. Ecco, proprio fece un intervento di taglio rinunciando agli utili. Per cui questi interventi, ogni volta che sono possibili, li facciamo. Non ci interessa fare grandi utili. I nostri soci ci chiedono più, ovviamente, stabilità, ovviamente funzione sociale, però, come dire, di svolgere la nostra funzione, ecco, piuttosto che quella di produrre dei grandi utili.
0: Uno dei panel a Venezia si intitola Le sfide legate all'accoglienza dei rifugiati. Cosa fanno le organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione e di cosa hanno bisogno? Per istituzioni come la Caritas, avere finanziamenti che provengono dall'economia solidale fa parte di un circolo virtuoso per promuovere determinati valori positivi, come spiega uno dei relatori della conferenza, che è Massimo Pallottino, responsabile studi e advocacy per Caritas Italiana. Ascoltiamolo.
3: Un po' il tema è dirsi che l'accoglienza è un investimento sul futuro. Quando uno parla di sicurezza, spesso pensa alla sicurezza a brevissimo termine, spesso anche non troppo a proposito rispetto ai dati statistici, ma a noi interessa la sicurezza a lungo termine, cioè come le persone che sono presenti nel nostro territorio e saranno presenti nel nostro territorio, perché al di là di proposte politiche fantasiose, moltissime persone saranno comunque presenti nei nostri territori negli anni che verranno, quindi investire nel sostegno all'integrazione, al loro contributo, al bene comune che costruiamo insieme qui è fondamentale. E questa operazione ha bisogno di risorse, e di attività. Ora, per noi di Caritas il tema è che questo non è un tema, diciamo, specialistico e tecnico, cioè non riguarda gli operatori del settore, ma riguarda tutta la società italiana. Per noi il tema è anche quello di sensibilizzare ogni persona alla necessità di questo, che però ha bisogno di gambe, ha bisogno di strutture, ha bisogno di risorse, ha bisogno di politiche pubbliche orientate a questo. Allora, il ruolo della... Non lo vediamo benissimo in tantissimi territori in cui Caritas o enti collegati a Caritas sono impegnati in questo, e c'è bisogno di una buona finanza, perché la buona finanza è anche quella che sostiene questo tipo di attività. Allora, la buona finanza è quella che permette alle cooperative, che magari vengono pagate con molti mesi di ritardo per le operazioni che compiono su questi temi, invece, di avere la possibilità di continuare a lavorare, pagare gli operatori, garantire una continuità negli operatori, perché poi c'è una dimensione tecnica, ma c'è anche una dimensione di relazione personale. È chiaro che l'integrazione di una persona che vede cambiare l'operatore di riferimento 3-4 volte in giro di pochi mesi è chiaro che ha dei grossi limiti. Allora, garantire questo tipo di continuità è una delle cose che certamente una buona finanza permette. Ora, la finanza normale delle banche è una finanza che chiede collaterali, chiede garanzie, che non sempre è facile offrire. Invece con Banca Etica, cioè da moltissimi anni in realtà, ma è stata rinnovata anche ultimamente, un rapporto di prossimità e di poter accedere a questo tipo di servizi. Allora, è un tema complesso in cui, diciamo, l'elemento della finanza è proprio a servizio di questa attenzione, di questa continuità che deve essere radicata nelle comunità, ma radicata anche nelle professionalità e nelle continuità di queste azioni. Quindi questo a sostegno delle politiche pubbliche che su cui naturalmente noi tante volte abbiamo espresso anche delle posizioni, come dire, critiche, nel senso che le abbiamo viste anche un po' smontarsi nel corso degli anni. Quindi questo è un po', credo, il tema.
0: Su questo che lei ha accennato, per capire quanto è importante le sovvenzioni, gli aiuti, i finanziamenti che arrivano a Caritas vengano da una filiera tra virgolette etica. È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso?
3: È un modo per far sì che il circolo sia virtuoso. Il mondo Caritas è sempre connesso al tema della finanza etica, al tema del consumo etico, perché noi siamo cittadini, ma siamo consumatori di beni e servizi, e siamo consumatori di beni e servizi finanziari. Se è vero che nel 2025 105 diocesi hanno segnalato 15.000 posti disponibili per l'accoglienza ai cittadini stranieri, in particolare in questo settore, vediamo bene che il movimento finanziario necessario per tenere in piedi queste attività è fondamentale. Allora, così come noi stiamo attenti, come dire, ad acquistare cibo nutriente, sano, prodotto localmente, ovviamente spesso con tutte le difficoltà, le mediazioni che sono necessarie su tutti i territori, però questo rimane un punto di attenzione, e rimane un punto di attenzione anche quello relativo alla finanza. Banca Etica ovviamente ci garantisce che chi di noi versa il proprio stipendio banalmente in Banca Etica non vede alimentati circuiti viziosi di acquisto di armi, di gestioni poco chiare, poco corrette, poco trasparenti, e invece vede le proprie risorse messe a disposizione di circuiti virtuosi, territoriali, e quindi anche a servizio di queste operazioni che noi compiamo, in particolare su questo tema dell'accoglienza, ma ovviamente non è il solo.
0: Un'ultima cosa, abbiamo parlato di numeri, abbiamo parlato di finanza, Caritas si occupa di persone. Anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori, qual è l'ampiezza dell'intervento di Caritas per quanto riguarda l'accoglienza?
3: Allora, io le ho citato questo in particolare questo dato che viene da un censimento ad hoc realizzato nel 2025, che parla di 15.000 posti in accoglienza in 105 diocesi, ma in realtà l'intervento di Caritas è molto più ampio. Tutti i nostri centri di ascolto dispersi sul territorio hanno una relazione con cittadini stranieri o persone che hanno bisogno, italiani e stranieri insieme, perché in realtà i poveri non hanno colore, e ci sembra anche necessario superare l'idea dell'aiuto lo straniero perché è straniero. No, io aiuto le persone in difficoltà perché sono in difficoltà, e le persone straniere spesso sono in difficoltà. Per dare un'idea dei numeri, l'altro anno tutti i centri di ascolto in Italia della rete Caritas hanno raccolto 282.000 segnalazioni, che rappresentano, moltiplichiamolo pure per 3 o per 4, otteniamo il numero delle persone, perché questi sono i punti di contatto familiari, quindi 282 interventi che riguardano famiglie. Di questi una quota molto importante sono persone di origine straniera, con disomogeneità ovviamente nei territori, quindi si tratta di numeri molto importanti, che poi sono anche alla base dei nostri rapporti sulla povertà a livello nazionale. In queste settimane stanno uscendo molti rapporti sulla povertà regionali, in cui le nostre delegazioni regionali fanno il punto proprio a livello territoriale, perché ogni territorio ha un po' la sua storia e le sue esigenze. Quindi tanti posti in accoglienza, in particolare per gli stranieri, ma una rete molto ampia che si rivolge alle persone fragili con servizi, soprattutto con ascolto e accompagnamento, perché poi il tema del servizio è anche un tema di sussidiarietà con le istituzioni pubbliche. Per noi le persone fragili sono responsabilità della comunità, non della Caritas, quindi la Caritas svolge questa funzione anche di segnalare queste fragilità, però con un intervento molto importante e molto capillare.
0: Una rete di ascolto per persone fragili è quella che gestisce la Caritas italiana. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di un contesto in cui l'economia, la situazione economica attuale sta colpendo tante famiglie. Parliamo dell'aumento dei tassi di interesse, parliamo dell'aumento del carburante. Per avere un po' un quadro, diamo il benvenuto in diretta al nostro ospite, che è Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la Povertà. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, radioascoltatori.
0: Allora, qual è la situazione? Nel senso, l'abbiamo citato prima, ci sono delle condizioni economiche, macroeconomiche, strutturali e non, che stanno andando contro sostanzialmente le famiglie, contro, diciamo, la capacità di acquisto delle famiglie. Qual è la situazione per quanto riguarda il vostro punto di vista di queste misure, come stanno impattando sulle famiglie italiane?
4: Ma guardi, basterebbe commentare l'ultimo dato Istat, quello sul quale molti giornali oggi hanno aperto, sul disavanzo al 3,1%, no? Sopra la soglia del 3%, diciamo, e questo purtroppo, ripetiamolo, perché riguarda appunto l'economia del paese, che crea una difficoltà nei rapporti con l'Europa, e quindi in una fase storica nella quale la nostra economia è in ripresa, soffre più delle altre economie europee, ricordiamolo, ma c'è un segno positivo, ultimamente c'è un segno positivo, ma insieme a questi dati va anche ricordato che nel 2025, per esempio, per tornare alle sollecitazioni che lei mi faceva, la pressione fiscale nel nostro paese è stata pari al 42,9% del PIL, e cioè è cresciuta addirittura di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. Questo cosa vuol dire? Che quando aumenta la pressione fiscale, ricordiamolo, questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni, quando aumenta la pressione fiscale, e allora naturalmente il carrello della spesa diventa più pesante, mi lasci usare una metafora, per cui le famiglie più povere e le persone più povere, ricordiamolo, perché i numeri non dicono tutto, ma a volte sono un pugno nello stomaco, ma spiegano bene, danno bene la fotografia della situazione. Un paese in cui ci sono 6 milioni di persone sotto la soglia della povertà assoluta, non relativa, quelli sono 11 quelli che rischiano di andare, che sono già nella soglia della povertà relativa, alcuni di questi rischiano di scendere verso la povertà assoluta, e 2 milioni e 200 mila famiglie. Ecco, la pressione fiscale è un elemento fondamentale. E l'inflazione è un elemento fondamentale, perché è una tassa piatta su quelli che hanno più difficoltà. Questo dobbiamo ricordarlo. Mi scuso per la semplificazione, ma spero di essermi fatto capire. Cioè, chi ci rimettono di più sono le famiglie povere e le persone povere.
0: Assolutamente, per la semplificazione, per chiarire concetti che altrimenti sono complicati. L'avevo interrotta perché, diciamo, sullo slancio nel dire che oltre alla pressione fiscale c'è anche il valore degli stipendi, e qui mi appoggio anche dai dati che avete diramato voi di Alleanza contro la Povertà, con circa il 10% degli occupati maggiorenni a rischio di povertà, e voi parlate di lavoro povero, di working poor.
4: Certo.
0: Qual è la situazione

0: con la crescita dell'inflazione vede, come dire, crescere il disagio sociale. Non è un caso che il numero dei poveri assoluti e relativi aumentano, cresce il disagio sociale perché, ecco, seconda approfondimento che vorrei fare in questa vostra intervista di stasera, in questo paese si è poveri lavorando. Quindi questo è il dato che noi dobbiamo tenere in considerazione. Una volta il sistema, la leva che ci consentiva di riscattarci dalla situazione di povertà, era quella del lavoro. Io non me ne ho gli anni sufficienti per ricordare che bastava un lavoro in casa, una persona che lavorava. Oggi invece siamo in circostanze, in situazioni, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, dove uno stipendio non basta più, qualche volta neanche due, allorquando naturalmente si pensa di avere una famiglia composta da più di due, di tre, quattro persone. Ecco, qui poi si aprirebbe un altro tema, ma che lasciamo sullo sfondo. Quindi il lavoro non è più sufficiente, non è più l'elemento che ci consente, che consente agli italiani di non cadere in povertà.
1: E questo, come ha sottolineato lei, a prescindere dal lavoro irregolare che non viene
0: Esatto.
1: rilevato. Anche
0: Beh,
1: qui.
0: e qui. Sì, prego, prego, scusi.
1: No, era questo il punto, cioè quanto pesa in questo sistema in cui il lavoro regolare viene pagato meno di quanto servirebbe, quanto pesa ancora l'esistenza del lavoro irregolare.
0: Ma il lavoro irregolare pesa tanto perché vorrei fare osservare sommessamente che non pesa soltanto sulle persone, sulle famiglie, cosa gravissima naturalmente, no? Perché è ovvio che queste non riescono ad arrivare, come si dice in gergo, alla terza settimana del mese, almeno dai dati che noi abbiamo sviluppato. Ma c'è un tema che in questo paese dobbiamo avere il coraggio di affrontare con forza, cioè quello del lavoro irregolare, del lavoro precario. Questo è un danno che si moltiplica, che ha un potere moltiplicatore, perché chi purtroppo subisce la condizione di lavoratore precario irregolare è costretto a non avere coperture contributive, assicurazioni che gli consentiranno un giorno di avere una pensione, come sarebbe nelle aspettative di tutti, voglio sperare ancora, ma non solo, dà la stura per questa stranissima, purtroppo me lo lasci definire, malattia tutta italiana, e non solo italiana, in verità, di contributi, di contribuzioni non pagate, di tasse non pagate, cioè di evasione, di elusione contributiva e fiscale. Tutto questo, lei capisce, quando abbiamo iniziato questa intervista abbiamo parlato di Istat, di disavanzo, di entrate, di bilancio dello Stato, ma tutto ciò che non entra nel bilancio dello Stato in termini di tasse, evidentemente agisce poi su quelle leve che potrebbero garantire un sistema di welfare, per esempio, che oggi è gravemente in difficoltà. Il nostro sistema funziona come un sistema a vasi comunicanti. Se non c'è chi costruisce le pensioni degli altri, gli altri le pensioni non le avranno, in buona sostanza. Quindi bisogna
1: Grazie,
0: fermare questa emorragia.
1: grazie allora ad Antonio Russo, portavoce di
0: Prego,
1: Alleanza
0: prego.
1: contro la povertà, per averci dato questo quadro e per averci ben spiegato come poi sia tutto estremamente collegato e come uno spostamento da un
0: Connesso,
1: bar.
0: connesso.
1: Tutto connesso, tutto connesso. Grazie, grazie, grazie a lei, buon lavoro.
0: Poi, buon lavoro, buon lavoro.
1: E termina qui questa parte del mondo alla radio. Da Michele Raviare, Daniele Giorgi in regia è tutto. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Le 17, Marina Tomarro in studio. Niente armi nucleari e nessuna limitazione alla tecnologia nucleare pacifica. La nostra pace non nascerà sul campo di battaglia. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. E la delegazione statunitense ha lasciato l'aula non appena il presidente ha iniziato il suo intervento. Ieri, durante il discorso di Donald Trump, erano usciti dall'aula tutti i diplomatici di Teheran, tranne uno rimasto ad ascoltare il presidente americano. Ed è iniziato l'incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato USA Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, lo riportano le agenzie di stampa russe. Dal Cremlino intanto il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare i negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. Varsavia intanto fa sapere che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. E da venerdì 25 settembre a lunedì 28 il Papa sarà in Francia. A Parigi farà tappa nella sede dell'UNESCO per affermare i valori spirituali dell'arte, e questo l'auspicio dei giovani parigini della comunità Pierre Vivantes, che per l'arrivo di Papa Leone nella capitale francese raccontano l'attesa per un nuovo appello legato all'unità e al suo significato. Il significato, il servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Saremo tutti insieme allo Stade de France, alle Champs-Élysées e negli altri luoghi degli incontri. Siamo uniti perché abbiamo un unico fondamento, Cristo. Tutto nasce da questo. A dare voce ai sentimenti dei giovani parigini in attesa di incontrare il pontefice nella veglia di venerdì 25 settembre è Pierre-Alexis Le Marchand, volontario della comunità Pierre Vivant di Saint-Denis, proprio il quartiere che ospita lo stadio dove si terrà l'evento e dove lui stesso presterà servizio come volontario. Pierre Vivant, racconta, è un'associazione che riunisce giovani sparsi in tutto il mondo, fondata su un paradosso. Più la società viene definita secolare, più cresce il fascino esercitato da monumenti religiosi eretti nei secoli. Le pietre vive sono dunque questi ragazzi e ragazze.
0: È tutto.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento e ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
3: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
4: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
3: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui la cronaca restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
4: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
3: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
4: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possono avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
3: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
5: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto Iride di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
2: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati ISTAT con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti e la gestione dei rifiuti. Per Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso, per Bonelli, De Verdi è una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, veniamo allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
5: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: In Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
7: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
9: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
8: E allora, chiede Leone,
9: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
8: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà. Ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
10: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
11: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
10: Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
12: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale, se Zelensky proprio ci tiene, può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sulle energie sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
2: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
13: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

0: lasciare davanti a sé l'incognita, lo sconosciuto, ed appellarsi poi a degli aspetti intuitivi.
1: Ognuno di noi, ripeto, mette su carta e ha nella propria scrittura quello che è.
2: Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche questo pomeriggio. Quando scriviamo a mano, guidiamo la penna, scegliamo le parole, eppure sulla carta rimane sempre qualcosa che non abbiamo deciso del tutto. Un ritmo, una pressione, una inclinazione, un segno che appartiene soltanto a noi. E qualcosa di simile può accadere anche nella musica, nell'arte, quando un compositore, un artista rinuncia a stabilire ogni dettaglio e lascia entrare nell'opera quella sorta di imprevisto, l'indeterminazione, il caso. È da qui che partiamo oggi con le voci dell'arte, dal rapporto fra regola e libertà, tra ciò che possiamo controllare e ciò che invece misteriosamente accade. Lo faremo attraverso due festival. Il primo ci porta a Bologna, dove fino al 20 settembre torna Manoscrivere, il festival italiano della scrittura a mano, quest'anno dedicato allo sport, con il titolo Scrivere da campioni, scrittura e grafologia nello sport, tra passione, vittorie e sfide personali. Poi entreremo invece nel territorio in cui l'arte, la musica, la scienza, la tecnologia si incontrano. Dal 14 settembre sino al 7 novembre, tra Roma, Rieti, Latina, Sassari, Piacenza e L'Aquila, torna Arte e Scienza, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali, e il titolo di questa edizione è Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza. Due percorsi apparentemente lontani, da una parte appunto la scrittura a mano, la mano che scrive, e dall'altra compositori e artisti che lavorano col suono, materia, tecnologia. In mezzo però c'è sempre l'essere umano che compie un gesto, stabilisce delle regole e poi deve fare i conti con qualcosa che non può prevedere completamente.

0: C'è un gesto che facciamo sempre meno: prendere una penna e scrivere. Non digitare, non dettare a uno smartphone, ma lasciare sulla carta un segno che appartiene soltanto a noi. A questo gesto Bologna dedica Manu Scribere, il primo festival italiano della scrittura a mano, giunto alla sua quinta edizione. Quest'anno il tema può sembrare, almeno inizialmente, sorprendente: lo sport. Il titolo infatti è Scrivere da campioni, scrittura e grafologia nello sport, tra passione, vittorie e sfide personali. Dal 18 al 20 settembre tra Biblioteca Sala Borsa, Biblioteca dell'Archiginnasio e il Teatro Storico di Villa Aldovrandi Mazzacorati, atleti, giornalisti, studiosi e grafologi incontreranno il pubblico attraverso storie che vanno da Giusy Versace, Giovanni Galli, Gino Bartali, fino alla vicenda della nazionale femminile afghana di calcio in esilio. Ne parliamo con Guglielmo Incerti Caselli, direttore artistico del festival Manuscribere. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, cominciamo con una provocazione. Oggi scriviamo probabilmente più di prima, messaggi, mail, social, ma scriviamo sempre meno a mano. Cosa perdiamo, secondo lei, quando abbandoniamo carta e penna?
1: Guardi, perdiamo moltissimo di noi stessi soprattutto. Io tendo sempre a dire che la scrittura a mano è un nostro patrimonio personale, ed è quello che piano piano stiamo perdendo. Ecco perché come Associazione Grafologica Italiana stiamo promuovendo la difesa e il fatto che la scrittura a mano non si perda, e lo facciamo anche attraverso il nostro festival Manuscribere. E perdiamo tanto, perdiamo il nostro essere messo su carta. Ci sono anche dei problemi cognitivi a non scrivere più a mano, anche dei ritardi, questo è stato provato proprio a livello neurologico. Tenga conto che quando noi scriviamo sui device o così, noi attiviamo 2-3 aree del cervello, quando scriviamo a mano ne attiviamo 12-13. E questo insomma fa una bella differenza.
0: Certo.
1: Ecco, quello che stiamo rischiando è di perdere tutto questo.
0: Avete scelto per questa quinta edizione lo sport. Un atleta si esprime con il corpo per lo più, mentre chi scrive in verità affida qualcosa di sé alla mano, quindi c'è sicuramente in comune il gesto atletico, ma il gesto grafico?
1: Sì, ci piaceva esplorare questo tema proprio per capire se nella scrittura che ci rappresenta, ripeto, si trovano tutti quegli aspetti che l'atleta poi mette sul campo da gioco. E quindi noi esploreremo un po' tutta quest'area, quindi la resistenza, la volontà, tutto quello che gli atleti mettono in campo e quello che è visibile a tutti. E sarà poi riscontrato sulla carta rispetto alla loro grafia, che presenterà sicuramente questi segni e queste propensioni a quello che poi, appunto, ripeto, loro mettono in campo.
0: Disciplina, controllo, la capacità di reagire anche alla sconfitta, ma anche di gestire la vittoria, evidentemente, la tenacia, queste sono le caratteristiche, qualcuna delle caratteristiche dello sport. Lei crede che possa lasciare una traccia riconoscibile questo insieme di attitudini anche nella scrittura di un atleta? Come lo stava dicendo prima, ma volevo ritornarci sopra.
1: Sì, sì, no, assolutamente, cioè ognuno di noi, ripeto, mette su carta e ha nella propria scrittura quello che è, quindi la sua personalità, i suoi punti di forza e anche i suoi punti di debolezza, quindi sarà bello scoprire, no, quello che diciamo è nascosto dietro un atleta, no, lo stato d'animo che magari prova prima di una performance, prima di affrontare un ostacolo, prima di esibirsi. No? E tutte queste emozioni poi noi le ritroviamo anche nella scrittura.
0: Il festival non guarda soltanto i grandi nomi dello sport, ma ci saranno laboratori di corsivo per adulti, attività prescrittura, origami e manualità per bambini e ragazzi. Sempre tornando a questi nostri tempi in cui i più piccoli incontrano prestissimo uno schermo, quanto sarà complesso rieducare la mano?
1: È abbastanza complesso, ma soprattutto noi insistiamo molto perché si parta dalla scuola. È fondamentale che la scuola ripristini l'insegnamento della scrittura. Cioè, qualcosa già è stato fatto anche attraverso il nostro intervento presso il Ministero dell'Istruzione, quindi anche le nuove linee guida del Ministro Valditara, qualcosa di nuovo è inserito e ancora molto poco, e quindi la strada sarà molto lunga. E noi stiamo cercando di lavorare proprio su questo, ripeto, attraverso il festival. Siamo anche promotori presso l'UNESCO perché la scrittura latina corsiva diventi patrimonio immateriale dell'umanità. Siamo i promotori di una legge che è in approvazione al Senato per istituire la settimana italiana della scrittura a mano. Insomma, stiamo facendo di tutto perché questo patrimonio non vada disperso.
0: Faccio una domanda conclusiva, una delle domande, forse ne farò ancora un'altra. Una persona che viene a manoscrivere, ascolta gli incontri, magari partecipa anche a qualche laboratorio e la sera tornerà a casa, evidentemente, che cosa vorrebbe che facesse? Riprendere un quaderno, scrivere una lettera, tenere un diario? Qual è il piccolo gesto con cui possiamo ricominciare dopo avervi seguito?
1: Proprio quello che diceva lei, ricominciare a scrivere, ripristinare, che ne so, il vecchio diario come una volta, o comunque capire quanto è importante scrivere. Solo il fatto di prendere appunti, se noi prendiamo appunti su una tastiera, non ce li ricordiamo come prenderli manualmente. Se li prendiamo manualmente, la nostra memoria si attiva molto di più e quindi gli appunti ce li ricordiamo anche meglio. Quindi il messaggio che noi vorremmo lasciare, no, che le persone devono portare a casa è proprio capire quanto è importante scrivere, quanto è importante scrivere ovviamente a mano e soprattutto quanto è importante non disperdere questo gesto, che ripeto ci rappresenta in tutto e per tutto, cioè non esiste una scrittura uguale all'altra, è un po' come un'impronta digitale, ogni scrittura rappresenta lo scrivente.
0: Dal 20 settembre tra la Biblioteca Sala Borsa, la Biblioteca dell'Archiginnasio, il Teatro Storico di Villa Aldrovandi e Mazzacorati, e quale tra i tanti appuntamenti che proporrete le è più caro e con il quale vuole concludere questa nostra chiacchierata?
1: Guardi, io ne ho due particolarmente cari e molto diversi. Il primo è quello che introdurrà il sabato, che è della paralimpica, campionessa paralimpica Giusy Versace, che oggi è anche senatrice, perché racconterà che di fronte alle difficoltà si può reagire e si può reagire come ha reagito lei, quindi diventando una campionessa olimpica e poi facendo tutto quello che fa anche attraverso una sua associazione e il piacere di trovare nella sua scrittura tutte queste caratteristiche. Il secondo incontro, che però abbiamo fortemente voluto, ma c'entra poco con la scrittura in questo caso, è quello della nazionale afghana femminile di calcio in esilio, dove ci sarà la testimonianza di due atlete, tra cui la capitana. E questa nazionale che è stata proprio in quest'ultimo mese riconosciuta dalla FIFA per raccontare la loro storia di quanto questa passione le abbia fatta fuggire dal loro paese per poter continuare a portare avanti questa grande passione loro che è il calcio.
0: Io ringrazio Guglielmo Incerti Caselli, voglio ricordare direttore artistico del Festival Manoscribere, lasciamo un sito internet.
1: www.manuscribere.it. Lì si troverà tutto il programma e tutti i laboratori. Se mi permette, vorrei ricordare che l'ingresso agli incontri è ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre per i laboratori bisogna prenotare perché sono a numero chiuso, ma il tutto gratuitamente.
0: La ringrazio, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza è il titolo di Arte e Scienza 2026, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali, in programma dal 14 settembre al 7 novembre. Un festival diffuso che parte da Roma per giungere a Rieti, Latina, Sassari, Piacenza e L'Aquila, mettendo insieme musica contemporanea, tecnologia, performance, installazioni audiovisive e interattive. Al centro di questa edizione c'è una parola affascinante, anche un po' destabilizzante: indeterminatezza. Che cosa succede quando l'artista rinuncia a controllare completamente ciò che accadrà? Quando introduce in una composizione possibilità differenti, oppure permette alla tecnologia, all'interprete, allo spazio e persino al pubblico di modificarne il risultato. Arte e Scienza prova a rispondere partendo anche dall'eredità di Franco Evangelisti, figura centrale della scuola romana. Ma il percorso arriva fino alle tecnologie contemporanee, alle opere adattive e interattive, nelle quali il suono, la materia e la presenza umana reagiscono gli uni agli altri. Ad aprire il festival allo spazio Supernova di Santa Maria in Trastevere a Roma è Misurare l'infinito, installazione site specific della compositrice Silvia Lanzalone e dall'artista Donatella Pinocci, nella quale immagini, musica, elementi plastici e tecnologie sensibili al movimento costruiscono un ambiente che cambia continuamente. Di caso, di libertà, tecnologia e dei nuovi territori della creazione parliamo con Michelangelo Lupone, compositore e direttore artistico di Arte e Scienza. Ben trovato.
1: Grazie anche a voi.
0: Partiamo proprio dal titolo, maestro. Interrogare il caso. Il caso sembrerebbe qualcosa che semplicemente accade, sul quale non abbiamo potere, ma invece interrogarlo attraverso l'arte e la musica, come si fa?
1: Si fa proponendo prima di tutto una scelta con se stessi, oltre che con il linguaggio che si sta utilizzando per esprimersi, musicale ma artistico anche in genere, che accetti l'indeterminazione, cioè la possibilità di non avere delle risposte puntuali e predicibili, ma qualcosa che per ragioni anche di altri eventi circostanti conducono a una leggera o una grande anche trasformazione rispetto a ciò che si poteva supporre o presagire. In realtà questi elementi di indeterminatezza sono sempre stati presenti nell'arte, perché quando c'è un'attività di natura creativa la visionarietà dell'artista si accompagna costantemente a degli aspetti di concretezza, di conoscenza che in qualche modo rappresentano poi il manufatto finale dove si condensano, si integrano sia aspetti tecnici, quindi razionali, organizzabili puntualmente, sia piccole devianze o anche grandi devianze che rappresentano quella svisatura in più che anche quando siamo di fronte ad un rapporto con le tecnologie l'elemento del caso entra in gioco nella possibilità che noi chiediamo alle tecnologie di poterci portare verso risposte inaudite, non conosciute. È il caso tipico dell'intelligenza artificiale che viene oggi consultata, direi in modo così diffuso, e che ci permette di confrontarci con un panorama di conoscenze per noi molte volte inesplorato e che però determinano, attraverso poi una scelta ovviamente cosciente, determinano la strada che viene intrapresa sia nel nostro lavoro che nel momento creativo proprio dell'opera.
0: È una dimensione, maestro, paradossale, al fine, se andiamo a guardare con attenzione, noi creiamo qualcosa di imprevedibile, ma attraverso regole estremamente precise.
1: Esattamente, perché ciò che è alla base, e questo vale sempre nell'arte, esistono delle regole che sono o intuitivamente o esplicitamente espresse dall'artista e che rispondono a dei criteri di coerenza stilistica, per cui noi riconosciamo effettivamente poi il singolo artista, musicista, artista visivo, poeta, perché ci si presenta con uno stile che in qualche modo mantiene nel tempo e nelle diverse realizzazioni, mantiene un'identità, una sorta di appunto coerenza interna.
0: Questa edizione è dedicata particolarmente a Franco Evangelisti nel centenario
1: Sì.
0: della nascita. E, che cosa rimane oggi della sua lezione, del suo intuito, della sua creatività e perché può parlare ancora alla musica del nostro tempo, le intuizioni che Evangelisti ha avuto?
1: Il suo rapporto con il silenzio, il suo rapporto con il caso, l'indeterminazione, al punto tale che la sua partitura aleatorio è diventata un po' un emblema anche per musicisti epigoni e che, o che comunque hanno toccato, hanno conosciuto la sua opera. Fornisce ancora tutto ciò stimoli creativi. Lui accettava il caso, ma lo regolava, lo accettava entro una griglia ben stabilita, quella griglia di cui parlavamo prima, quelle regole stilistiche, e poi lasciava ovviamente attraverso delle indicazioni puntuali agli interpreti. Lasciava la libertà di intervenire, di accettare la casualità di un evento sonoro. Quindi la figura di Franco Evangelisti, che è stato all'interno del panorama dei musicisti romani tra gli anni 60 e la fine degli anni 70, è stato un elemento guida non solamente per gli aspetti teorici che gli venivano riconosciuti anche da filosofi come Theodor Adorno, ma soprattutto per questa dimensione di libertà che da una parte è democratica, si mostra democraticamente condivisa, no, con i propri interpreti, dall'altra però fornisce un'etica attraverso quelle regole, quella gestione che mantiene l'equilibrio agli elementi appunto casuali, indeterminati.
0: C'è una dimensione ulteriore che vorrei sviscerare e anticipare con lei. Arte, scienza, musica nascono tutte in modi differenti dal desiderio di comprendere qualcosa che ancora non conosciamo, no? E
1: Esatto.
0: quando arriviamo davanti a ciò che non possiamo spiegare o misurare completamente, si può aprirsi, secondo lei, anche uno spazio per il mistero?
1: È assolutamente fondamentale lasciare davanti a sé l'incognita, lo sconosciuto, ed appellarsi poi a degli aspetti intuitivi per poterne accogliere, accettare. E questo nei fenomeni naturali è presente e da artisti le posso dire che musicisti contemporanei che ogni giorno adesso sto incontrando lasciano dentro di sé lo spazio per accogliere proprio il mistero, per sentire la suggestione di eventi non riconoscibili, non conoscibili fino in fondo, ma dall'altro anche per accettare quella spiritualità che non svela mai tutta se stessa, la nostra comprensione. E credo che sia veramente necessario, fondamentale. C'è chi lo traduce anche in fede, ecco, questo posso aggiungere.
0: Lei ha attraversato 40 anni di trasformazioni tecnologiche, arrivando a inventare anche nuovi strumenti, nuovi modi di abitare proprio il suono. C'è stato un momento in cui la tecnologia ha smesso di essere per lei semplicemente uno strumento nelle sue mani ed è diventata qualcosa magari anche capace di suggerire una direzione artistica che lei stesso magari non aveva previsto?
1: Sì, le rispondo proprio con fermezza a questo. E quando ho avuto a

0: l'avvento, diciamo, di modelli di intelligenza che progressivamente sono comparsi, sempre più maturi all'interno dell'utilizzo tecnologico. L'intelligenza ha utilizzato modelli sempre più sofisticati, sempre più in grado di saper interpretare, memorizzare, catalogare ciò che gli ponevamo, diciamo che sottoponevamo a lei, e questo oggi ci dà una ricchezza enorme, veramente nella possibilità non solamente di poterla utilizzare secondo degli scopi previsti, ma anche per conoscere combinazioni, contesti completamente nuovi, quindi completamente sconosciuti. Ovviamente c'è un pericolo all'orizzonte, e finalmente se ne stanno rendendo conto proprio in questi ultimi mesi le grandi società che stanno sviluppando. Quel pericolo è che c'è un'assenza di regole che potrebbe deragliare tutto.
1: Allora, noi ricordiamo che fino al 7 novembre, dal 14 settembre, tra Roma, Rieti, Latina Sassari, Piacenza e L'Aquila torna Arte e Scienza, il festival organizzato dal CRM, Centro Ricerche Musicali. Il titolo di questa edizione è Interrogare il caso, visionarietà e concretezza della conoscenza. Io ringrazio molto il direttore artistico di Arte e Scienza, Michelangelo Lupone, per averci accompagnato. Ovviamente un'infarinatura di questo festival. Lasciamo un sito di riferimento, maestro.
0: Sì, è quello di Arte e Scienza, Centro Ricerche Musicali. Si può trovare Arte e Scienza Programma o Centro Ricerche Musicali Arte e Scienza.
1: Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

Siamo partiti oggi da una mano che scrive. Un gesto semplice, controllato e insieme personalissimo. Poi siamo arrivati alla musica, alla tecnologia, a opere che cambiano mentre le attraversiamo e a compositori che scelgono consapevolmente di lasciare uno spazio a ciò che non possono prevedere. Ci vengono in mente le parole di Italo Calvino: prendi la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Dalle voci dell'arte è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: Le 19 Marina Tomarro in studio stamani all'udienza generale in piazza San Pietro. Leone XIV ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potremo

0: tra essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati.
1: Per incontrare Dio, spiega il Papa Gaudium et Spes, sottolinea che l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo, perché per i cristiani i progressi dell'umanità sono segno di grandezza di Dio.
0: Il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
2: E il tema educativo richiede un'alleanza sociale, lo ha sottolineato il segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, riassumendo i temi affrontati dal Consiglio Episcopale Permanente, tra i quali appunto la responsabilità educativa e la scuola. Gli adulti, ha aggiunto, devono assumersi la responsabilità per loro e per i ragazzi. Il tempo dei negoziati con gli Stati Uniti è finito, gli Stati Uniti devono adeguarsi alle richieste dell'Iran. Queste le parole del segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale Renzi in un post sui social. Ed è ancora in corso l'incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il ministro degli Stato USA Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Dal Cremlino intanto il portavoce Peskov afferma che al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a tali negoziati. È tutto, le notizie tornano domani mattina.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la memoria di San Pio da Pietrelcina, un santo tanto amato e tanto anche vicino a noi con la preghiera, con la sua attenzione ai sofferenti, con la sua testimonianza di vita evangelica, seguendo Gesù, povero, umile e crocifisso sulle orme di San Francesco. Un santo che tante volte abbiamo invocato e viene invocato in tutto il mondo per tante grazie. E allora anche questa sera, in modo particolare, in comunione di preghiera con i fratelli e sorelle, soprattutto ammalati, che sono in comunione spirituale con noi televisivamente, vogliamo dire il nostro grazie a Dio per averci donato questo santo, ma vogliamo anche chiedere perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare concessa al presbitero San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia, concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunziando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Gesù convocò i dodici e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli ammalati. Li invia poveri, senza alcuna difesa. L'unico possesso che hanno è l'annunzio del Vangelo, del regno di Dio. Come gli apostoli, anche la Chiesa di ogni tempo deve bastare la forza che gli deriva direttamente dalla presenza del Signore. Tutto il resto a volte può diventare anche un intralcio. Pertanto vivere con fede il mandato del Signore ci fa sperimentare la possibilità di Dio, il Dio che ci accompagna sotto l'azione dello Spirito Santo a compiere la sua volontà e ad annunziare la buona novella, il Vangelo, a ogni uomo di buona volontà che l'accoglie. Ed è quanto ha sperimentato anche Padre Pio, di cui oggi celebriamo la memoria, frate minore cappuccino, che ha seguito Gesù sulle orme di San Francesco d'Assisi, il quale, ecco, pur restando quasi sempre gran parte della sua vita a San Giovanni Rotondo in convento, ha evangelizzato fratelli e sorelle in tutto il mondo. Tutto il mondo si è riversato a San Giovanni Rotondo. Perché? Perché ecco un santo che ha incarnato il Vangelo in fraternità e minorità. Oggi ricordiamo la sua testimonianza appunto di evangelizzazione come frate minore cappuccino, che, come dicevo, pur restando sempre quasi a San Giovanni Rotondo, il Signore ha manifestato in lui tanti carismi, doni anche molto speciali, particolari, che hanno attratto e continuano ad attrarre tante anime alla conversione e alla guarigione fisica e spirituale, giungendo così alla piena conoscenza dell'amore misericordioso di Dio attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Altare e confessionale, preghiera e penitenza, in umiltà e obbedienza hanno caratterizzato la vita di San Pio. E l'obbedienza, a volte anche molto dolorosa, perché, ecco, la Madre Chiesa l'ha provato duramente, l'ha provato in tutti i sensi, ma dice il Signore: io vi provo come l'oro nel crogiuolo, soprattutto a chi amo. Ma San Pio, ecco, nel silenzio, nell'obbedienza, ha fatto sempre la volontà di Dio in comunione con la Madre Chiesa, come ci direbbe anche San Francesco. Ecco che allora che anche il Papa San Paolo VI pronunziò quelle celebri parole: guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha adunato intorno a sé Padre Pio. Ma perché? Forse perché era un filosofo? Forse perché era un sapiente? O perché aveva mezzi particolari a disposizione?
perché diceva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stimmate di nostro Signore. Dice il Papa, era uomo di preghiera e di sofferenza. Conosceva la sofferenza umana attraverso l'ascolto delle confessioni, attraverso quell'umanità che si riversava a San Giovanni Rotondo per implorare quelle grazie di cui necessitava. Ecco allora che Padre Pio è stato poi beatificato nel 1999 e fu proclamato santo nel 2002 dallo stesso Papa, Papa San Giovanni Paolo II, il quale disse di lui: non furono forse l'altare e il confessionale i due poli della sua vita? Chi non ricorda il fervore con il quale Padre Pio riviveva nella messa la passione di Cristo? La messa fu per lui la fonte ed il culmine, il perno e il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera. Ecco allora che, come attraverso i sacramenti, noi facciamo esperienza dell'amore di Dio e della sua misericordia. Padre Pio fu misticamente, ecco, unito, configurato a Cristo e ricevette le stimmate, i segni della passione di Gesù la mattina del 20 settembre del 1918, mentre era nel coro in preghiera di ringraziamento dopo la messa, e le ha portate per 50 anni, pensate, per tutto questo tempo, fino a un attimo prima di morire. I fedeli che lo incontravano nella confessione e nella Santa Messa facevano esperienza diretta e forte, anche misteriosa, ecco, della grazia che il Signore operava attraverso Padre Pio. Attraverso di lui sperimentavano l'amore misericordioso di Dio, fiducia nella vita, la forza di affrontare i sacrifici e la sofferenza, e la capacità poi, ecco, di ordinare tutto questo nella propria vita personale per riprendere un cammino di fede, di speranza e di carità. L'incontro con il Santo Frate è sempre stato e continua ad essere ancora oggi per gli uomini di buona volontà un incontro dove inizia un pentimento, la conversione, ma anche la consolazione e la gioia di riprendere la vita cristiana, innanzitutto, secondo la volontà del Signore. Ecco, a questa celebrazione partecipano tanti fratelli e sorelle che ci seguono televisivamente. Siete infermi, ammalati, sfiduciati, stanchi, oppressi, come anche qui in mezzo a noi tanti, vi portate tante sofferenze nel cuore, e gli afflitti sono cari al cuore di Dio, e lo stesso Padre Pio ce lo ricorda nei suoi scritti, invita gli afflitti, ecco, nel corpo e nello spirito, ad aprire il cuore al celeste medico delle anime, abbandonandosi con fiducia tra le sue braccia, perché, dice Padre Pio, siete i prediletti del Signore, i prediletti del Signore. E un prediletto del Signore, ecco, fu anche un giovane della nostra terra, che Giacomo Gaglione, il quale da giovane iniziò a soffrire di una poliartrite reumatoide deformante, e del casertano, nato tra Marcianise e Capodrise. Pensate, questo giovane di famiglia benestante a un certo punto andò da Padre Pio perché non guariva, e non c'erano i mezzi di oggi, anche allora, e tutta la popolazione pregava per lui, perché pensando che Padre Pio avesse poi guarito. Quando lui ritornò da San Giovanni Rotondo e ritornò a Capodrise, nel casertano, lui ritornò come quello di prima, ma disse una cosa: Padre Pio non mi ha guarito,
ma mi ha cambiato la testa. Mi ha cambiato la testa. Lui ha vissuto per tutta la vita bloccato su una lettiga, ma diventando un testimone nella sofferenza dell'amore e della misericordia di Dio fino alla fine dei suoi giorni, diventando terziario francescano e istituendo anche dei gruppi di preghiera. E quindi ancora una volta attraverso la sua testimonianza riportava tutto al Signore. Padre Pio non mi ha guarito, ma mi ha cambiato la testa, l'ha fatto guardare al Cristo crocifisso. E allora, fratelli e sorelle, ecco, Padre Pio, per Padre Pio l'Eucaristia è stata la fonte e l'origine di tutti i suoi doni mistici. E tra le opere che lui realizzò, ha realizzato, le abbiamo ancora con noi, sono l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove unì quelle che è l'assistenza sanitaria ma anche la carità cristiana verso i fratelli sofferenti, e poi i gruppi di preghiera che sono sparsi in tutto il mondo, i gruppi che sostengono la Chiesa ma anche i fratelli nelle difficoltà in comunione con la Madre Chiesa. Ecco, Padre Pio termina la sua vita terrena nella cella numero 1 alle 2:30 di notte del mattino del 23 settembre del 1968, ma misticamente muore sull'altare anche come sacerdote, perché l'ultima messa la celebrerà il giorno prima alle ore 5 del mattino del 22 settembre del 1968. Il primo sacerdote stigmatizzato che aveva fatto della Santa Messa il centro e la ragione di tutta la sua vita, sotto lo sguardo della Madonna delle Grazie che si venera nel santuario di San Giovanni Rotondo. E allora è a lei che vogliamo affidarci, affidare i nostri fratelli e sorelle ammalati in comunione con noi, alla Madonna, a Maria, l'intercessione sua e quella di Padre Pio e di tutti i santi, perché ci aiutino ad assumere la nostra responsabilità a vivere e diffondere il Vangelo in questo nostro tempo e a essere rinnovati e a rinnovare, ecco, il nostro rapporto d'amore con Dio e con la Chiesa, per essere nel mondo testimoni d'amore, di giustizia e di pace. E così sia. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio da Pietrelcina e fa che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio da Pietrelcina il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli, associato alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce. E ai fratelli, afflitti da pene nell'anima e nel corpo, ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh, Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che seguendo sempre le orme di San Pio da Pietralcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Leviamo alla Madonna della Speranza la nostra preghiera, insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietralcina vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Sull'esempio dei Santi glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Amen.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca.

0: primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: abbiamo attraversate di tempeste, cantava Franco Battiato, come singoli ma anche come comunità. L'esperienza della guerra, di tante inutili guerre spezzettate lungo tutta l'estensione della terra, la pandemia, il cui ricordo e le cui conseguenze sono ancora così vivi in chi ne è stato colpito direttamente e con maggiore forza. E poi le piccole, grandi tempeste che giungono sferzanti e improvvise e mandano in frantumi i nostri schemi, i nostri piani, ricordandoci che siamo fragili e che nessuno si salva da solo. Ma per quanto la tempesta possa distruggere i fiori, non può fare lo stesso con i semi, che restano nascosti nelle zolle di terra e covano nel buio con lentezza e pazienza la riscossa della luce. Come chi si avventura per cercare strade nuove, sentieri non ancora tracciati, mettendo in conto la solitudine e l'incomprensione da parte degli altri. Perché non tutto accade come e quando vorremmo noi, e i risultati che aspettiamo non è detto che arrivino domani. I semi, anche nel buio della terra, sanno sempre trovare la strada verso la luce. Quando siamo in crisi, infatti, è come stare in mezzo alla tempesta. L'istinto, quando siamo in una tempesta, è quello di agitarci, ma più ci si agita, più si affoga. È quello di scappare, mentre invece dovremmo attraversarla, viverla a pieno per non sprecarla, per scoprire che dentro ogni tempesta, ogni crisi, è nascosta una benedizione. Sono un sopravvissuto, uno che ne ha attraversate di tempeste e che conosce sulla propria pelle l'esperienza paralizzante della paura che ti prende alla sprovvista, che ti sferza fino quasi a spezzarti, che ti disorienta fino a convincerti che tutto è perduto. Ma sono anche uno che è stato salvato un'infinità di volte, che non si è vergognato di gridare più forte del fragore del mare per chiedere aiuto e si è fidato della mano che gli veniva tesa. Quando infatti credevo che non ce l'avrei mai fatta ed ero letteralmente con l'acqua alla gola, sono stato salvato, restituito alla vita dall'abbraccio di chi non ha avuto paura di rischiare la sua di vita pur di farmi risalire dall'abisso. Di chi, circondandomi con il suo abbraccio come un salvagente, non ha permesso che sprofondassi. Era una giornata come tante di quelle che giudicheremmo particolarmente intense e produttive. Gesù insegnava lungo il mare e a motivo della grande folla che si era radunata attorno a lui era salito su una barca e da quella postazione galleggiante si era messo a raccontare in parabole i misteri del regno. Parlava di un seminatore che era uscito a seminare e dell'esito diverso di quel seme caduto in parte lungo la strada, tra i sassi o nel terreno buono. Parlava del regno come di una lampada che viene accesa per fare luce a tutta la casa e non per essere nascosta sotto il letto. E ancora paragonava il regno a un seme che cresce spontaneamente, senza che neppure chi lo ha piantato possa interferire o possederne il mistero. Per poi sorprendere tutti quando, indicando un granello di senape, poco più grande della capocchia d'uno spillo, disse che il regno è simile a quel seme, quasi impercettibile, che una volta seminato e cresciuto diventa più grande di tutte le piante dell'orto, tanto da riuscire ad ospitare tra i suoi rami gli uccelli del cielo e i loro nidi. E intanto, arrivata la sera, quando sembrava che quella lunga giornata dovesse volgere al termine, Gesù sorprese i suoi discepoli con una traversata fuori programma. Esordì con un'espressione diretta che certamente non lasciava spazio a interpretazioni. «Passiamo all'altra riva». Congedarono la folla e lo presero con sé, così com'era, nella barca. Era certamente stanco, tanto che se ne andò a poppa e preso un cuscino o qualcosa di simile, realizzandolo al momento con quello che aveva a disposizione, si mise a dormire profondamente. Si sarebbe potuta posticipare quella partenza, lasciare che la giornata terminasse e che ci si riposasse un po' prima di riprendere il largo, ma il maestro aveva dato ordini precisi. Tuttavia, a navigazione inoltrata, ecco l'ennesimo fuori programma. A sorprenderli allora fu una grande tempesta di vento, una di quelle che agitano le acque, così forte che le onde si rovesciarono all'interno della piccola imbarcazione, fino quasi a farla affondare. Sballottati dal cambiamento di piano e in quel momento anche dall'infuriare crescente delle onde, i discepoli, impauriti e disorientati, persero il controllo della barca e anche di se stessi. Letteralmente scaraventati da una parte all'altra, non erano più capaci di remare insieme nella stessa direzione, ma in preda al panico cercavano di mettere in pratica quella che in casi del genere sembra l'unica soluzione: si salvi chi può. Sorprende e disorienta ancora di più l'atteggiamento di Gesù, che sembra non accorgersi di nulla e continua a dormire a poppa sul cuscino. Come poi riuscisse a dormire nel bel mezzo di una tempesta, dubito che glielo chiesero mai. Lo svegliarono allora e gli rovesciarono addosso tutta l'angoscia che li travolgeva e la paura della morte, considerata ormai imminente. Lo rimproverarono per il suo starsene a poppa a dormire, invece di fare qualcosa per salvarli. «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» E verrebbe da aggiungere: «Ma è possibile che contiamo così poco per te? Che cosa aspetti a intervenire?» Certo, avevano ormai imparato che stare dietro a Gesù non era affatto una cosa semplice. Avevano già da tempo rinunciato a navigazioni tranquille, prive di imprevisti. Di quello strano rabbì avevano capito ancora poco o nulla. Ma ciò che divenne chiaro e inequivocabile da quel momento era che la sua presenza con loro sulla barca non li metteva certo al riparo dalle tempeste del mare e della vita. La paura di morire inghiottiti dalle onde, come pure la percezione che tutto fosse irreparabilmente perduto, invase i discepoli al punto da mescolarsi con la sensazione d'aver buttato via la propria vita per andare dietro a uno cui sembrava non importare nulla del loro essere in pericolo, anzi, letteralmente perduti. Avranno certamente pensato: ma chi ce l'ha fatto fare di seguirlo per poi fare questa brutta fine? Morire inghiottiti dalle onde, senza nessuno dei nostri cari che ci stia accanto mentre andiamo a fondo. Credo che la paura più grande dei discepoli in mezzo alla tempesta sia stata, ed è lo stesso anche per noi, che a nessuno importi davvero di noi, neppure a Dio. Si destò, dice il Vangelo di Marco. Minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Con un comando breve, secco, di appena poche sillabe, Gesù sgrida il vento e placa la tempesta sul mare di Tiberiade. Ma non nel cuore dei discepoli, che ancora più timorosi e disorientati non smettono di interrogarsi l'un l'altro su chi sia realmente Gesù. Già, il maestro che credevano di conoscere, alla cui compagnia si erano abituati, continuava a sorprenderli e a disorientarli.
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Lennox Berkeley, compositore britannico vissuto tra il 1903 e il 1989. Diciamo subito che rispetto alla normale programmazione di New Music faremo un piccolo passo indietro. Normalmente le composizioni che mandiamo in onda sono state scritte dopo il 1950. Qui, come vedremo, faremo una piccola eccezione, ma perché ci sono una serie di problematiche nella musica di Berkeley che effettivamente sono interessanti perché significative di una serie di domande che si sono fatti i compositori nella seconda metà del Novecento. Iniziamo con un suo trio per violino, corno e pianoforte, l'opera 44. Intanto è evidente questa un po' piccola stranezza di scrivere un brano per questo organico, un brano che fu commissionato a Lennox Berkeley dal pianista Colin Horsley e fu ovviamente anche eseguito per la prima volta da Horsley insieme con Dennis Brain al corno e Manoj Parikhian al violino. Si tratta di una composizione scritta prima che finisse la Seconda Guerra Mondiale, risente un po' del clima di un compositore che vuole un po' sfuggire alla realtà e si affida alla storia della musica. Particolarmente interessante rispetto a questi tre movimenti che compongono il brano: allegro, lento, tema e variazioni, proprio quest'ultimo movimento, non solo perché è il maggiore dal punto di vista del tempo, dura quasi 14 minuti, ma perché rappresenta un po' il tentativo di confrontarsi con una realtà

realtà quella della musica classica, del classicismo, che avevamo già incontrato per la verità all'inizio del Novecento, ma che nel 1944, nel pieno appunto della Seconda Guerra Mondiale, assume un valore diverso. Ascoltiamo il trio per violino, corno e pianoforte, opera 44 di Lennox Berkeley, nella esecuzione al violino di Susanne Stanzelheit, al corno di Stephen Stirling, al pianoforte di Raphael Terroni.

Abbiamo ascoltato di Lennox Berkeley il trio per violino, corno e pianoforte opera 44 nella esecuzione di Susanne Stanzelait al violino, Stephen Sterling al corno, Raphael Terroni al pianoforte. E siamo qui a così guardare un po' quello che è il repertorio da camera di Lennox Berkeley, compositore britannico che in qualche modo ha voluto quasi, come dire, fare un percorso tranquillo fino a un certo punto della sua vita, rivolgendosi e volgendo il proprio interesse al linguaggio classico, al linguaggio barocco, come nella sonatina opera 13. E adesso ho una sonata per viola, il numero di opus è 22, che ha un interesse anche diverso, nel senso che il repertorio per viola del Novecento è un repertorio molto interessante che forse andrebbe ancora più rivalutato anche nelle stagioni concertistiche, e anche questa sonata per viola del 1945 sta lì a testimoniarlo. Questa sonata nasce, se appunto l'opera 44 nasce nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, qui siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e in qualche modo l'interesse di Berkeley è quello proprio di, anche se vogliamo, di tornare a una serenità e nello stesso tempo, come dire, non dimenticare ciò che è stato fino a quel momento. Tre sono i movimenti: allegro ma non troppo, adagio, allegro. La prima esecuzione assoluta, lo stesso 1945, fu eseguita dal violista Watson Forbes e dal pianista Dennis Lessimoine. Prima di ascoltarla, soltanto un piccolo riflettore sul secondo movimento e sul tema lirico di questo movimento molto molto particolare. Alla viola abbiamo Morgan Gough, al pianoforte Raphael Terroni.

Abbiamo ascoltato la sonata per viola opera 22 di Lennox Berkeley nella esecuzione di Morgan Goff alla viola e Rafael Terroni al pianoforte. E concludiamo questo nostro piccolo excursus nella musica cameristica di Lennox Berkeley con il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte. Qui siamo in un periodo diverso, siamo nel 1975 e probabilmente è quello che si potrebbe definire la maturità di Lennox Berkeley che dopo aver guardato decisamente al passato e alla storia della musica si volge a un passato un pochino più recente, ma sempre passato per la verità, che è quello della serie e della dodecafonia, e integrandolo naturalmente con il proprio linguaggio. Il risultato è appunto questo lavoro commissionato dal Chamber Music Society del Lincoln Center e rappresentato e eseguito per la prima volta presso il Lincoln Center lo stesso 1975. È un lavoro della maturità, poi Berkeley si ammalerà e quindi gli ultimi anni della vita di Berkeley purtroppo sono stati caratterizzati dall'Alzheimer, ma qui siamo invece appunto un lavoro molto molto significativo di come un compositore come lui è stato attento a in qualche modo a quello che era un cambiamento di linguaggio proprio nel momento della maturità. Il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte ha quattro movimenti: andante allegro, scherzo, allegro vivace, intermezzo andante, allegretto. Gli interpreti del quintetto opera 90 all'oboe Melanie Ragge, al clarinetto Neire Ashworth, al corno Stephen Stirling, al fagotto Adam McKenzie, al pianoforte Rafael Terroni.

0: Abbiamo ascoltato il quintetto opera 90 per oboe, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte di Lennox Berkeley nella esecuzione, all'oboe di Melanie Ragge, al clarinetto di Neire Ashworth, al corno di Stephen Sterling, al fagotto di Adam Mackenzie, al pianoforte di Raphael Terroni. E questo brano del 1975 è anche l'ultimo brano del programma di oggi, interamente dedicato alla figura di Lennox Berkeley, compositore britannico vissuto tra il 1903 e il 1989. Come abbiamo visto, è una delle figure che scomparse praticamente dai cartelloni concertistici, invece dimostrano di quanto sia stato veramente interessante, vivace e bella la scena musicale del Novecento e aggiungerei io anche di questi primi 20 anni del nuovo secolo. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose: non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del Signore.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore infatti significa irradiarlo, ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché lui. Mi porto io, non lui. E sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con lui. Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo. Ne porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico. Senza annuncio, senza servizio, senza missione, la relazione con Gesù non cresce. In altre parole, abbiamo un dono, perciò siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono. La nostra vocazione è noi farci dono per gli altri. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la nostra testimonianza.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Georg Friedrich Händel Musica sull'acqua, tre suite per orchestra. La Grande Curie e la Chambre du Roi, dirige Jean-Claude Malgoire.

Per la rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Georg Friedrich Händel Musica sull'acqua, tre suite per orchestra. Ha eseguito la Grande Curie e la Chambre du Roi, ha diretto Jean-Claude Malgoire. E per concludere, musica con Ettore Stratta e l'orchestra Manhattan.

Avete ascoltato musica con Ettore Stratta e l'orchestra Manhattan. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo l'opera per liuto di Johann Sebastian Bach. Fuga in sol minore BWV 1000, originale in mi minore, già trascritta in intavolatura di liuto. Suite in sol minore BWV 996, originale in mi minore. Suite in do minore BWV 997, già trascritta in intavolatura di liuto. Esegue Göransson alla chitarra.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato di Johann Sebastian Bach l'opera per liuto, ha eseguito alla chitarra Göran Sulcher. Per i grandi interpreti trasmettiamo di Antonin Dvořák il concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra, quattro pezzi romantici, opera 75 per violino e pianoforte. Romanza in fa minore, opera 11, arrangiamento dell'autore dell'andante del quartetto opera 9 per violino e orchestra. Uto Ughi al violino, Leonard Slatkin al pianoforte dirige la Filarmonia Orchestra.